0: Merci beaucoup.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Ora musica del venerdì ha sempre un sapore particolare perché si sente proprio il weekend che arriva, poi questi sono weekend d'estate. Bentrovati da Riccardo Pellegrini a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che anche oggi ha diverse novità da proporre. Inizieremo ad ascoltarle tra poco, prima c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Up Your Face, I Am Giuseppe, Joe Dolce, con quella I Am Giuseppe aveva conquistato un po' tutti, no? E questo pezzo era andato molto forte nel 1980, è stato uno dei brani di quell'estate. Aura Musica, le novità indipendenti, subito dopo un classico arrivano loro, e questo è il progetto di Giovanni Piperio, Duo Vox Music Producer.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Vicenza con l'incontro telefonico con Nicolò D'Agostino in programmazione con Estate Italiana. Ciao Nicolò, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, artista messinese vicentino d'adozione, hai girato tutta l'Italia praticamente.
1: Tutta l'Italia, ci ho girato Milano, Torino, Roma, diciamo dopo... Ho qualche annetto per cui ho girato tutta l'Italia nelle mie esperienze lavorative. Adesso sono qua da 12 anni circa, diciamo.
0: A Vicenza. Sì, allora, sì, a Vicenza. La tua canzone, diciamo subito che è proprio l'estate nota dopo nota. Cioè, sin dalla prima battuta, quando la metti su, dici, oh, boh, siamo in estate. Già dal titolo, del resto. Estate italiana. Diciamo che quando ho visto il titolo mi è venuto in mente, ho detto, ma sai, c'erano i mondiali quest'anno.
1: Sì, quella è un'estate italiana.
0: Invece la tua è estate italiana.
1: Cioè, io ho voluto musicare l'estate italiana, cercare di dare senso alle nostre estati, diciamo, rispetto ai tormentoni nordamericani e sudamericani, sì, che noi adesso ascolteremo, perché anche qualche altro brano che ho sentito in questo momento hanno dei ritmi che non sono nostri. Io ho cercato di dare ritmo al nostro latino mediterraneo, va bene, alla nostra realtà bellissima, va bene, perché nelle parole, nel testo, tu vedi che io ci invito a vivere fondamentalmente l'Italia nei 6.000 chilometri di spiagge che noi abbiamo, ecco, questo è il senso mio, e di viverla sia dalle Alpi Nevate, diciamo, fino a Taormina. È chiaro che io ho un percorso musicale, pur essendo un pochettino in età, diciamo, qualche annetto, va bene, io sono un musicista degli anni 60-70, per cui ho cercato di ridare attraverso degli altri brani, con Buongiorno Amore, Luna Dolce Luna e con altri, sì, farò un senso melodico, melodico di passione, di amore, di prospettiva. Cioè, no, io non mi ritengo Saldavinci, perché quelli come Saldavinci li accompagnavo 52 anni fa nelle piazze, va bene, ha vissuto l'inizio della musica leggera italiana, perché che vinca Saldavinci rispetto al percorso che c'è stato musicale, discutibile anche sotto l'influenza, diciamo, di altre culture, bene, riporta indietro la musica italiana a cercare di scoprire quei valori. Cioè, negli anni 60-70 la musica italiana era amore, passione, sentimento, era anche ribellione, anche libertà. Ora, oggi come oggi, tranne l'eccezione che noi abbiamo, a volte istigazione. Cioè, ci domandiamo perché i giovani sono così violenti, ma cioè, li abbiamo istigati anche con la musica. Cioè, io la nostra istigazione era il rock progressivo, ma arrivavamo là come forma di ribellione. Oggi è un po' la cosa un pochettino più complicata, ecco perché io cerco di riscoprire questi valori, detto, ma perché non riproporre in forma moderna? Io quando gioco con le persone dico, sono moderna un po' all'antica, portatore di valori, cercare di dare qualche sentimento al nostro percorso nazionale.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Estate Italiana Summer Version con Nicolò D'Agostino. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e saluti a tutti quanti radioascoltatori, e buona estate a tutti quanti.

Nicolò D'Agostino, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare questo singolo Estate Italiana.

Temporale, il titolo del singolo di Nicola Risi, oggi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sale il ritmo con la prossima canzone, Mare, Mare, Mare, il suo titolo, è il singolo di Ivan Campari.

0: mare, mare, mare, Ivan Campari. Campari scritto con la K e la Y finale. Non so se poi ci siano delle allusioni con il famoso Campari. Avremo magari modo di chiederlo a lui, visto che sarà magari nostro ospite nelle prossime puntate di Ora Musica. Ivan Campari, mare, mare, mare. Per chiudere la puntata, spazio a Marco Dalfarra. Il suo singolo si intitola Autostrada.
1: Chilometri per farti

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Autostrada, la canzone di Marco Dal Farra chiude la puntata di Ora Musica. Se volete ci troviamo su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, da lì potrete scrivermi ed entrare in contatto. Altrimenti in radio ci si ritrova domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Le 8 in questo preciso istante, buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchio, buongiorno anche al mio tecnico Maxim Vergan. Un bel inchino stamattina, quanto siamo galanti. Bello iniziare la giornata così, no? Con un bel inchino. Grazie Max. Ovviamente non è solo per me, ma è per tutti e tutte voi, amici e amiche che ci state ascoltando. Allora, noi siamo pronti anche oggi per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi. Lo sapete, saremo insieme fino alle 10.30, come sempre con tanta buona musica, qualche notizia e avremo anche degli ospiti. Vi anticipo che sarà una mattinata che avrà come filo conduttore il cinema, la cultura e i libri, però sì dai Maxim, non possiamo non parlare dei mondiali di calcio, però non parleremo di sport inteso quello vero e proprio sul campo, vi racconteremo più che altro delle curiosità. Ecco, noi siamo quelli delle curiosità, dell'intrattenimento, allo sport ci pensano gli esperti. Maxim, tu hai guardato ieri sera, tra l'altro, no, non gliene può fregare di meno, e non è l'unico, per quanto il calcio sia lo sport che ha più tifosi al mondo, credo 4-5 miliardi, mica scherzi, eh? Insomma, una popolazione sterminata di sportivi, di appassionati di calcio più che altro. Va bene, niente, iniziamo con la musica, che è la cosa più bella per quanto ci riguarda. Iniziamo con la voce di Miles Smith. Buon ascolto e buona mattinata.

Ma non solo quello che si vede nelle sale cinematografiche, anche quello che si può vedere, non lo so, in una mostra per esempio. Ma vi dico nello specifico perché vi faccio questa anticipazione, perché come vi ho detto prima, oggi parleremo tanto di cinema e vabbè, lo faremo insieme al nostro critico cinematografico Francesco Rozier, come lo facciamo ogni venerdì d'altronde alle 9:40. Oggi lo faremo dando uno sguardo tra l'altro rivolto a Bologna, città che in queste settimane ospita due appuntamenti di rilievo internazionale, cioè il Biografilm Festival e poi sta per arrivare anche il Cinema Ritrovato, manifestazioni capaci di raccontare il cinema contemporaneo e di riscoprirne la memoria. E a proposito di memoria cinematografica, parleremo anche attraverso il collezionismo. Saremo infatti a Pordenone per una mostra davvero originale, si intitola Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media. Con noi ci sarà Silvia Moras per scoprire manifesti, locandine, fotografie, cartoline e tutti quegli strumenti che ben prima di internet e dei social network raccontavano e promuovevano il cinema. Silvia sarà con noi alle 8:45. Alle 9, poco dopo le 9 diciamo, tornerà l'appuntamento con Libri da Mare. Saremo con Alberto Garlini, scrittore e curatore della manifestazione Incontri con l'autore e con il vino. Quindi andremo a Lignano Pineta per parlare di questa rassegna che è davvero una delle più amate dell'estate friulana. Siamo a un'edizione davvero importantissima, è la 28esima, quindi un appuntamento molto sentito e molto partecipato. È iniziata ieri questa rassegna, l'edizione 2026, e con Alberto Garlini vi racconteremo quello che accadrà fino al prossimo settembre. Non mancheranno poi le previsioni del tempo per il weekend e uno sguardo alle novità discografiche insieme a Barbara Urizzi. Non ricordo più quando ne abbiamo parlato perché c'erano delle altre cose nel corso di queste settimane, però ecco, oggi il ritorno gradito di Barbara per chiudere la mattinata tra musica, curiosità e nuovi ascolti soprattutto. Per il resto vi dicevo qualche notizia qua e là, quindi restate con noi e buon ascolto!

0: Fuori legge, la voce era quella di Rose Villain. Allora, 8 e 18 minuti. Caro Max, sei alla ricerca di qualche idea per il fine settimana? No, lavori? Ecco, infatti. Allora, per chi sarà libero, ecco, qualche spunto per così trascorrere un weekend tra cultura, natura, ma anche buona cucina, da non perdere non solo, ecco, nel vicino Friuli Venezia Giulia, ma anche dalle nostre parti. Allora, soprattutto dalle nostre parti, caro Max, qui non ci sono scuse perché partiamo da Capodistria. Lo sai che oggi va in scena uno degli eventi gastronomici più attesi dell'estate? Viva la pasta!
1: Ciao.
0: Wow, ciao, che vai? Già, no, devi aspettare le 11. Alle 11 inizia la rassegna, dalle 11 alle 22. In Piazza del Museo, il centro storico si trasforma in una grande festa dedicata alla pasta, in tutte le sue declinazioni. Ad attendere il pubblico, perciò, anche il nostro Maxim Bergan, eppure io ci farò un saltino, ci saranno ristoratori e produttori locali, ospiti provenienti dal mondo di Masterchef, degustazioni, musica, DJ set, quello fa soprattutto per te il DJ, altro che la pasta, Max, no, la pasta, per una giornata all'insegna davvero dei sapori e della convivialità. Tra l'altro la nuova location è facilmente accessibile grazie anche al parcheggio situato sotto la piazza e quindi, insomma, l'esperienza sarà ancora più piacevole. Bene? Dopo Capodistria, godetevi la giornata nella nostra città, tra l'altro il tempo sarà bello, pure nel weekend. Ci spostiamo a Gorizia, dove il progetto Crocevie d'Europa propone due interessanti occasioni per scoprire il territorio in modo diverso. Domani mattina, appuntamento al parco di Piuma con il Forest Bathing, una pratica nata in Giappone che invita ad immergersi nella natura attraverso i sensi. Accompagnati da una guida specializzata, i partecipanti potranno vivere un'esperienza di benessere tra i sentieri del bosco, ascoltando i suoni della natura, osservando i colori della stagione e riscoprendo il piacere della lentezza. Appuntamento alle 9:45. Poi, domenica invece, spazio alla storia con una camminata transfrontaliera intitolata Di qua e di là della Transalpina, un percorso guidato tra il valico del Rafut, Villa de Nordis e il colle della Castagnevizza per ripercorrere alcune delle vicende che hanno segnato il confine tra Italia e Slovenia nel secolo scorso, tra guerre, ricostruzione e storie di frontiera. Restiamo a Gorizia, ma insomma, lasciando domani e dopodomani, vediamo il presente, perché oggi alle 18 è in programma anche una passeggiata culturale dedicata alla storia e alla presenza slovena in città. Partendo da via Rastello, il percorso toccherà alcuni luoghi simbolo come piazza Transalpina e l'antica stazione ferroviaria, raccontando una città fatta di incontri, culture e identità diverse che nel tempo hanno contribuito a costruire il volto unico di Gorizia, di questa città. Infine, per chi ama i libri, la letteratura, appuntamento alle 18, l'alternativa c'è a Gorizia ed è l'Abbazia di Rosazzo nel comune di Manzano. Nell'ambito della rassegna I colloqui dell'Abbazia sarà ospite lo scrittore italo-argentino Eduardo Fernando Varela, che presenterà il suo romanzo ambientato negli immensi spazi della Patagonia. Un viaggio letterario tra vento, strade infinite, personaggi sorprendenti e paesaggi che sembrano sospesi tra sogno e realtà nella suggestiva cornice, ovviamente, di questo meraviglioso monastero dell'Abbazia. Insomma, chi abbiate voglia di una passeggiata nella natura, di un tuffo nella storia, di una serata tra libri e cultura o semplicemente di gustare un buon piatto di pasta, vi aspettiamo qui a Capodistria per la pasta. Il weekend offre davvero tante tante occasioni per scoprire il territorio e vivere nuove esperienze. A proposito, ecco, di nuove esperienze, se amate il cinema ce n'è una da fare anche a Pordenone, perché la mostra Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere all'origine dei social media, è aperta fino al 28 di agosto. Per cui, se volete, una capatina anche a Pordenone. Noi la faremo alle 8:15 e saremo insieme alla collezionista e curatrice della mostra, Silvia Moras. Ma vi lascio ancora con la musica. Caro Max, che cosa ascoltiamo adesso? Abbiamo Post Malone, giusto? Arriva Post Malone, Chemical e poi ancora qualcosina per arrivare alle notizie delle 8:30. A dopo!

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, giovanotti e Alfa.

0: Il cinema ha tanti volti, anche quello del collezionismo, e proprio attraverso cartoline, figurine, album, fotografie promozionali e altri materiali curiosi e spesso rarissimi si può raccontare una storia sorprendente che arriva fino ai giorni nostri. È il percorso proposto dalla mostra Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media, allestita alla Galleria Sagittaria di Pordenone. Con noi c'è Silvia Mora, collezionista dei materiali esposti, che attraverso questo percorso racconta come molto prima di Instagram, di Facebook, esistessero già forme di condivisione, identità e partecipazione attorno ai divi del grande schermo. Buongiorno e benvenuta, Silvia.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Io partirei dal suo interesse per questi materiali innanzitutto, materiali effimeri. Qual è stato il primo oggetto che le ha fatto capire che dietro queste curiosità si nascondeva una vera storia culturale?
1: Allora, io ho iniziato a collezionare che ero adolescente e ho iniziato a collezionare corredi, quindi materiali e pezzi piuttosto grandi per dimensioni, manifesti, foto di scena, locandine. Poi ad un certo punto mi sono imbattuta, un 15 anni fa, in un mercatino, in un album di figurine degli anni 30, di Secret Cards, e lì è stato amore a prima vista. Amore a prima vista perché le dimensioni in questo caso contano parecchio, nel senso che avere dei materiali piccoli significa entrare nell'intimo e nella vita privata delle persone, perché le figurine, i calendarietti sono materiali quasi tascabili, e quindi è un'ottica, un punto di vista per raccontare la settima arte molto più popolare, più pop, più vicino al pubblico e alle persone comuni.
0: Dietro ogni collezione c'è una grande passione personale, ma questa mostra racconta anche qualcosa di molto contemporaneo. Nel titolo si parla delle origini dei social media. Qual è il parallelo più sorprendente che ha scoperto tra questi materiali del Novecento, insomma materiali raccolti, e il nostro modo di comunicare oggi?
1: Allora, l'aspetto più sorprendente è quello della condivisione, che c'era all'inizio del Novecento come oggi, quindi abbiamo novelizzazioni filmiche, ad esempio Il Ponte dei Sospiri, che è un film della metà degli anni 10, che è presente, c'è una riproduzione all'interno della mostra, che veniva condivisa, era una novelizzazione in cartoline, venivano mandate, spedite praticamente quotidianamente per condividere una visione asincrona, e nel contempo si manifesta, si traduce in una forma di Facebook ante litteram, ma anche una sorta di piattaforma digitale ante litteram, perché di fatto è una visione anche analogica del film. Pezzi meravigliosi sono poi gli scrapbook, i diari con i ritagli di giornale, che oggi chiameremo nel loro formato digitale blog. C'erano dei blogger, dei fan che raccontavano la loro passione per la settima arte e ne lasciavano tracce appunto su questi ritagli di giornale. E chiudo citando le immagini meravigliose delle cartoline, ma anche delle figurine, gli stessi album di Secret Cards, ma anche album di figurine tradizionali vendute anche nel nostro paese con i cioccolatifici, che sono molto simili, molto vicini ai caroselli di Instagram, quindi queste carrellate di volti meravigliosi che alimentavano il divismo.
0: Beh, affascinante pensare che pratiche che consideriamo modernissime abbiano in realtà radici molto lontane. Silvia, la mostra raccoglie materiali molto diversi tra loro per epoca e provenienza. Questo è un ritorno per quanto riguarda questa mostra. Fuori onda mi raccontava che siamo già alla terza edizione, per cui lei nel corso degli anni ha raccolto tantissimi materiali, e questa terza esposizione ne presenta una parte. Ecco, com'è costruito questo percorso espositivo? È organizzato forse in sezioni o temi che guidano il visitatore lungo questa specie di viaggio nella storia del cinema e della comunicazione?
1: Assolutamente sì, come giustamente diceva, è il terzo appuntamento. Nel primo abbiamo scoperto i materiali effimeri, nel secondo i materiali più curiosi, e in questo, da un lato appunto un percorso sulle origini dei social media, e dall'altro c'è un'intera sala interamente dedicata a Rodolfo Valentino. Quest'anno, il 23 di agosto 2026, ricorre l'anniversario, il centenario della scomparsa di uno dei volti più celebri del periodo del muto, e quindi io, insomma, ho una sorta, chiamiamolo nel mio archivio privato, di sfondo dedicato a Rodolfo Valentino, e quindi per me era doveroso proprio quest'anno dedicare una sala interamente a Valentino.
0: Gli oggetti più curiosi esposti?
1: Bah, allora c'è un disco orario calendario del 1966 dedicato al film Jane Harlow, La donna che non sapeva amare, meraviglioso perché è praticamente la parte, l'immagine, l'identità grafica è uguale al 45 giri e se voi li mettete vicino il disco orario ricorda proprio il vinile, ci sono dei fogli di programmazione egiziani del Cairo del 1921-1922, c'è un Cinenic che è un proiettore giocattolo spagnolo degli anni 50 con il cinema effimero vero, cioè il materiale filmico effimero, cioè dei film stampati su carta che venivano mossi e mostrati muovendoli con una manovella. Poi ci sono tantissime figurine dedicate a Rodolfo Valentino, novelizzazioni, insomma ce n'è per tutti i gusti e sicuramente per stimolare moltissimo la curiosità di tutti, anche i meno appassionati di cinema.
0: Ma tutti gli oggetti poi raccolti da Silvia Moras dove stanno?
1: Tornano
0: a casa.
1: Sì, ma perché allora io dico sempre che il collezionismo è una delle malattie più belle che esistano e la nutro quotidianamente, soprattutto la cosa che dico sempre, che questi materiali sono visibili unicamente nel momento in cui i collezionisti li mostrano, perché trovano pochissimo spazio all'interno dei contesti museali, istituzionali, archivistici, tradizionali, quindi sono delle occasioni veramente più uniche che rare per vederli e sono dei materiali importantissimi non solo per raccontare il Novecento ma per raccontare anche la storia delle imprese, perché molti di questi erano prodotti agganciati a dei beni di consumo, per raccontare le dinamiche della spettatorialità, per raccontare appunto i social media alle loro origini. Sono dei materiali preziosissimi e il mio archivio, nel bene nel male, continua a crescere smisuratamente perché più cerco e più trovo.
0: Bisognerà allargare la casa, comprarne una più grande, Silvia,
1: sì,
0: se andiamo avanti così.
1: La mia giustificazione personale è che sono materiali piccoli, quindi mi permette di trovarne tanti, di conservarne molti.
0: A proposito di cose che conserviamo, no? Tutti noi oggi conserviamo fotografie, messaggi, frammenti della nostra vita negli smartphone, sui social network, ma se tra 100 anni qualcuno dovesse raccontare la nostra epoca attraverso ciò che lasceremo dietro di noi, che cosa troverebbe?
1: Questa è la domanda più curiosa e più centrata rispetto poi a tutto il percorso di ricerca che sto facendo, perché chiamiamo effimeri dei materiali che all'epoca nacquero per avere vita breve e per comunicare, per promuovere e sostenere l'uscita di un film, ma a distanza di un secolo ancora li possiamo vedere, li possiamo toccare, li possiamo mostrare. Tra 50 anni non so cosa riusciremo a mostrare, probabilmente il vero effimero sono le stories su Instagram che durano 24 ore, dovremmo forse riappropriarci un po' di più del tempo e della memoria e trovare un canale magari per lasciare una traccia anche di quello che siamo stati e di quello che siamo.
0: Tornando alla mostra, gli oggetti sono moltissimi e tutti uno più bello dell'altro, uno più particolare dell'altro, ma se dovesse sceglierne uno soltanto per incuriosire i nostri ascoltatori e invitarli a visitare la mostra, quale sceglierebbe e perché?
1: Lo scrapbook. C'è uno scrapbook, la riproduzione di uno scrapbook, quindi di un diario con i ritagli di giornale interamente dedicato a Rodolfo Valentino, datato 1926. È un pezzo unico in cui una fan di Valentino ha raccolto tutti i ritagli di giornale dell'ultimo anno di vita di Rodolfo Valentino ed è un modo straordinario per vedere sia la dimensione di Valentino attore ma anche la dimensione molto umana, si parla dei suoi amori, ci sono gli appunti quando lui poi è venuto a mancare, insomma emotivamente è un pezzo importantissimo, nel senso che quando si vede, si guarda, smuove moltissime emozioni. E il semplice fatto che su alcune pagine ci siano dei ritagli della carta da parati, probabilmente della cameretta, della camera di questa persona che ha composto lo scrapbook, fa capire quanto entriamo in una dimensione intima e umana della passione per il cinema.
0: È l'oggetto al quale Silvia Moras è particolarmente legata invece di tutta la sua collezione?
1: Un album di Cigarette Cards del 1928 dove c'è la novelizzazione dei Nibelunghi di Fritz Lang, cioè immaginare che nel 1928 insieme ai pacchetti di sigarette venissero vendute una sequenza di figurine che riproponevano il celebre film del 24 di Fritz Lang, Mi fa venire i brividi. In mostra, tra l'altro, c'è una novelizzazione spagnola che veniva venduta con il cioccolato a Mattler, dedicata al Napoleon di Abel Gance. Quindi immaginare che nel 27 le persone compravano il cioccolato e sfogliavano, appunto, come se si trattasse di una sorta di visione analogica del film, una piattaforma analogica, sfogliavano e si vedevano e leggevano il Napoleon di Abel Gance. Era un livello culturale, per quanto riguarda proprio la cultura del cinema, elevatissimo. Magari il livello di istruzione e alfabetizzazione è molto bassa, ma la cultura per il cinema veniva alimentata costantemente da questi materiali.
0: Che meraviglia. Grazie Silvia Moras per essere stata con noi. Vi ricordiamo che la mostra Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini del social media, è visitabile alla Galleria Sagittaria di Pordenone fino al 28 agosto. Un'occasione per scoprire come molte delle dinamiche che viviamo ogni giorno online abbiano radici molto più lontane di quanto immaginiamo. Una mostra bellissima, con tanti oggetti e fatta con molto, molto amore e passione, non solo per il cinema, ma anche per la comunicazione. Grazie ancora Silvia.
1: Grazie mille a voi, grazie davvero.

Le 8.55, il tempo di una canzone, arriveremo all'infotraffico, per cui le informazioni che riguardano la viabilità sulle strade del nord-est italiano. Dopo le 9 invece tornerà l'appuntamento con Libri da Mare. Ci collegheremo con Lignano Pineta per parlare di incontri con l'autore con il vino, una delle rassegne culturali più amate, più attese dell'estate friulana. Ospite Alberto Garlini, scrittore e curatore della manifestazione praticamente fin dalla sua nascita. Arriva Brescia, credo, la Tana del Granchio.

0: Libri da mare.
1: L'appuntamento di oggi ci porta a Lignano, dove è appena partita l'edizione 2026 degli incontri con l'autore e con il vino, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate friulana. Un evento che conferma come Lignano non sia solo mare, spiagge e vacanze, ma anche un importante punto di riferimento per la cultura, con scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama letterario italiano. E allora buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Garlini, scrittore e curatore degli incontri.
2: Buongiorno, eccoci qua.
1: Alberto, partirei con una domanda personale prima di dare uno sguardo al programma, agli ospiti, agli incontri. Questo festival è qualcosa che segui fin dalla prima edizione, praticamente una tua creatura. Guardandolo oggi, dopo tanti anni, che cos'è diventato per te?
2: Ma allora, diciamo, non proprio dalla primissima edizione, io credo di essere subentrato dalla seconda edizione, qualcosa del genere. Detto questo, diciamo, è cambiato molto, non tanto nella formula degli incontri, ma insomma ho visto che la manifestazione ha sempre più preso piede, abbiamo un pubblico ormai molto molto affezionato che arriva ogni giorno, e se all'epoca eravamo, come dire, non dico in anticipo sui tempi, ma comunque l'idea che ci fosse un intrattenimento culturale in una località turistica balneare era una cosa ancora un po' così, insomma, non del tutto consolidata. Adesso invece è quasi una cosa comune, apprezzata. Insomma, se c'è una località turistica, appunto balneare, che non ha i suoi incontri estivi, si sente la mancanza di qualcosa. È diventato un modo di vedere anche il turismo e di vivere la vita, appunto, dove si va in vacanza, che è quasi imprescindibile adesso. Mentre all'epoca, insomma, eravamo un po' all'inizio, c'erano già tante cose che si facevano in questo senso qua, però diciamo adesso è una cosa che fa parte un po' del piatto che si offre al turista. D'altra parte, come sappiamo, i libri si comprano principalmente nel periodo natalizio, soprattutto per regalarli in estate, perché finalmente dopo tutto il lavoro abbiamo quei 15 giorni, 10, 20, quelli che sono, per riposarci e per finalmente leggere un libro. Per cui i libri vengono, dopo ci sono anche lettori che leggono tutto l'anno, però diciamo vengono letti in gran parte nel periodo estivo, proprio perché finalmente c'è tempo. E d'altra parte, visto che poi la vita di ognuno di noi è sempre qualcosa che ci inghiotta in mille cose da fare, pensieri, questo e quell'altro, la vacanza è proprio vacanza, cioè il momento anche dove magari riflettere in modo un po' più approfondito su alcuni temi del presente, su alcune cose che ci hanno colpito, farsi qualche domanda, cercare qualche risposta, insomma può essere un periodo dove un po' di tempo libero favorisce anche un approfondimento su quello che ci sta intorno. E quindi credo che sia per questo poi che questi incontri estivi hanno così successo, e la gente viene, compra tanti libri, li legge, fa domande molto legate all'esperienza, quello che si vive e così via. E questo è importante proprio perché poi alla fine in questo tipo di incontri cerchiamo sempre di dare degli autori, degli incontri, dei libri che non siano puramente astratti, avulsi dalla realtà, ma siano in qualche modo un accompagnamento a quello che è il rumore di fondo mediatico della realtà che ci sta intorno. Cioè alla fine parliamo di certe cose perché le ascoltiamo, leggiamo qualche articolo, però rimane tutto un po' alla superficie, no? Spesso abbiamo opinioni che ci arrivano dall'ultimo talk show che abbiamo ascoltato, perché di fatto non ne sappiamo niente di prima mano. Ecco, questo è il modo ad estate un po' per aggiornarsi, per vedere, per sentire parlare persone che magari studiano certe materie da tanto tempo, insomma, è creare un momento che è intrattenimento ma anche arricchimento.
1: Certo, assolutamente. Allora,

0: il pubblico può sentire come proprio. Poi ovviamente conta moltissimo dosare magari su temi che riguardano non so, la psicologia del presente, la sociologia, i cambiamenti in atto, e qualcosa di più narrativo, perché poi come sappiamo in estate piace anche moltissimo i romanzi, le storie alla fine sono le cose che attirano di più, e in questo appunto si cercano anche poi degli autori che abbiano un buon rapporto col pubblico. Io dopo tanti anni che faccio queste cose so che alcuni autori sono particolarmente bravi a parlare con il pubblico, richiamano molto pubblico, riescono a essere chiari, comprensibili, riescono a trascinare addirittura il pubblico, e quindi si cerca di fare una cosa di questo genere, cercando poi tra l'altro anche di preparare cose insomma per diversi tipi di pubblico, dei più giovani, più diciamo attempati, se vogliamo chiamarli così, insomma per accontentare un po' tutti. È una rassegna generalista, insomma, ecco, quello che cerchiamo di fare è questa cosa. Quindi l'equilibrio si trova più o meno in questo modo, ecco, cercando quello che ci sembra autentico, che è comunicabile, che riesce ad arrivare e che può lasciare contento il pubblico dopo aver ascoltato l'incontro. Tieni anche presente che alla fine dell'incontro viene anche sempre offerto un aperitivo con i migliori vini della regione, e quindi c'è sempre un momento finale comunque che rende contenti, anche se l'incontro non è piaciuto. Però
1: certo, 28ª edizione, tanti protagonisti, vediamo qualche nome, Alberto, così stuzzichiamo l'appetito e la curiosità di chi ci ascolta.
0: Beh, ieri sera siamo partiti con Vittorino Andreoli, che insomma è una delle voci più importanti, influenti, una voce un po' che ci ha accompagnato in tanti anni per farci capire quali sono le difficoltà del presente, come anche uscire fuori da momenti difficili. È una voce, diciamo, morale molto molto ascoltata, ed è tra l'altro uno straordinario comunicatore col pubblico. Poi abbiamo Lignano Ti Racconto, il libro che facciamo noi, ogni anno facciamo una scuola di scrittura creativa e i corsisti hanno l'unico compito di scrivere un racconto ambientato a Lignano. E poi raccogliamo le cose, perché tutti questi racconti, facciamo questo libro proprio perché sappiamo che ormai le località turistiche tendono a somigliarsi, quello che le differenzia alla fine sono le storie che riusciamo a raccontare. E poi ci sarà anche il libro di Ada Iuri, faremo una doppia presentazione. Ada Iuri è un personaggio importantissimo nella cultura lignanese, che ha un passato di maestra e che appunto lo racconta in questo libro. Poi avremo Antonio Caprarica con il libro su Trump chiamato Il Bullo. Anche Caprarica insomma non ha bisogno di particolari presentazioni, è una voce assolutamente familiare, sempre in televisione, come sappiamo si è occupato principalmente della Casa Reale inglese, ma questa volta ha fatto, diciamo, un passo oltreoceano con Trump, di cui ha un giudizio, diciamo, abbastanza negativo. Poi abbiamo Crescentini, che è nota come Tegamini, è una delle più note influencer che ci siano oggi, e quindi cerchiamo anche di dare voce a questo fenomeno nuovo appunto delle influencer, di come riescono a parlare di libri ma anche di tante altre cose, e catturare un pubblico giovanissimo e che il numero è impressionante, insomma, fanno più numeri addirittura che i programmi televisivi. E poi abbiamo Gianni Nazzi, che insomma tutti conosciamo, appunto il grande raccontatore di storie noir, e questa volta ci porterà sempre le sue storie noir in America presso gli archivi americani. Stefania Auci, che è in classifica ormai, credo prima in classifica da mesi, che insomma con questa famosa saga dei Florio ambientati in Sicilia, una grande saga familiare di grande successo, ha fatto anche la serie televisiva. Poi avremo Ilaria Tuti, anche lei insomma un grandissimo personaggio della cultura italiana, che ha scritto l'ultimo libro ambientato alla fine della seconda guerra mondiale, quando i cosacchi erano in Friuli. Poi avremo la De Domenis, Tullia Voledo con il suo nuovo giallo, poi avremo Marianne e Mauro Corona, che sono già venuti insieme l'anno scorso a presentare entrambi i libri. La formula ha funzionato molto molto bene, il pubblico era entusiasta come sempre d'altra parte, e quindi quest'anno rifacciamo l'incontro sui due nuovi libri. Poi avremo uno dei giallisti più amati e noti d'Italia, Maurizio De Giovanni. Anni, non so quante serie stiano facendo dei suoi libri, ma
1: tante,
0: da Ricciardi bastardi di Torre, ce ne sono tantissime, e amatissime ovviamente dal pubblico. Poi Enrico Gagliano, anche lui insomma,
1: il prof,
0: sì il prof, una voce insomma importantissima, che soprattutto sa parlare anche lui ai più giovani. E finiremo con Toni Capuozzo, il grande giornalista, che ha scritto un libro per Biblioteca dell'Immagine, dove raccoglie degli articoli che aveva scritto a suo tempo sul terremoto in Friuli, che come sappiamo quest'anno c'è il 50

0: centenario e che quindi ci porterà, insomma, questa sua racconto, questa sua testimonianza, e anche noi faremo un momento in cui ricordiamo questo importante anniversario, quella certo. notte di dolore che poi è diventata anche una notte di rinascita e di ricostruzione.
1: Allora, tantissimi appuntamenti, comunque per maggiori informazioni, dettagli sugli eventi invitiamo chi ci sta ascoltando a consultare il sito e i social. Alberto, io chiuderei con una curiosità finale. Se Incontri d'autore il vino fosse un romanzo, secondo te, tu che un po' di scrittura te ne intendi, sarebbe una raccolta di racconti indipendenti o una grande saga corale?
0: Ma io forse lo vedrei più per una saga corale con sullo sfondo, diciamo, con tante storie d'amore, ecco, perché poi alla fine credo che le città di mare siano città d'amore, dove si tessono relazioni, dove ci si ama, dove si portano i ricordi anche durante l'inverno, magari nelle città più fredde, e quindi lo vedrei così, come un grande romanzo corale, appunto, d'amore, dove tante voci riescono a incantare il pubblico e dove si creano spesso delle alchimie che sono, appunto, vicine a quella che può essere un innamoramento.
1: E se anziché un libro fosse un vino, sarebbe un rosso strutturato da invecchiamento, un bianco fresco per l'estate o un uvaggio sorprendente?
0: Allora, direi, visto che alla fine facciamo quasi solo bianchi, perché come sai, d'estate di solito il vino fresco, il bianco è quello che va di più, direi sicuramente un vino bianco, ma sicuramente anche sorprendente, quindi un vino bianco sorprendente, però il bianco è il colore che caratterizza gli incontri estivi, perché insomma i rossi sono più complicati d'estate, ecco.
1: Grazie Alberto Garlini per essere tornato ai microfoni di Radio Capodistria. L'appuntamento è dunque a Lignano per un'estate all'insegna delle storie, delle idee, dei libri, degli incontri che lasciano il segno, perché lo ricordiamo, le vacanze sono davvero ancora più belle quando, oltre a portare a casa un po' di sole, ci regalano anche qualche buona pagina e incontro da ricordare.
0: Grazie di tutto e niente, ci sentiamo alla prossima e venite a vedere questi incontri.
1: Sicuramente, prossima settimana già, Alberto, perché ci sono altre belle cose legate a Lignano, c'è un altro bellissimo evento da raccontare, il premio Hemingway.
0: Sì, certamente, la prossima settimana ci divertiremo ancora, sono bellissimi nomi, ma non anticipiamo niente, perché se ne parliamo la prossima settimana.
1: A risentirci dunque, presto.
0: Grazie ancora, a presto.
2: Libri da mare.

dai dai, insomma, anche Max dice dai vai altrimenti non ce la fai a raccontare tutto quello che devi sui mondiali di calcio. Hai voglia, potremmo parlarne fino al 19 luglio, anzi se ne parlerà sicuramente fino al 19 luglio. Intanto in questo frangente io vi racconto, insomma vi racconto, vi dico qualcosina, ecco, qualche curiosità. Non so se intanto se siete riusciti a vedere la cerimonia di apertura, io così tra una fetta di prosciutto e una di melone, l'occhio puntato al televisore, qualcosina ho intravisto più che visto. Intanto sì, la cerimonia, grande festa nello storico stadio Azteca di Città del Messico, il primo impianto al mondo ad aver ospitato 3 partite inaugurali di un mondiale. Prima del calcio d'inizio tra Messico e Sudafrica, credo abbia vinto il Messico 2-0 sul Sudafrica, il pubblico ha assistito ad uno spettacolo di musica, colori e tradizioni, e noi pure da casa. Protagonista assoluta della serata Shakira, manco a dirlo, che ha interpretato appunto l'inno ufficiale del torneo. Sul palco sono riuscita anche ad intravedere Andrea Bocelli, quindi l'Italia c'era, almeno per quanto riguarda lo spettacolo. Ma questa edizione dei mondiali entrerà nella storia anche per altre novità. Intanto perché il mondiale, lo sappiamo, è organizzato da 3 paesi e ci sono anche 3 cerimonie inaugurali, quindi non solo le Olimpiadi che ne hanno avute 2, il mondiale ne aggiunge una terza. Quindi dopo quella messicana di ieri sera, oggi sarà la volta di Toronto in Canada con Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara parlando di ospiti. Poi toccherà a Los Angeles, Stati Uniti, dove la festa sarà guidata da Katy Perry insieme a Future, Anitta, Lisa delle Blackpink, Rema e Tila O'Taila. Curiosità anche per i simboli del torneo. La mascotte, anzi le mascotte, che sono ben 3: Maple, l'alce canadese, Zayu, il giaguaro messicano, e Clutch, l'aquila calva statunitense. Poi c'è il pallone ufficiale che si chiama Trionda, lo sapevi? No, Max. Trionda, un omaggio ai 3 paesi ospitanti attraverso i colori delle loro bandiere. Ma Trionda non è soltanto bello da vedere, al suo interno ospita un microchip di ultima generazione che invia centinaia di dati al secondo alla sala VAR, una sorta di occhio elettronico che aiuterà gli arbitri nei fuorigioco più millimetrici e nei tocchi di mano più difficili da individuare. Poi, tra le curiosità di questo mondiale ce n'è una davvero particolare: un matematico tedesco, Joachim Clement, che è diventato famoso per aver previsto correttamente le vincitrici delle ultime 3 edizioni, Germania 2014, Francia 2018 e Argentina 2022. Manco a dirlo, ha messo in atto il suo modello statistico, che dir si voglia, e per questo 2026 pare ci sarà una sorpresa. Secondo i suoi calcoli dovrebbe vincere l'Olanda, eliminando lungo il cammino Francia, Spagna e Portogallo. Lui stesso però ammette che almeno metà del risultato dipende ancora dalla fortuna. Beh, staremo a vedere. Terza e ultima curiosità, poi vi lascio alla musica, se ci arriviamo, Max, e poi alle notizie flash. Arriva da New York, in occasione dei mondiali la città ha dedicato temporaneamente 2 strade a 2 leggende del calcio mondiale. Nel cuore di Manhattan è comparsa la Thierry Henry Way in onore dell'ex campione francese e idolo dei New York Red Bulls, mentre nel Queens un incrocio porta il nome di Pelé, il re del calcio brasiliano. Insomma, un omaggio simbolico che resterà fino al prossimo novembre. Insomma, un mondiale che è partito tra spettacolo, tecnologie, statistiche, celebrazioni, curiosità. Adesso però, come sempre, sarà il campo, saranno i gol a raccontare la storia più importante, almeno fino al 19 di luglio. Io non so che ora fa, ma c'è tempo ancora per una canzone? Ma certo, e allora arriva Baby K e questa è Tuca Macarena. Ma che canzone è? Lo scopriamo insieme. 9:30 notizie flash, poi il meteo e il cinema. Restate con noi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: È tornato il sole, ma abbiamo avuto una settimana piuttosto travagliata con gravi danni causati dal maltempo. Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni insieme a Livio Stefanuto, che è uno degli esperti previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Livio.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. È vero, abbiamo avuto una settimana piuttosto tribolata, con temporali anche piuttosto forti che hanno portato molti danni, in particolare nella provincia di Mese e nel basso Pordenonese. Per fortuna questa saccatura responsabile di questo maltempo ormai si è allontanata verso est, spinta da un anticiclone che si sta impadronendo di tutta l'Europa, molto vasto, con aria molto calda in quota, che porterà sicuramente più stabilità nei prossimi giorni e un aumento anche progressivo delle temperature. Ma andando un po' più con ordine, oggi abbiamo ancora un po' di variabilità per il passaggio di qualche nuvola in quota, ma nulla di importante, non ci saranno precipitazioni, però la giornata avrà temperature tutto sommato ancora nella media del periodo, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi in pianura, attorno ai 24-25 sulla costa, 20 di brezza. Domani tempo migliore, con cielo che sarà generalmente sereno su buona parte della regione, forse soltanto qualche cumulo e pomeriggio in montagna, nulla di importante, temperature che cominciano lentamente ad aumentare portandosi verso i 28 gradi in pianura. Domenica ancora una bella giornata, sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, con 20 di brezza, temperature che si portano sui 30 gradi, in montagna qualche cumulo nel pomeriggio, forse in Carnia verso le Dolomiti, sulle zone più vicine al Veneto potrebbe esserci forse anche qualche locale breve pioggia, ma assolutamente di poco significato. Siamo dentro un vasto anticiclone che ha soltanto una breve pausa nella giornata di lunedì, quando una saccatura dal nord Europa, dalla Scandinavia, scende giù verso i Balcani e porta un leggero calo delle temperature in quota, quindi potrebbe portare qualche rovescio o qualche temporale in montagna nella giornata di lunedì. Poi da martedì di nuovo la rimonta potente dell'anticiclone per tutta la settimana e probabilmente avremo di nuovo un'altra ondata di caldo a partire da mercoledì, giovedì della prossima settimana, con temperature che saranno ampiamente sopra i 32-33 gradi. Quindi tornerà il caldo e arriverà l'estate, molto probabilmente a metà della prossima settimana.
1: Benissimo, allora l'importante è che non arrivi tutto quello che è arrivato negli giorni scorsi, piogge che hanno causato veramente grandi disastri, tutto il resto, ecco, ci fa molto piacere, caro Livio, belle previsioni, quindi potremo goderci in tutta tranquillità il fine settimana che sta per arrivare.
2: Sì, direi proprio di sì, per fortuna non ci saranno più per il momento almeno temporali così forti, arriverà il caldo, cominceremo a lamentarsi per il caldo
1: chiaro.
2: Per la prossima settimana sicuramente, ma meglio così.
1: Direi proprio di sì, grazie, grazie mille, buon weekend e alla prossima.
2: Anche a voi, arrivederci a tutti.
1: Noi proseguiamo con la musica, caro Jure, benvenuto. Ecco, Jure Zoglia ha preso il posto di Maxime Vergan. Proseguiamo con la musica, arriva Annalisa e poi arriva anche il nostro, anzi torna, il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier.

0: È arrivato il momento di salutare anche il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Giugno è uno dei mesi più vivaci per gli appassionati di cinema. In questi giorni si stanno incrociando alcuni appuntamenti molto diversi tra loro. C'è il Biografilm Festival e il Cinema Ritrovato, entrambi a Bologna, per esempio. Due modi differenti di vivere il grande schermo tra storie vere e memoria del cinema. Inizierei da Biografilm Festival, Francesco, che si avvia verso il gran finale proprio in questi giorni. L'evento per il quale hai raggiunto Bologna è da sempre una manifestazione che racconta vite straordinarie e storie vere. Quali sono stati, secondo te, i titoli o i temi che hanno maggiormente colpito in questa edizione?
1: Ma guarda, allora, è vero tutto quello che hai detto tu, effettivamente è difficile far emergere un titolo in particolare sugli altri, nel senso che sono tutti film che appunto raccontano storie di vita vissuta, sono principalmente documentari, ma ci sono anche tanti film di fiction che vengono presentati in anteprima, ed è un festival molto specifico che appunto lavora sull'identità, sulle persone, sulle storie, e crea, come sempre succede insomma nei cinema bolognesi, questa appunto puntata in cui parleremo, ci focalizzeremo appunto su due realtà bolognesi molto diverse tra loro, ma anche complementari per lo spirito, ecco, e riescono sempre a coinvolgere molto bene la città, riescono a comunque mantenere un'identità molto forte a Bologna, comunque c'è sempre una grande, grande pubblico insomma interessato.
0: Viva città,
1: al cinema,
0: da questo
1: esatto,
0: punto
1: grande
0: di
1: vivacità,
0: vista.
1: Esatto, attorno al cinema, ovviamente grazie principalmente al lavoro che fa la Cineteca di Bologna durante tutto l'arco dell'anno, ma in questo caso Biografilm, che invece è organizzato principalmente dai Wonder Picture, che è una delle distribuzioni italiane più interessanti e virtuose, che ha iniziato proprio dall'esperienza del Biografilm, distribuendo principalmente documentari biografici, adesso invece ha spostato il focus su tutta un'altra identità di produzione e sta ogni anno distribuendo in Italia tra i film più rilevanti dell'anno. Ecco, mi sembra che anche questa sia una realtà che in maniera molto interessante ha le sue radici a Bologna e riesce appunto da lì a parlare di cinema durante tutto l'anno. Biografilm è uno degli appuntamenti che organizza durante l'anno ed è sempre comunque appunto fantastico parteciparci.
0: Alla Cineteca di Bologna invece si deve il Cinema Ritrovato. Partirà il 20 di giugno, questo è uno dei più importanti festival dedicati alla storia del cinema e al recupero dei grandi classici. Una rassegna amatissima anche questa dai cinefili, non solo bolognesi e italiani, ma di tutto il mondo. L'edizione di quest'anno sarà XL, nel senso di quarantesima, ma anche di extra large, vista l'abbondanza di film in programma. Io ho visto una cifra esorbitante, 500.
1: Sì, insomma, non male, non male. Ma anche gli ospiti chiamati in ballo sono veramente tantissimi, dopo ci arriveremo, però in generale sì, il Cinema Ritrovato è veramente uno dei festival più belli a cui si possa partecipare, perché è stranissimo vedere migliaia di persone in piazza e nelle sale appunto correre proprio per accaparrarsi una sedia, perché altrimenti vanno a ruba per vedere film che hanno a volte anche più di 100 anni, eppure appunto tutta la città, ma non solo, perché è un festival che ha grandissima rilevanza internazionale, arriva gente da tutto il mondo, compresi appunto grandissimi autori e autrici che ancora sono attivi nel mondo del cinema, e riesce veramente a creare un'atmosfera incredibile, che la cosa secondo me, il suo potere più forte, è che ti riesce proprio a trasportare dentro l'unicità del cinema, di come da sempre è riuscito nell'arco della sua storia a rappresentare e raccontare il mondo attraverso visioni diverse, e moltissime di queste rimangono molto attuali e conservano ancora oggi una forza espressiva assolutamente incredibile, per cui da questo punto di vista veramente un festival che permette di scoprire cose nuove, di stimolare proprio la voglia di andare in profondità, di affacciarsi su sguardi appunto del passato che però hanno ancora cose da dire oggi, veramente uno dei festival più stimolanti in assoluto. Non a caso appunto il parterre di ospiti è veramente qualcosa di incredibile. Ne cito giusto alcuni in velocità, ma quest'anno ci saranno Marco Bellocchio, Mel Brooks, Wim Wenders, Carlo Verdone, Isabella Rossellini, Richard Rohrwacher, Pietro Marcello e moltissimi altri. E insomma, tanta roba, ecco.
0: Senti, ma in un'epoca dominata dalle novità e dalle piattaforme, come si spiega il fascino sempre crescente di questo festival che è dedicato ai classici, al recupero del patrimonio cinematografico? Ricordiamo che il programma si sviluppa attorno a tre grandi temi: il paradiso dei cinefili, quindi con restauri ed eventi attesissimi, la macchina del tempo che invita il pubblico a riscoprire il cinema delle origini e del Novecento, e poi anche la macchina dello spazio che consente di fare un viaggio attraverso cinematografie meno conosciute.
1: Diciamo che secondo me lo streaming poteva essere una preoccupazione per le sale, per l'esperienza cinematografica in zona pandemia, perché effettivamente in quel momento le sale, i festival erano un po' messe molto in crisi, insomma, dal Covid, da quella situazione, quindi le piattaforme potevano rappresentare un'alternativa. In questo momento invece mi sembra che comunque quel tipo di esperienza che i festival o le sale cinematografiche riescono ad offrire alle persone continui ad interessare, soprattutto sia le sale cinematografiche nel loro lavoro, insomma, durante tutto l'anno, che soprattutto i festival riescono comunque ad essere un'alternativa che sulle piattaforme non hai, cioè di proposte che sulle piattaforme non trovi e non hai, e soprattutto sono una guida, perché di fatto tu nel momento in cui apri Netflix sei davanti a un catalogo sterminato, ma non hai una guida che ti dice cosa vedere e cosa non vedere. Se tu vai a un festival invece ci sono dei percorsi guidati per cui tu puoi anche semplicemente affidarti a scatola chiusa e scopri delle cose nuove. È qualcosa che secondo me davanti appunto a un catalogo sterminato è più complesso e più difficile, quindi secondo me alle persone piace molto anche andare ai festival per essere guidati e stimolati in questo senso.
0: A proposito di stimoli, di curiosità, se dovessi trovare un filo rosso che unisce biografilm e cinema ritrovato, a parte Bologna, ecco, due festival apparentemente molto diversi, quali sarebbe?
1: Secondo me la passione proprio per il cinema, per l'esperienza di vivere assieme la visione di un film, secondo me principalmente questo, proprio lo spirito dello scoprire delle storie nuove.
0: Allora, se volete, Biografilm Festival vi aspetta fino a domenica 14, mentre il cinema ritrovato a partire dal 20 giugno e fino al 28. Francesco, chiudiamo come sempre con qualche consiglio per i nostri ascoltatori. Quali sono i film da non perdere questa settimana al cinema?
1: Vabbè, allora, insomma, il film in assoluto della settimana è sicuramente Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg con protagonisti Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, film che parla di alieni, di un'umanità sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. È un ritorno appunto attesissimo al genere della fantascienza per Spielberg, che soprattutto anche grazie alla fantascienza è diventato famosissimo con ovviamente sia E.T. l'extraterrestre che con Incontri ravvicinati del terzo tipo, ma poi con altre incursioni nel genere come Minority Report, a intelligenza artificiale o Ready Player One. In questo caso appunto torna di nuovo al genere, e quando lo fa non è mai, ecco, banale nel suo approccio, quindi è sicuramente il film più importante di questa settimana. Se da una parte appunto abbiamo il grande blockbuster d'autore americano, dall'altra mi piace segnalare un film invece molto più piccolo che era stato presentato lo scorso anno al Festival di Locarno. È un film delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani, si chiama Le Bambine. È un film molto intimo, ambientato alla fine degli anni 90, che racconta appunto di due sorelle, del rapporto di due sorelle, girato appunto con proprio un'estetica che si rifà a quella degli anni 90, un film appunto indipendente, piccolo, italiano, che secondo me ha senso segnalare, insomma, a fianco al gigante Spielberg.
0: Bene, allora a proposito di sale cinematografiche, ricordiamo anche che dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa, l'appuntamento certo, che consente al pubblico di vivere l'esperienza del grande schermo a un prezzo speciale. Biglietto a soli 3,50 euro nelle sale aderenti di tutta Italia. Quindi non ci sono scuse, dobbiamo andare al cinema.
1: Assolutamente, sì, poi da lì in realtà in poi, cioè quindi da giovedì prossimo per tutta l'estate fino a settembre, tutti i film italiani e europei che saranno proposti sempre nelle sale aderenti saranno anche quelli a 3,50 per tutta l'estate, per cui insomma casine non mancheranno.
0: Bisogna coglierle al volo. Grazie Francesco, buon weekend, buon cinema a tutti e a tutti e alla prossima settimana.
1: Grazie a te, ci sentiamo la prossima settimana.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: In compagnia di Barbara Aurizzi, come sempre. Oh Barbara, quanto tempo! Almeno in studio, voglio dire.
2: Aspetta, venerdì scorso non c'era. Ah no, c'era Sergio forse.
1: Sì, non ho idea.
2: Questo sì che è un'amnesia.
1: Ma non lo so. Tra i tuoi cammini, le mie assenze, le sostituzioni, guarda, ci siamo perse per strada, però in redazione al ritorno ci si vede. E oggi in studio per raccontare almeno le novità di questo venerdì.
2: E certo, perché ci sono tante nuove uscite, anzi un po' meno delle settimane scorse in realtà, perché un po' di tormentoni già sono usciti, adesso bisogna solo capire quali saranno quelli ufficiali, ecco, per cui meno uscite però grandi nomi questo weekend, perché quando esce un singolo di Harry Styles ovviamente insomma tutte le radio hanno un certo interesse, no, a volerlo trasmettere, a volere scoprire, capire se potrebbe essere un tormentone o meno, ecco, per cui cominciamo con lui, che dice.
1: Cominciamo proprio con Harry Styles, che ci regala una canzone che si intitola Dance No More. Ovviamente non è una cosa fresca dal punto di vista della realizzazione, che perché fa parte del suo nuovo album. È un estratto, un altro estratto,
2: ecco, però leggendo ho scoperto che questa canzone, forse lui non aveva neanche pensato di farla uscire come singolo, però è una delle canzoni che piacciono di più ai fan, per cui probabilmente è una di quelle che hanno già tante visualizzazioni, tanti streaming, senza essere un single, ed è una canzone che ha queste forti influenze disco anni 80, funk, synth. Per tante recensioni dell'album questa è praticamente un po' anche il cuore pulsante più ritmico di quello che è tutto il suo lavoro, ecco. Comunque, a parte il fatto che lui ci fa ballare, lo fa indubbiamente anche nel videoclip, la produzione di Keith Harpoon, io ho visto che c'è una certa enfasi in questa produzione per quanto riguarda i comunicati stampa che ci sono arrivati, per cui chi è questo produttore?
1: Infatti stavo per chiedertelo.
2: Allora, Miley Cyrus, Florence and the Machine sono tra gli artisti più importanti con cui lui ha lavorato, ecco, però viene poi da scoprire che lui ha coprodotto e anche coscritto gran parte di quelle che sono le hit di Harry Styles, tra cui As It Was, che forse è stato anche il successo discografici più importanti. E canzone, che dire, allora è una canzone, bel titolo, no? Dance No More, ballare più, ecco, qua ci si pone un pochino una riflessione, diciamo, no? Sull'artista che si esibisce. Lui si esibisce, balla, canta e tutto, però in quel momento come sta l'artista mentre sta facendo questo suo spettacolo, che poi praticamente è una rappresentazione,
1: cioè come sta vivendo
2: poi effettivamente, no? Tu sei lì, sei un attore mentre fai questo spettacolo, questa rappresentazione, lo vivi con passione, lo vivi, lo senti, ecco, per cui ci si pone un po' queste domande all'interno della canzone, che appunto, pur essendo un pezzo molto pop, ovviamente insomma anche qualcosa di più, una riflessione in più. Io ho scoperto invece che lui in questo periodo sta facendo queste residenze.
1: È una cosa molto particolare, veramente unica, si intitola Together Together. Sì, praticamente esibisce, ha scelto di farlo, solo in 7 città, ma con una formula davvero esclusiva.
2: Sì, perché lui ha scelto, in questo caso, in questo momento lui si trova al Wembley Arena, e farà un sacco di concerti che partiranno
1: Wembley di Stadium di Arena.
2: Un po' dilazionati nel tempo, però effettivamente lui sarà là praticamente fino ai primi di luglio.
1: A Londra fino ai primi di luglio, poi entro la fine dell'anno, dicembre, si parla in totale di 50 date, però distribuite tra Amsterdam, appunto Londra che abbiamo appena citato, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. 30 date, solo 30 date al Madison Square Garden di New York. Per
2: certo,
1: cui l'occasione non mancherà, insomma, un momento o l'altro, se decidete di andare a New York.
2: Io credo che comunque magari se qualcuno ha optato
1: decidete di andare a New York.
2: Io credo che comunque magari se qualcuno ha optato per qualcosa di più vicino, mi viene in mente appunto Londra.

0: No More, Dance No More. Chissà se riuscirà a ottenere successo di canzoni tipo
1: i singoli precedenti contenuti nell'album, dicevi American Girls.
0: American Girls è piaciuto molto. Ecco, beh, indubbiamente insomma, scelta anche coraggiosa questa canzone, secondo me come singolo.
1: Infatti, a proposito di queste scelte, a volte ci si chiede: ma come vengono effettuate? C'è un album e poi l'artista o la casa produttrice? Come funziona? Chi è che sceglie il singolo da lanciare?
0: Allora, secondo me, una volta uscito l'album, sceglie poi l'algoritmo, oramai al giorno d'oggi probabilmente insomma la canzone che sono state più ascoltate, e poi dipende anche credo da quella che è la forza, diciamo così, tra virgolette, contrattuale dell'artista, quello che può decidere magari contro tutti e dire: io voglio questa canzone come singolo, voglio fare il video di questa. Oppure probabilmente quando sei anche un po' più piccolo, un po' più inesperto, è la casa discografica, mi viene da pensare.
1: Bene, stessa cosa potremmo chiederci anche di Laila Al-Labash, che l'album l'ha fatto uscire lo scorso ottobre, e quindi stiamo parlando di mesi fa, e adesso a distanza di mesi esce con questo nuovo brano che si intitola, bello, mi piace il titolo, California Mediterranea, per quindi States, Europa, c'è un bel mix.
0: Sì, però la California un po' più sembra come dire uno stato della mente, no? Così qualcosa
1: più
0: che
1: luogo mentale che geografico,
0: sì, mi dà sempre avuto un pochino questa idea, ecco. E allora, lei è un'artista molto interessante, io la sto seguendo già da un po', ecco, io sai quando mi sono accorta di lei? Perché nel 2023, a sorpresa, con pochi mesi d'anticipo, venne Lana Del Rey al festival a Camaiore, in un lido in Toscana, per questo concerto, e selezionarono delle artiste per suonare e fare l'apertura. Una era Joan Tile, per cui insomma, ok, ci siamo, e l'altra era questa Laila Al-Labash. Io, ma chi è

0: questa ragazza che ha questo onore incredibile di suonare prima di Lana Del Rey, ecco, per cui diciamo lì l'ho conosciuta, ho iniziato a sentirla, ecco. Però
1: e che cosa
0: credo...
1: hai scoperto di lei?
0: Allora, che cosa ho scoperto di lei? Che ha un prodotto molto pop, ci sono molte contaminazioni che vanno un pochino anche sull'R&B, su quello elettronico, per cui insomma un suono molto moderno, molto contemporaneo, ecco, direi molto internazionale, più che italiano rispetto a quello che va in Italia. E ho scoperto che se anche lei venisse scelta per un festival di Sanremo,
1: non
0: come Joan Gile, come indubbiamente insomma Maria Antonietta, come tanti artisti, ecco, sarebbe bello che la conoscesse anche il grande pubblico, non soltanto noi addetti ai lavori o noi che magari sentiamo quel determinato genere musicale, perché è molto brava.
1: Molto brava, molto carina. Tra
0: sulla
1: l'altro...
0: scena da un po' non è un esordiente.
1: Sì, no. Diciamo che il comunicato stampa ci aiuta a conoscerla meglio, oltre che, vabbè, il nome dice che le sue origini non sono italiane ma palestinesi,
0: sì.
1: E poi scopriamo anche tra le sue passioni ci sono Raffaella Carrà e Mina, quindi due grandi nomi della musica italiana.
0: Certo,
1: detto quanto,
0: mi
1: Barbara,
0: fa sorridere, no? Dice lei ha origini palestinesi, no? Però è nata a Roma,
1: è nata
0: per
1: a
0: cui
1: Roma.
0: Tu ti fai tutta questa immagine, poi magari sì, la intervista e questa ti fa oh,
1: certo, capisci, è capitato, no? Più di una volta di sentire qualcuno che magari, ecco, visto così dal nome e dall'apparenza poi risulta tutt'altro. Allora parliamo del brano.
0: È
1: dai,
0: nata
1: California
0: su
1: Mediterranea.
0: Un'isola, ecco, non credo fosse la California, ecco, però la canzone è nata su un'isola dove quel giorno praticamente c'era tanto vento, è nata a Grado, no, però no. Praticamente c'era tanto vento e lei di solito lo considera così un elemento di disturbo, però questa volta invece si è concentrata e ha pensato che era bello arrendersi al vento, perché arrendersi al vento significa un pochino anche lasciare il controllo. Allora, una metafora che l'artista indaga come elemento di continuità con quello che è stato il suo concept di tempo, che appunto racconta il tentativo di trovare il proprio centro nell'ansia di sentirsi sempre in anticipo, in ritardo, ecco, per cui è un personaggio molto introspettivo, ecco. È molto pop la canzone, però poi c'è tutta una storia, i testi non sono buttati lì.
1: Allora, per chi volesse sentirla cantare dal vivo, noi tra poco la sentiremo registrata. Firenze, prossima settimana, poi arriva anche Bologna, Roma.
0: E poi sempre più lontano.
1: E sempre più lontano. Palermo, Sant'Arcangelo di Romagna, mica tanto lontano, però Ascoli Piceno, insomma. Vedete voi, c'è naturalmente, ci sono tutte le informazioni in rete. Laila Al-Habash, noi ce la sentiamo adesso con Barbara.
0: California Mediterranea, la sua nuova canzone che esce proprio oggi. E noi ce la sentiamo. La facciamo partire qui su Radio Capodistria. Buon ascolto.

0: Laila Alabascia, proprio una bella voce sta ragazza.
1: E poi Barbara, mi piace quando parla dei pesci, no? Dice che hanno capito come comunicare senza parlare, cosa che io non saprei fare.
0: Ma anche noi.
1: Infatti dice, ritrovandomi infatti a dover immaginare che parlino col mio accento. A questo punto noi vogliamo sapere com'è l'accento di Laila Alabascia.
0: Bella, cantando non lo tradisce l'accento, comunque sentirla parlare sarebbe anche carino. Magari la intervisti prossimamente, chissà, se ti capita.
1: Ci sto provando ogni tanto, speriamo. Allora andiamo invece verso un altro artista, per cui altra scelta internazionale, altro artista molto famoso negli ultimi anni, ossia Alex Warren. A te piace in modo particolare, credo.
0: Sì, hai indovinato, cioè dire, è una cosa che anche i nostri ascoltatori sapranno, perché nelle mie scalette spesso c'è la voce di Alex Warren, e a partire da oggi ci sarà questo nuovo singolo, c'è questo nuovo singolo.
1: Sì, c'è questo nuovo singolo. Allora, c'è un collegamento tra lui e l'artista precedente, perché lui è nato in California, mentre lei invece parla di questa California mediterranea. Okay. Ecco, per cui sì, ne è uscito il disco nuovo, il suo secondo lavoro, ed è uscita anche questa canzone che si chiama Passenger. È interessante il senso della canzone, per cui se siamo riusciti comunque a percepirlo. Allora parla del sentirsi impotenti, trascurati, intrappolati in una relazione unilaterale, cioè praticamente quelle relazioni in cui tu non decidi niente.
0: Che tormento.
1: Decide tutta l'altra persona. Che
0: sei insomma uno spettatore.
1: Allora Passenger, perché praticamente è colui che è in macchina seduto accanto al conducente, il conducente conduce e tu sei lì e ti fai trasportare. Probabilmente a guardare, ecco, per cui questa un po' vorrebbe essere la canzone che così trasmette un po' questa sua frustrazione. Poi per il resto siamo sempre più o meno attorno a quello che è il suo genere musicale, per cui siamo insomma in questo pop rock che lui ci ha proposto anche nei singoli precedenti.
0: Allora, mentre ci ascoltiamo questa canzone, mentre c'era l'annuncio dell'arrivo di questa canzone, ci è arrivato anche l'annuncio: caro Iure, ecco la tua sedia, bisognerebbe oliarla.
1: Ma allora, sai che ogni volta che io parlo durante un'intervista, il microfono acceso, sì, entra sempre la sedia nell'intervista, entra sempre queste sedie, ma anche la nostra. Che sedia abbiamo?
0: Vabbè. No, noi stiamo in piedi. Inizieranno a sentirsi le ossa, no?
1: Giusto specificare che era la sedia.
0: Va bene, stavamo dicendo che mentre arrivava la notizia dell'uscita di questo nuovo singolo, ci è arrivata in contemporanea anche la notizia che Alex Warren farà uscire, vabbè, aspetteremo un pochettino, 2 mesetti circa, il suo nuovo album Wild Child, che si chiama così perché suo papà quando era bambino lo chiamava Wild Child, quindi ha sempre avuto un significato speciale per lui, e questo Wild Child se l'è persino tatuato sulla pelle, per cui l'accompagna e adesso farà parte anche di noi.
1: Certo, perché sai che lui purtroppo ha perso suo papà che aveva 9 anni.
0: Una vita travagliata.
1: Siamo
0: pure
1: una vita
0: giovane.
1: Molto travagliata sto ragazzo.
0: Vabbè, evidentemente comunque nonostante tutto è riuscito a, come dire, a riscattarsi, e adesso grazie alla musica insomma la sua vita è sicuramente migliore, ma anche la nostra.
1: E noi ce lo sentiamo qui su Radio Capodistria, augurandogli di non essere soltanto un passeggero e di
0: ma
1: essere lui
0: protagonista,
1: a guidare le prossime
0: volte.
1: Alex Warren,

0: Non ho capito se la fine della canzone o lo strumentale, Jure, cos'è? Il fine della canzone, questo? Ah, sì, questa sì, vivacità. Sì, sì, sì, bene, sì. Allora abbiamo detto Harry Styles, Dance No More, California Mediterranea, Laila Alabash, Alex Warren, Passenger. Queste le tre novità, tra le altre, insomma, uscite oggi. Cara Barbara, siamo in chiusura anche del palinsesto, non solo della trasmissione.
1: Sì, è lunedì, cambiano un po' di cose qui su Radio Capodistra.
0: Ci vestiremo d'estate, tutti più o meno. Chi più chi meno, diciamo così. Allora, certo. Per quanto ti riguarda, ci sono delle novità, le vogliamo annunciare? C'è
1: allora,
0: il ritorno di...
1: ritorna Finisterre venerdì prossimo, della prossima settimana, per cui insomma si torna a parlare della cultura del viaggio lento, di territori, di viaggio a piedi, viaggio in bici, esperienze che insomma ti permettono di scoprire il mondo con altri occhi. E questo appunto venerdì Finisterre, poi ci sarà anche uno spazio attorno alle ore 14 dedicato ai cammini, dove sentiremo alcune produzioni storiche, ad esempio di Radio Capodistria, cioè storiche, insomma cammini che abbiamo fatto negli ultimi anni, ma sempre validi, sempre attuali. I cammini fatti con la comunità radiotelevisiva italofona, le collaborazioni con la Compagnia dei Cammini, e poi c'è anche una nuova collaborazione, quella con Terre di Mezzo Editori, con Intrecci Media. Noi lunedì faremo sentire ai nostri ascoltatori un podcast molto bello che si chiama La Formula Magica, il Cammino di Santiago, che è il podcast di Lapo Moscon, che si chiede come mai il Cammino di Santiago è un'esperienza che lascia sempre un segno così profondo nelle persone che la vivono. Per cui ha fatto il cammino, ha fatto questo podcast di 8 puntate, secondo me molto molto belle, per cui cominceremo con così, diciamo, questo racconto inedito dal Cammino di Santiago lunedì prossimo.
0: Perfetto, allora sarà un'estate un po' più lenta, un'estate con altri ritmi, vi invitiamo a viverla anche insieme a noi. Cara Barbara, noi ci ritroveremo strada facendo a proposito di cammini, certo, raccontandoci quello che accadrà. Io mi fermo qui, noi ci fermiamo qui, auguriamo a tutte e a tutti buon weekend, caro Jure, buon weekend anche a te e anche al nostro Max che insomma è stato prima con noi. Ci ritroviamo, per quel che mi riguarda, venerdì prossimo, domani comunque ancora Calle degli Orti Grandi con Sergio Rebelli. Ciao a tutti!
1: Un saluto a tutti!

cercato nei ricordi, guardando dentro me un posto in cui tornare, che ancora non so dov'è, è una patria

o il tuo sorriso, una foto nel paltò. Sono partito da ragazzo e sono cresciuto qua, sotto il peso di acqua e cielo, respirando terra e gas.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Piovono applausi dietro ai ricordi. Scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno, buon sabato da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, notizie flash. In seguito alla decisione della Slovenia di revocare i controlli temporanei alle frontiere con Croazia e Ungheria, il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner e il premier croato Andrej Plenković hanno espresso soddisfazione. Brunner ha evidenziato come questo provvedimento confermi l'efficacia delle riforme europee nel consolidare la fiducia reciproca fra gli Stati membri, traducendosi in vantaggi diretti per i cittadini. Da parte sua, Plenković ha sottolineato il rafforzamento dei rapporti di buon vicinato e della cooperazione bilaterale nella lotta all'immigrazione clandestina e alla criminalità. La sicurezza non sarà comunque compromessa, i tradizionali presidi verranno sostituiti da controlli mirati e strategici. Il governo sloveno ha prorogato per altri 6 mesi la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati del petrolio. L'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi della benzina 95 ottani, del gasolio da autotrazione e di quello da riscaldamento presso le stazioni di servizio fuori la rete autostradale, con il calcolo dei nuovi prezzi rivisto una volta alla settimana, rimane in vigore almeno fino a metà dicembre. Con un decreto del governo vengono anche aumentati i margini dei commercianti e i prezzi al dettaglio dei prodotti petroliferi. La Corte Suprema ha presentato una richiesta di valutazione della costituzionalità dell'articolo 12 della legge sulle misure urgenti per garantire la sicurezza pubblica, la cosiddetta legge Shuttar. I giudici della Corte ritengono che la disposizione della legge, che definisce il furto di beni di poco valore come illecito amministrativo, rappresenti un'anomalia nell'ordinamento giuridico e sia contraria alla Costituzione. Secondo la Corte Suprema, infatti, per quanto riguarda il furto, non esiste una chiara distinzione tra reato penale e illecito amministrativo, creando così una situazione insostenibile in cui per un atto più grave definito come illecito amministrativo è prevista una multa, mentre per uno meno grave definito come reato è possibile persino la pena detentiva. Ieri in Via Verdi a Capodistria si è svolto l'evento solenne per i 30 anni di attività del centro diurno di terapia Barcizza, nato nel 1996 come progetto pilota del Centro per il Lavoro Sociale. In occasione delle celebrazioni, arricchite da un programma culturale e sportivo, il sindaco Bergian ha consegnato un riconoscimento ufficiale alla direttrice Tiasha Rodman. Da 3 decenni questa struttura rappresenta un pilastro essenziale della rete territoriale per la salute mentale, offrendo percorsi personalizzati che rimettono la persona al centro. Cominciati i mondiali di calcio anche in Canada e negli Stati Uniti. In Canada i padroni di casa pareggiano con la Bosnia, concreta e abile in contropiede, proprio la Bosnia come quella capace di eliminare gli azzurri ai playoff. In una Toronto Stadium per il 95% dipinto di rosso, Davide e compagni sprecano troppo, si fanno infilzare dopo una ventina di minuti dal via, dal colpo di testa di Jovo Lukic in campo al posto di Edin Dzeko. Nella ripresa la formazione di Marsh aumenta il forcing e raggiunge il pareggio al 78esimo col nuovo entrato Larin, un punto per parte nel gruppo B che comprende anche Qatar e Svizzera. È andata meglio agli Stati Uniti, che nella partita inaugurale negli States giocata a Los Angeles hanno battuto il Paraguay per 4-1. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7:15. A più tardi.

shelter

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno sulla A4 Brescia-Padova per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Questi titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7:15. Modifiche alla legge sulle elezioni locali per togliere il diritto di voto ai residenti stranieri. Lunedì ne discute il Parlamento. Prezzi dei derivati petroliferi regolamentati fino a metà dicembre, aumentano i margini per i gestori. Bruxelles e Zagabria salutano la decisione della Slovenia di revocare i controlli alla frontiera. Cerimonie hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave il 12 giugno 45. La parata dell'orgoglio chiude questa sera a Lubiana la settimana dedicata alla comunità LGBT. Questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa occidentale, stazione un campo di alta pressione, venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni, aria più calda e secca, previsioni, oggi prevalentemente sereno, massime da 24-29 gradi, domani sereno, nel pomeriggio possibili rovesci, lunedì nuvolosità da variabile a prevalente, debole bora nel litorale, temperature in calo, martedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci, viabilità, il traffico è scorrevole. Le possibili rallentamenti sulla 1 tra Rasderto e Postumia per lavori in corso. Sono le 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Modifiche alla legge sulle elezioni locali per togliere il diritto di voto ai residenti stranieri, lunedì ne discute il Parlamento. Prezzi dei derivati petroliferi regolamentati fino a metà dicembre, aumentano i margini per i gestori. Bruxelles e Zagabria salutano la decisione della Slovenia di revocare i controlli alla frontiera. Cerimonia, hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave.

0: dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Parata dell'Orgoglio chiude questa sera a Lubiana la settimana dedicata alla comunità LGBT. Buongiorno da Alberto Cernaz. La prima nuvola carica di tensione per il governo Janša potrebbe arrivare dalle elezioni locali in programma il prossimo autunno, dopo la proposta di modifica alla legge in materia che punta a revocare il diritto di voto ai residenti stranieri in vigore dal 2002. Il Consiglio d'Europa ha invitato il Parlamento di Lubiana a rispettare il principio in base al quale le norme elettorali non dovrebbero essere modificate nell'anno del voto. Allertata anche la Commissione di Venezia, lunedì il voto del Parlamento. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Non è ancora legge, ma già desta preoccupazione l'ipotesi di far votare solo i cittadini sloveni alle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, è l'organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia di diritto costituzionale. In sostanza assiste gli Stati nel consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. È estraneo però all'Unione europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione Europea o il Consiglio Europeo. Nei fatti il Consiglio d'Europa chiede di rispettare il principio di stabilità delle norme elettorali, evidenziando che tali riforme non dovrebbero essere introdotte nell'anno delle elezioni. L'appello è stato subito ripreso a Lubiana dal sostenitore del principio di uguaglianza, che ha invocato il ritiro di una proposta dagli effetti discriminatori su un determinato gruppo di stranieri, e ha poi rilanciato chiedendo l'adozione di misure che aumentino la rappresentanza femminile nella politica locale, garantiscano un'adeguata rappresentanza della comunità rom e rendano le elezioni accessibili alle persone con disabilità. L'appuntamento è per lunedì mattina alle 10 in Parlamento, quando è stata convocata la 12ª seduta straordinaria di questa legislatura per votare su questa legge, che è in esame con procedura abbreviata ed entrerebbe quindi in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Secondo il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic è infatti necessario accelerare i tempi per avviare le procedure elettorali a partire da luglio.
0: Il governo ha prorogato di altri 6 mesi la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati petroliferi. Il regolamento aggiorna anche il modo in cui vengono calcolati i biocomponenti nel carburante diesel e adegua i costi del loro trasporto, rivisti i margini per i gestori. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Il governo ha esteso fino a metà dicembre la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati petroliferi. Allo stesso tempo vengono aumentati i margini massimi consentiti per i commercianti. Secondo il decreto, i prezzi al dettaglio della benzina dovrebbero aumentare di 2 centesimi, quelli del diesel di 6-7 centesimi e quelli del gasolio del riscaldamento di 4 centesimi. Il decreto vigente sulla formazione dei prezzi scade il 15 giugno. Secondo il nuovo decreto, approvato dal governo nella sessione per corrispondenza, la validità del meccanismo di formazione dei prezzi regolamentati della benzina senza piombo 95 ottani, del gasolio per autotrazione e di quello da riscaldamento viene quindi prorogato fino al 15 dicembre e riguarda le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale. Nella determinazione dei prezzi si tiene conto della quotazione del greggio sui mercati mondiali e del cambio euro-dollaro, quest'ultimo stabile da tempo. Dalla fine di marzo, a seguito della crisi energetica per la guerra in Medio Oriente, questo calcolo viene effettuato ogni settimana, mentre prima era in vigore un modello di calcolo dei prezzi che veniva rivisto ogni 2 settimane. Il regolamento aggiorna anche il modo in cui vengono calcolati i biocomponenti del carburante diesel e adegua così i costi del loro trasporto, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia. In questo modo si garantiscono prevedibilità dei prezzi per i consumatori e stabilità della fornitura di prodotti petroliferi. Con un decreto governativo sono stati, come detto, aumentati i margini dei commercianti e di conseguenza i prezzi al dettaglio dei derivati petroliferi. Da martedì per tutti e 3 i tipi di derivati saranno fissati a 0,1150 euro per litro. I prezzi nelle stazioni di servizio su autostrade e strade a scorrimento veloce continueranno a formarsi liberamente.
0: Si susseguono le reazioni alla decisione della Slovenia, che a partire da ieri ha rimosso i controlli temporanei alle frontiere interne di Schengen con Croazia e Ungheria. Il provvedimento, sollecitato la scorsa settimana dalla Commissione europea, è stato accolto con favore sia dal commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner, che lo ritiene una prova del rafforzamento della fiducia reciproca grazie alla riforma dell'UE, sia dal primo ministro croato Andrej Plenković. Sentiamo Alessia Mitar.
3: Dopo quasi 3 anni di restrizioni che avevano inevitabilmente creato disagi alla libera circolazione, la Slovenia ha scelto di ripristinare il regolare transito lungo il proprio confine orientale. La decisione è stata motivata dall'assenza di ragioni concrete che ne giustificassero l'ulteriore mantenimento, dal momento che la tradizionale vigilanza confinaria verrà d'ora in avanti sostituita da modalità operative alternative e decisamente più efficaci. Le autorità slovene punteranno infatti sull'attuazione di una serie di misure di sicurezza mirate flessibili, dalle quali il governo si attende non solo una maggiore operatività delle forze dell'ordine, ma anche un innalzamento dei livelli generali di sicurezza del territorio. Questo significativo passo in avanti fa seguito a un formale sollecito trasmesso la scorsa settimana dalla Commissione europea, la quale aveva indirizzato un analogo invito a revocare i controlli bilaterali anche ad altri 8 stati membri, tra i quali figurano l'Italia e l'Austria, nazioni che attualmente applicano ancora misure di filtraggio proprio ai confini con la stessa Slovenia. Il provvedimento di Lubiana è stato accolto con forte entusiasmo a livello internazionale. Da Bruxelles il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner ha espresso soddisfazione, sottolineando come l'abolizione delle barriere interne rappresenti una chiara testimonianza di quanto le recenti riforme comunitarie stiano consolidando la fiducia reciproca tra i partner, traducendosi in vantaggi concreti per la vita quotidiana dei cittadini. Sulla stessa linea anche il premier croato Andrej Plenković, il quale ha rimarcato come questo sviluppo permetterà a Croazia e Slovenia di rafforzare i propri storici rapporti di buon vicinato, potenziando contestualmente la cooperazione strategica tra i rispettivi corpi di polizia per contrastare congiuntamente la migrazione clandestina e i fenomeni di criminalità transfrontaliera.
0: La Corte Suprema ha presentato una richiesta di valutazione della costituzionalità dell'articolo 12 della legge sulle misure per garantire la sicurezza pubblica, la cosiddetta legge Shutar. I giudici della Corte ritengono che la disposizione della legge che definisce il furto di beni di poco valore come illecito amministrativo rappresenti un'anomalia nell'ordinamento giuridico e sia contraria alla Costituzione. Secondo la Corte, infatti, per quanto riguarda il furto, non esiste una chiara distinzione tra reato penale e illecito amministrativo, creando così una situazione insostenibile in cui per un atto più grave, definito come illecito amministrativo, è prevista una multa, mentre per uno meno grave, definito come reato, è possibile persino la pena detentiva. Il governo ha prorogato di 6 mesi fino al 12 dicembre, su richiesta del comune di Bovez, il termine per ottenere il permesso di costruzione definitivo per la nuova funivia del Monte Canin. Al comune mancano ancora alcune autorizzazioni ambientali, hanno comunicato dall'ufficio governativo per la comunicazione. Lo Stato, lo scorso anno, con una lettera di intenti, aveva espresso la disponibilità a cofinanziare il progetto per un valore fino a 30 milioni di euro, con l'obiettivo di ripristinare il funzionamento della stazione sciistica in alta montagna sul Canin. Una delle condizioni per l'esecuzione dell'investimento è ottenere il permesso di costruzione definitivo e il suo trasferimento allo Stato.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Farnesina ospita la conferenza dei consoli d'Italia nel mondo, appuntamento dedicato al confronto sul ruolo della rete consolare e sull'evoluzione dei servizi rivolti agli italiani residenti all'estero. Un'occasione per analizzare risultati, criticità e prospettive di una struttura che rappresenta il principale punto di contatto tra lo Stato e milioni di connazionali. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Dai documenti d'identità alla gestione delle emergenze, passando per cittadinanza, assistenza ai connazionali in difficoltà e promozione della cultura italiana, la rete consolare si conferma un sistema articolato e sempre più centrale nel rapporto tra lo Stato e gli oltre 7,3 milioni di italiani residenti all'estero. Al centro del confronto alla Farnesina c'è soprattutto la necessità di rendere i servizi consolari più semplici, accessibili e moderni, anche attraverso un ulteriore rafforzamento avanzamento della digitalizzazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come i consoli rappresentino il volto più vicino delle istituzioni per milioni di italiani nel mondo, evidenziando il valore della comunità all'estero come risorsa per il Paese e come ponte culturale e umano con gli altri Paesi. Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato il ruolo centrale della rete consolare, definendo i consolati veri e propri punti di riferimento per i connazionali e presidi di prossimità che garantiscono non solo servizi, ma anche tutela e continuità nel legame con l'Italia. Accanto alla sua funzione amministrativa, emerge con forza anche quella dell'assistenza. Nel 2025 la rete consolare ha gestito migliaia di interventi a favore dei cittadini italiani all'estero, inclusi rimpatri sanitari e operazioni legate a situazioni di crisi internazionali. La conferenza dei consoli d'Italia è stata anche l'occasione per presentare nuove iniziative volte a rafforzare il legame con le comunità italiane nel mondo. Tra queste, il progetto Turismo delle Radici, sviluppato in collaborazione con ITA Airways, che punta a favorire il ritorno nei territori d'origine di italiani e italo-discendenti e a rafforzare il rapporto tra le comunità all'estero e il Paese.
0: Il Teatro Stabile Sloveno di Trieste ha presentato a Lubiana la nuova stagione L'Albero della Vita, un cartellone incentrato sulle relazioni umane, i legami intimi e l'impegno sociale che rende omaggio al poeta Miroslav Košuta. Il programma offre 6 titoli che spaziano da classici contemporanei come Arti, Asmina Resa e Rumori dietro le quinte, fino a opere dedicate allo sport e alla complessa memoria familiare. L'offerta si arricchisce poi coi percorsi tematici dei Coraggiosi, focalizzato su temi d'attualità come il conflitto a Gaza, un abbonamento per famiglie con lavoratori creativi e diverse iniziative collaterali tra Gorizia e Trieste. La stagione è stata illustrata presso il Ministero della Cultura di Lubiana per valorizzare e dare visibilità alla realtà della comunità slovena in Italia. Cerimonie e deposizioni di corone hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave. Per Trieste e la Venezia Giulia, ha detto l'assessore comunale di Trieste Evers Bertoli, il 1 maggio 1945 non ci fu la liberazione, bensì, ha detto, l'iniziativa di una nuova occupazione straniera. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: A Trieste e Gorizia è stato ricordato l'81esimo anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, una ricorrenza, quella del 12 giugno, che nel capoluogo giuliano è stata istituita ufficialmente nel 2020 per ricordare l'occupazione della città dal 1 maggio all'11 giugno 1945, un periodo noto anche come i 40 giorni in cui la presenza delle truppe di Tito a Trieste viene ricordata per le violenze e la repressione richiamate anche nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare conferita alla città di Trieste. Il 1 maggio nel 1945, ha detto l'assessore al bilancio Evers Bertoli intervenendo nel corso di una breve cerimonia in consiglio comunale, per Trieste e la Venezia Giulia non ci fu una liberazione, bensì l'inizio di una nuova occupazione straniera. Una risoluzione del Parlamento Europeo ha poi ricordato, ha equiparato i crimini del comunismo a quelli del nazismo e il nostro territorio ha sperimentato entrambi. Prima di Bertoli aveva preso la parola il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Di Paola Panteca, ricordando come il 12 giugno 1945 abbia segnato il ritorno delle libertà fondamentali e la possibilità per i triestini guardare nuovamente al futuro con speranza, riaffermando la propria identità e i valori della libertà e della democrazia. Nel corso della mattina a Trieste si è svolto anche l'alza bandiera in Piazza Unità d'Italia e c'è stata una deposizione di una corona nel Parco della Rimembranza di fronte alla lapide che ricorda l'evento. Una celebrazione si è svolta anche a Gorizia, al Parco della Rimembranza, alla presenza fra gli altri del sindaco Rodolfo Ziberna e dell'assessore regionale Sebastiano Callai. Il 12 giugno, ha detto Ziberna, è una data ricca di significato per Gorizia, ricorre infatti l'anniversario della liberazione della nostra città dall'occupazione da parte dei partigiani comunisti di Tito, una delle pagine più cupe, ha detto, e più tragiche della storia goriziana.
0: Via Verdi a Capodistria ha ospitato ieri l'evento solenne per i 30 anni di attività del centro diurno di terapia Barcizza Barchetta di Capodistria, nato nel 1996 come progetto pilota del Centro per il Lavoro Sociale. In occasione delle celebrazioni arricchite da un programma culturale e sportivo, il sindaco Aleš Bržan ha consegnato un riconoscimento ufficiale alla direttrice Tjaša Rodman. Da 3 decenni questa struttura rappresenta un pilastro essenziale della rete territoriale per la salute mentale, offrendo percorsi personalizzati che rimettono la persona al centro. L'obiettivo è infatti quello di accompagnare gli utenti nel lungo percorso di recupero post-traumatico, aiutandoli a ricostruire la propria autonomia, a stringere legami e a reinserirsi pienamente nella comunità. A Lubiana questa sera la Parata dell'Orgoglio chiuderà la settimana dedicata alla comunità LGBT, una settimana in cui si sono svolte varie iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'omosessualità e dell'omofobia. La Parata dell'Orgoglio non vuole essere solo una celebrazione della comunità, scrivono gli organizzatori, ma un messaggio per ricordare l'importanza della democrazia, dei diritti umani, della solidarietà e contro l'esclusione sociale. Tra gli oratori stasera in Piazza del Congresso la Presidente della Repubblica Piers Musser e il Sindaco di Lubiana Jankovic.
4: Lo sport.
0: E dopo il Messico sono cominciati i mondiali di calcio anche in Canada, con i padroni di casa che pareggiano con la Bosnia Erzegovina, concreta e abile in contropiede, proprio come quella capace di eliminare gli azzurri ai playoff in un Toronto Stadium per il 95% dipinto di rosso. David e compagni sprecano troppo, si fanno infilzare dopo una ventina di minuti dal via dal colpo di testa di Jovo Lukic in campo al posto di Edin Dzeko. Nella ripresa la formazione di Marsh aumenta il forcing, ma il gol del pari tarda ad arrivare e solo il nuovo entrato Larin riesce a segnare al 78esimo. Un punto per parte del gruppo B, che comprende anche Qatar e Svizzera in campo stasera alle 21. Ottima prestazione degli Stati Uniti che nella partita inaugurale negli States giocata a Los Angeles hanno battuto il Paraguay per 4-1. Con loro nel gruppo D ci sono ancora Australia e Turchia. Oltre a Qatar-Svizzera stasera, attenzione, esordisce il Brasile di Ancelotti a mezzanotte al New Jersey Stadium di New York col Marocco. Sono le 7:31, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, giornale redatto e condotto in studio da Alberto Cernas. Per la parte tecnica ringrazio Daniel Matic. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno, sempre sulla 4 Brescia-Padova, per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano e sulla 28 Porto Curaro-Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Eccoci qua, buon sabato di quasi metà giugno qui su Radio Capodistria in questa nostra mattinata, in questo sabato che passeremo insieme almeno per due ore e mezzo sulle nostre frequenze, onde medie, modulazione di frequenza, streaming, via satellite, dove volete. Praticamente potete trovarci in varie combinazioni di numeri, di coordinate, eccetera eccetera. Parleremo di varie cose anche quest'oggi, parleremo di soldi che arrivano così dal cielo, sembrerebbe, ma non in questo caso. Parleremo però di cose che si vedono nel cielo e c'è una località molto vicina a noi che ci permette di vederle veramente a livelli incredibili, ma non soltanto, parleremo anche di tradizioni un po' particolari e di nuovi metodi per insegnare la matematica agli studenti. Ecco, tutti questi sono gli ingredienti, ma l'ingrediente principe, come sempre, è la musica. In questo caso ci sono Jennifer Lopez e David Guetta insieme con Save Me Tonight. Buona mattinata da Sergio Rebecca. Belli qui a Radio Capodistria a Calle degli Orti Grandi.

Beh, le hanno detto in tanti che ha avuto poca fantasia dopo Waka Waka fare Dai Dai, insomma, cioè, per parlare ancora di calcio poteva cambiare qualcosa, fare qualcosa di diverso. Allora, parliamo di soldi adesso. Quante volte avete sognato di trovarvi un bonifico bancario sul vostro conto, ovviamente di, che ne so, di, da parte di chi, non ha importanza a un certo punto, però di un bel po' di zeri. Ecco, in questo caso in effetti è un bonifico un po' particolare che si è ritrovato un uomo di 30 e un bonifico un po' particolare che si è ritrovato un uomo di 32 anni, ormai è diventato improvvisamente una delle persone

Presente punto sul conto. Lui è originario dell'Azerbaigian, risiede in Turchia da oltre 10 anni. Dopo il problema alla cassa si è infatti recato nella filiale della sua banca per chiedere spiegazioni. E non riusciva a credere di avere tutto quel denaro sul conto, infatti 1 trilione di lire turche, di cui diciamo pure la quota precisa è 999.999.999.999 lire e 99 kurus, equivalente più o meno a 20 miliardi di euro, che provengono da un bonifico misterioso. Ecco, l'arrivo di questa ingente somma ha avuto risvolti abbastanza sfortunati, appunto già se l'è accorto lui, che da circa un mese ha tutti i conti bloccati in seguito all'apertura di questa indagine disposta dallo stesso istituto bancario e condotta anche dall'unità di intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati tutti queste lire turche, ha raccontato l'uomo, gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il superiore ha chiamato il direttore della banca, si sono riuniti tutti e hanno trovato la cosa molto divertente addirittura. Beh, diciamo che i conti ancora sono inaccessibili. Lui ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale però che cosa potrebbe fare con questa enorme somma. Beh, diciamo che l'assistente gli ha risposto: potresti costruire 1000 stadi, comprare 9 camion carichi di oro, oppure fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Vabbè, lui non può accedere al conto, appunto, spera però che la situazione venga risolta al più presto. Diciamo che lui, se davvero fosse il destinatario e l'effettivo e legittimo proprietario di questi miliardi di euro, salirebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche del globo. Però bisognerà attendere ancora la fine delle indagini e chissà se magari non resterà soltanto con pochi spiccioli. Vabbè, ovviamente non gliel'auguriamo.

Giorni fa mi domandavo che fine avesse fatto Ed Sheeran, che una volta ci abituava a dei singoli praticamente ogni 15 giorni. Beh, mi ha soddisfatto in effetti, perché è uscito questo nuovo lavoro assieme a Martin Garrix che si intitola Repeat It. Fra poco lo spazio dedicato all'informazione flash delle 8.30, ma lo raggiungeremo anche assieme ad LP e questa How Low Can You Go?

0: più.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Sono le ore 8:30, buongiorno da Alberto Certnaz, notizie flash da Radio Capodistria. Tre esponenti di spicco di Nuova Slovenia, tra loro il ministro per l'infrastruttura Jernej Vrtovec, sono sotto inchiesta per abuso d'ufficio nell'ambito dell'attività svolta nella commissione parlamentare sul controllo dei servizi segreti. I fatti contestati risalgono al 2023, quando Vrtovec, Jane Jacques e l'ex deputato Jozef Horvat facevano parte della commissione e ordinarono verifiche su intercettazioni effettuate dalla polizia nei confronti di funzionari della DARS, la società slovena per le autostrade. Nella striscia di Gaza, nonostante il cessate il fuoco sia entrato ufficialmente in vigore da mesi, la popolazione continua a essere bersaglio dei raid aerei israeliani, lo ha affermato il portavoce della segreteria generale dell'ONU, Stefan Dujarric. Una struttura di Deir al-Balah appartenente a un'organizzazione umanitaria ha subito danni a causa di un attacco aereo dell'IDF che ha colpito nelle vicinanze, ha detto Dujarric, che ha ricordato come secondo il diritto internazionale umanitario i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre protetti. Colpo al narcotraffico mondiale, il governo venezuelano ha confermato di aver condotto un'operazione con gli Stati Uniti nello stato di Bolivar, durante la quale è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero. Era considerato il leader principale della banda criminale Tren de Aragua, lo ha fatto sapere il Ministero delle Comunicazioni venezuelano, precisando che l'operazione è stata condotta appunto attraverso meccanismi di cooperazione con gli Stati Uniti. Uno degli artisti più rivoluzionari degli ultimi tempi si è spento all'età di 88 anni, David Hockney, maestro della pop art, ma in realtà non etichettabile in nessun modo per la sua capacità di attraversare le epoche e rinnovarsi di continuo, passando dai quadri iconici realizzati in California negli anni 60 e 70 a usare come tavolozza un iPod, è morto serenamente nella sua casa a Londra. Apertamente omosessuale fin dalla gioventù, in un'epoca in cui l'omosessualità era ancora reato in Inghilterra, Hockney affrontò il tema dalle sue prime opere. È tutto per il momento, un aggiornamento delle news fra un'ora circa.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Pordenone aderisce alle giornate europee dell'archeologia, l'iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico che ogni anno coinvolge musei, siti e istituzioni culturali di tutta Europa. Per l'occasione, sabato 13 e domenica 14 giugno, il Museo archeologico del Friuli Occidentale e la Villa Romana di Torre apriranno le porte al pubblico con un ricco programma di attività realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Per entrambe le giornate sono previste visite guidate gratuite alla Villa Romana di Torre e alla sezione romana del Museo archeologico del Friuli Occidentale, che conserva i reperti rinvenuti durante gli scavi condotti dal conte archeologo Giuseppe di Ragogna nel sito della Villa Romana, situata a pochi passi dal castello che oggi ospita il museo.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

L'estate, lo sappiamo, è la stagione in cui molto più spesso ovviamente si va fuori, si va a passeggiare all'aria aperta, alla sera, ovviamente a tempo permettendo ovviamente, ed è anche la stagione in cui si possono ammirare magari di più le stelle cadenti oppure comunque il firmamento. Beh, secondo uno studio che è stato fatto, lo stargazing, cioè la ricerca proprio delle stelle, è un fenomeno che non passa mai di moda, visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere en plein air, in totale relax, e soprattutto si va alla ricerca dei posti che hanno meno o addirittura sono senza inquinamento luminoso e acustico. Quindi diventano anche un benefico detox da tutte queste cose qua. Fascino poi del cielo, dell'infinito che va a completare questo quadro romantico forse anche. L'osservazione del cielo notturno è praticamente una cosa che piace in tutto il mondo, però c'è un posto molto vicino a noi in Italia dove è più facile recarsi per ammirare tutte queste meraviglie che ci si prospettano sopra la testa. Di giorno, ok, bello il panorama sulle montagne, in questo caso siamo in Carnia, con laghi, cose belle da vedere. Di notte invece si può avere un posto in prima fila per ammirare la Via Lattea che sfila in un brillare di stelle, perché la Via Lattea in effetti è questa specie di c'è tante stelline, no? Che non si vedono in città. È tutto una fascia così di ovatta che praticamente si vede nel cielo, che o le vedi in montagna o è difficile veramente ammirarle. In questo caso andiamo a Sauris, quindi siamo in montagna, nelle montagne friulane, che tra l'altro è anche il marchio di sostenibilità del Global Sustainable Tourism Council, che è questa organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Qui sembrerebbe in effetti che l'osservazione delle stelle sia ancora meglio, ecco, di tutte le altre località. Tra l'altro ci sono anche delle guide esperte che possono aiutarvi in questo, sono prenotabili sul sito di Turismo FVG, si può andare anche nei boschi vicini di Lateis e è possibile effettivamente anche alla sera ammirare questo cielo stellato veramente con delle stelle che non abbiamo mai visto in vita nostra, oltre ovviamente a, se abbiamo sempre vissuto in città, oltre ovviamente a tutte le famose costellazioni e nei periodi giusti, appunto nel mese di agosto, anche ad una marea di stelle cadenti. Quindi prendete nota magari per questa estate, pensate di fare una gita da quelle parti in modalità stargazing, appunto alla ricerca delle stelle. Ma adesso noi le troveremo qui a lume di candela, quindi non avremo la luce delle stelle ma il lume di candela, perché questa è la canzone Candlelight e lui è Jack Savoretti.

runway. Dal Diavolo Veste Prada, la canzone di Doeci assieme a Lady Gaga. Ma fra poco daremo uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, e poi torneremo insieme.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione sulla 4 Venezia Padova. Si verificano code per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre verso Trieste sulla 28 Portogruaro Conegliano. Si rallenta per lavori in corso tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e per traffico intenso rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per ora, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Petnesti Festival Istrovenes Cognariecia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.

Material Lover da parte di Sienna Spyro, da YouTube praticamente il grande successo, già dal secondo singolo, a luglio esce l'album e l'abbiamo sentita, anche se abbiamo visto il film, nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, quindi effettivamente un bel periodo per lei. Ma un passo indietro nel tempo, musicalmente parlando, perché qualche tempo fa i Clean Bandit si esibivano, diciamo così, a livello di disco con Yandior e con questa loro canzone intitolata Higher.

0: Loredana.
1: Non si finisce mai di essere bambini, potremmo dire così, ma in questo caso ce lo insegnano i cinesi. Perché a Ningbo, siamo nella provincia dello Zhejiang, si sono dati appuntamento più di 2000 cinesi, tra adulti ma anche bambini veri, come dire, ma tra adulti che volevano restare bambini, per partecipare ad una gara abbastanza insolita. Diventata ovviamente virale sui social, si chiamava meglio questa gara Ruba un boccone di Pao Fan, che riporta praticamente a quelle che erano marachelle, quelle scolastiche oppure no, del mangiare di nascosto senza essere scoperti e sgridati dall'insegnante. L'avete fatto a scuola? Confessatelo. Stavolta non era la scuola la location, ma un centro commerciale, dove è stata comunque ricostruita una classe con banchi allineati, campanella e pure un insegnante che vigilava sui concorrenti per ricreare proprio quel clima di tensione, tra virgolette, di un tempo. Competizione avvenuta in vari tempi, di circa 10 minuti l'uno, in cui i concorrenti sbocconcellavano nascosti e soprattutto velocemente una porzione di Pao Fan, che è un piatto tradizionale a base di riso e brodo, quindi nemmeno tanto facile da sbocconcellare, diciamo così. Obiettivo era quello ovviamente di non attirare l'attenzione di nessuno dei giudici presenti. Chi veniva sorpreso a mangiare di nascosto veniva multato con 30 secondi di stop in cui non poteva toccare il piatto. Dopo 3 richiami si veniva eliminati. Coloro che hanno partecipato ovviamente hanno messo in campo le proprie strategie, i trucchi, no? Chi mangiava di nascosto dietro un libro, chi si chinava a terra per far finta di raccogliere qualcosa, cioè proprio le cose che facciamo anche noi, o facevamo anche noi. Chi osservava l'insegnante per cogliere il momento giusto in cui era distratto? Beh, dicevamo, non solo bambini ma anche adulti, quarantenni, cinquantenni, pensionati, di tutto praticamente, si sono tutti divertiti. Il premio era un riso, un chicco di riso d'oro da 1 grammo, pari a 180 euro circa di valore, vinto dopo 9 ore da un padre di 31 anni che non sapeva nemmeno della gara.

e che si era recato al centro commerciale per acquistare dei pannolini per il figlio piccolo, quindi era là per puro caso e ha voluto comunque partecipare e divertirsi. Il video ovviamente sui social è dilagato, è diventato virale, come si dice in questi casi, perché qualche volta tornare bambini fa pure bene.

Summer Funk, la canzone estiva per Francesco Gabbani. Fra poco l'informazione flash delle 9.30 anche in questo sabato e la nostra mattinata continua.

0: baby. Cause it's never too much, never too much. Never too much. Get you what you want, girl. Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 9.30, notizie flash ancora da Radio Capodistria. Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, lo scrive in una nota il ministro della difesa Israel Katz. L'IDF continuerà a difendere i nostri confini e i nostri cittadini dal monte Hermon, dalle montagne libanese, dalla Samaria e dalla maggior parte del territorio di Gaza contro le minacce provenienti da forze e organizzazioni jihadiste, come insegnamento fondamentale tratto dagli eventi del 7 ottobre. Queste le parole del ministro degli esteri di Tel Aviv. Intanto, secondo un sondaggio i cui dati sono stati pubblicati oggi dal Delo, la maggioranza degli sloveni non approva la politica di avvicinamento a Israele varata dal nuovo governo sloveno di centrodestra. I provvedimenti, subito dopo l'insediamento, che hanno compreso la revoca delle sanzioni sul traffico bilaterale di armi e quelle nei confronti di funzionari politici, sono considerati non condivisibili dal 56%, favorevoli con la politica pro-Israele del governo solo il 14%, mentre un quinto degli interlocutori dichiara di non avere un'opinione a riguardo. L'Iran ha proposto di diluire le scorte di uranio arricchito al 60% sul proprio territorio, mentre Washington ne esige la distruzione nell'ambito del protocollo d'intesa attualmente in discussione. La nostra posizione è sempre stata che l'unico modo per gestire le scorte di materiale arricchito è quello di diluirle in Iran, ha dichiarato alla televisione di Stato il capo della diplomazia Abbas Araghchi. A Lubiana questa sera la Parata dell'Orgoglio chiuderà la settimana dedicata alla comunità LGBT, una settimana in cui si sono svolte varie iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'omosessualità e dell'omofobia. La Parata dell'Orgoglio non vuole essere solo una celebrazione della comunità, scrivono gli organizzatori, ma un messaggio per ricordare l'importanza dei diritti umani, della solidarietà e della lotta contro l'esclusione sociale. Tra gli oratori stasera in Piazza del Congresso la Presidente della Repubblica Smussare e il sindaco di Lubiana Jankovic. È tutto per questa edizione di Notizie Flash, la prossima per un aggiornamento fra un'ora.

Sol da Vinci e la sua poesia, dopo la canzone che abbiamo sentito ben più volte dopo il Festival di Sanremo, lui è tornato con questo nuovo lavoro e tra l'altro aiutato a far sentire la canzone napoletana assieme ad altri l'altra sera, se avete visto, in quello spettacolo che ha appoggiato l'idea di far diventare patrimonio dell'UNESCO anche la canzone napoletana. Non è male in effetti come iniziativa, c'era lui, c'era Gigi D'Alessio, insomma, ed altri personaggi partenopei. Adesso con noi invece c'è Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

Eravate bravi in matematica, vi piacevo, siete bravi in matematica, magari state ancora studiando. Vi siete trovati bene con i conti, con le proporzioni, le espressioni, tutte queste cose qua? Beh, vabbè, qualche volta però l'applicazione pratica della matematica può aiutare proprio ad entrare in questo mondo, a riuscire a capirlo meglio, no? E del resto rendersi anche conto che la matematica non è semplicemente conti che si fanno così su una lavagna oppure al computer oppure sul quaderno, sono cose che poi ti servono anche nella vita quotidiana, oddio, le espressioni, le cose magari così no, però altre cose sì, ecco. Ed è successo, sta succedendo perché hanno iniziato a farlo proprio di recente, in una scuola di Città di Castello, siamo in Italia, dove praticamente il compito di matematica viene trasferito al supermercato. Per una volta la classe si trasferisce praticamente tra gli scaffali di frutta e verdura e diciamo mette in pratica le cose che in genere si imparano semplicemente con dei numeri a scuola. Ovviamente facendo questo c'è stato anche chi ha controllato la data di scadenza, c'è chi ha confrontato i prezzi al chilo, che poi contando a mente ha verificato di non superare pure il budget a disposizione, quindi diciamo è stata un'applicazione bella e pratica. Sono stati gli alunni della classe quinta della scuola primaria Latina, di quelle parti, Latina, che della direzione didattica del secondo circolo Pieve delle Rose, ve la dico tutte, insomma, alla fine protagonisti di questo, quello che è diventato ormai un tradizionale, originale, però allo stesso tempo progetto supermercato. Il percorso che viene proposto agli alunni dell'ultimo anno della scuola prende avvio già a casa e coinvolge anche le famiglie. La sera precedente l'uscita, ogni bambino prepara insieme ai genitori una lista della spesa basata sulle reali necessità domestiche e a ciascun alunno viene inoltre affidata una somma prestabilita da amministrare con attenzione. Una volta entrati nel punto vendita, i ragazzi si mettono alla prova in prima persona, cioè si muovono tra le corsie con una certa capacità di orientamento pure, osservazione pure, organizzazione. Fanno continui calcoli per tenere sotto controllo la spesa, confrontano quantità, prezzi, valutano anche le alternative più vantaggiose, no, per stare nel budget. In questo modo la matematica diventa uno strumento utile per risolvere dei problemi reali e prendere, in questo caso, delle decisioni motivate. Momento conclusivo, arriva alle casse, ovviamente, dove ciascun di questi bambini fa il pagamento in contanti e controlla la correttezza del resto ricevuto. Quindi, diciamo, è un'applicazione molto diversa. Diciamo che, come hanno spiegato dalla scuola, i bambini hanno l'opportunità di utilizzare quanto appreso a scuola in una situazione autentica, imparando a gestire il denaro, pianificare le azioni, confrontarsi con piccoli imprevisti che richiedono attenzione e capacità di adattamento. Esperienze di questo tipo, spiegano ancora, contribuiscono a sviluppare responsabilità, spirito di osservazione e capacità organizzative, valorizzando quindi anche il ruolo educativo della collaborazione tra famiglia, scuola e territorio. Quindi diciamo è un esempio che potrebbe essere esportato anche in altre situazioni laddove ancora non c'è, ma diciamo non è forse originalissimo, qualcuno lo fa già, però è sempre una cosa buona quando si riescono ad inventare delle situazioni diverse per far studiare meglio gli alunni, per farli appassionare allo studio anche di una cosa abbastanza ostica per molti come la matematica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. In questa direzione rallentamenti con code sempre per lavori tra Desenzano e Brescia-Est, sempre in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Desenzano in direzione Venezia e sulla 28 Portogruaro-Conegliano a causa di lavori. Si procede in coda tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Della settimana.
4: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che è un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

Hanno brillato, potremmo dire così, per un paio d'anni Wet Wet Wet, con alcuni singoli che hanno avuto anche un discreto successo, come questa Sweet Surrender. Poi c'è stato il declino, meglio, non si sono fatti più tanto vedere in giro. Peccato, insomma, perché la loro musica era molto apprezzata, almeno da sottoscritto, e forse anche da qualcun altro. Adesso con noi c'è Alex Warren.

Parlavamo di matematica prima, parlavamo di scuola, ma anche leggere fa molto bene, ti arricchisce il vocabolario, insomma ti riempie di nuove esperienze fatte da altri ma raccontate a te tramite il libro. Beh, ma leggere da un libro fisico o da uno schermo, tipo che ne so, un e-reader, oppure lo schermo di un telefonino, di un tablet? Beh, l'hanno voluto capire in Giappone, dove hanno fatto uno studio, però in questo caso dedicato alla lettura dei manga. E pare che la lettura appunto di queste storie differisca a seconda che avvenga su carta o su tablet. In soldoni poi vi spiego. Leggendola su carta si migliora la comprensione del testo e la memorizzazione delle storie. Questo studio è stato condotto dall'Università di Tokyo, che ha valutato l'impatto dell'uso appunto degli e-reader. La ricerca potrebbe far rivalutare alcune decisioni anche in ambito educativo, indubbiamente, no? Magari anche influenzare lo sviluppo di hardware e software relativi alla lettura digitale. Vuol dire che qualcosa non va benissimo, non sono totalmente equiparabili. Ai partecipanti, per spiegare un po' la cosa, è stato fatto leggere lo stesso manga in versione cartacea e su tablet, divisi in due gruppi. Una storia divisa in due punti di vista, uno per protagonista. Poi è stato fatto leggere la seconda metà del racconto attraverso gli occhiali, degli occhiali con display LCD e rispondere a domande che includevano quesiti semplici e altri un po' più complessi, che richiedevano comunque la comprensione di entrambe le parti della storia. Durante la somministrazione del questionario è stata misurata l'attività cerebrale attraverso una risonanza magnetica funzionale. L'obiettivo era quello di monitorare il flusso sanguigno locale nel cervello e quindi valutare l'attività neuronale in specifiche regioni. Beh, le persone che hanno letto la prima metà della storia su tablet hanno impiegato più tempo a rispondere alle domande che richiedevano ad esempio di combinare le informazioni provenienti però da entrambe le parti, rispetto a coloro che invece l'hanno letto solo su carta. In particolare i partecipanti che avevano letto la prima parte in versione cartacea hanno mostrato una ridotta attivazione delle regioni cerebrali frontali che sono legate al linguaggio, all'integrazione linguistica e narrativa. Secondo chi appunto ha fatto questo

Another con 54 Ultra, bisogna leggere perché ogni tanto escono queste collaborazioni che in effetti sono poco note, però questo era il successo per loro, si intitola Talk to You. Bene, abbiamo terminato per oggi, per questo sabato, io vi auguro un buon fine settimana, spero voi facciate lo stesso nei miei confronti e ci risentiamo settimana prossima, come di consueto, al mercoledì, qui sempre dalle frequenze di Radio Capodistria per Calle degli Otti Grandi, con Sergio Rebelli che appunto vi saluta con il solito bacio e abbraccio. A presto. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 10.30. Anthropic, azienda statunitense leader nello sviluppo di intelligenza artificiale, ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato, in base alle normative sul controllo delle esportazioni, che l'accesso a questi modelli sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli USA, inclusi dipendenti stranieri di Anthropic, in base a quanto riferito dalla startup. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. C'è un testo comune tra Iran e Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli USA sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale, a distanza, ha detto. Poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti, ha detto Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato, affermando di essere molto fiducioso. Minoranza, il presidente uscente dell'Unione Italiana Maurizio Tremolo è stato eletto presidente della Comunità degli Italiani di Bertocchi. Nel corso della seduta costitutiva del Consiglio del Sodalizio avvenuta nei giorni scorsi, Tremolo è stato eletto alla guida della comunità con 6 voti a favore e 1 astenuto. Suo vice sarà Willy Tonel, mentre l'ex presidente della Comunità di Bertocchi, Gianfranco Vincoletto, è stato nominato presidente onorario. È tutto per le notizie flash, la prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR del Centrale, andrà in onda come sempre alle 12.30, più tardi.
0: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo, io scendo a costa.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. In questa direzione code in uscita allo svincolo di Portogruaro, sempre per lavori. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e per lavori rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Fino alle ore 10 di domenica 14 giugno ricordiamo che rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est per lavori in entrata in direzione Milano. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Ruizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. E quella che oggi ascolterete è l'ultima puntata della stagione di Radio Vagando. Ultima puntata, poi ci saranno delle pillole di questa trasmissione che troverete nel nostro palinsesto estivo. E noi, come da tradizione, dal martedì ci sposteremo al venerdì mattina. Però l'altra trasmissione, quella appunto in cui ci spostiamo, è Finisterre, quella dedicata al viaggio lento. Non è un caso che oggi noi chiudiamo proprio con una puntata dove parleremo di bicicletta, parleremo di Cinebike, questo festival che mette assieme la bicicletta, però anche il cinema, la scoperta del territorio, anche dimostrando che molto spesso le distanze, quelle più interessanti, non sono quelle che ovviamente vengono misurate in chilometri, ma sono quelle che, diciamo così, separano uno sguardo distratto da uno sguardo curioso. Allora, ne parleremo tra un po', avremo tanti ospiti da Cinebike. Io volevo salutare e ringraziare anche Max Invergan oggi alla parte tecnica e ricordare anche che la trasmissione la potete risentire per l'ultima volta in replica il sabato mattina, per cui salutiamo anche quelli del sabato e mettiamo la prima canzone. La prima canzone, poi ricordiamo il sito internet Radio Capodistria. rtvslow.si, qua trovate tutte le puntate della stagione di Radio Vagando. E adesso invece trovate Bausa con Magnetic.

0: facciamo la musica, entriamo subito nel vivo di questa puntata, l'ultima puntata della stagione, dicevamo, di Radio Vagando, e noi oggi vi portiamo a Cinebike Festival, evento, manifestazione che nei prossimi giorni, a partire proprio da domani, perché inizierà domani sino al 20 di giugno, porterà cinema, mobilità dolce, scoperta del territorio, tutto questo tra Palmanova, per cui siamo nella provincia di Udine, Aquileia e anche il Collio e altri luoghi appunto del Friuli Venezia Giulia. Allora noi vorremmo così raccontarvi un po' che cosa accadrà in questi giorni. Tra l'altro vi ricordo che a questo festival cinematografico si va in bicicletta o a piedi, per l'appunto, così si raggiungono le proiezioni, ecco, indubbiamente anche con uno spirito diverso forse, no? Rispetto a quello con cui entriamo in una normale sala cinematografica. Comunque abbiamo al telefono e diamo il benvenuto a Giulia Battaglini, che è l'ideatrice e anche la direttrice di Cinebike. Giulia, buongiorno, benvenuta, buona mattinata.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, senti, molti festival usano la sostenibilità un pochino come cornice, ecco, però nel vostro caso sembra quasi che il cinema sia anche un pretesto, no, per parlare, come dire, di un modo diverso un po' di abitare il nostro territorio. È una lettura corretta?
1: Beh, direi che è una lettura in parte corretta, ma direi che il rapporto è un po' più equilibrato, nel senso che non direi forse che il cinema è un pretesto, ma è invece proprio il linguaggio attraverso cui raccontiamo il territorio e tutti i temi che ci stanno a cuore. Quindi Cinebike nasce comunque da una realtà che è videomante, che si occupa di cinema, e quindi la qualità della proposta cinematografica resta comunque centrale. Allo stesso tempo però ci interessa uscire dalla sala e mettere il cinema in dialogo con i luoghi, le persone, le comunità. Quindi sì, quello che dici è in parte corretto, la sostenibilità per noi non è soltanto un tema da affrontare sullo schermo, non è una cornice, ma è una pratica che riguarda il modo in cui ci spostiamo, il rapporto con lo spazio pubblico, la valorizzazione delle economie locali, il tempo che dedichiamo alle relazioni. Quindi sì, Cinebike propone anche un modo diverso proprio di abitare il territorio, ma direi che comunque lo fa attraverso il cinema. Ed è proprio l'incontro tra queste due dimensioni che nasce l'identità del festival.
0: Ecco, Cinebike comunque attraversa Palmanova, Aquileia, il Collio, la parte anche, come dire, del Börda, ecco, e quest'anno anche Udine. Ecco, perché avete scelto un festival diffuso anziché concentrare tutto in un unico luogo?
1: Ma la scelta di un festival diffuso nasce dalla convinzione proprio che il territorio non sia semplicemente una location, ma è proprio una parte del progetto. Ogni luogo coinvolto aggiunge un significato diverso al programma, quindi non si limita appunto ad essere cornice, ma entra proprio nella parte di progettazione. Palmanova è il cuore del festival ed è il punto d'incontro lungo la ciclovia Alpe Adria. Aquileia ci permette di dialogare con la storia, il Collio Börda ci offre un paesaggio che unisce natura, cultura e enogastronomia. Infatti molti degli appuntamenti abbinano ed integrano proprio il vino nell'esperienza appunto culturale, mentre Udine, che entra quest'anno per la prima volta nel festival, ci consente di aprire un confronto sui temi sociali. Infatti il luogo che abbiamo scelto non è casuale, ci troviamo all'interno della comunità 9 del Parco di Santo Svaldo, ovvero nel centro di salute mentale, quindi uno spazio che ci aiuta a parlare di diritti. Poi in questo caso si parlerà di diritti delle donne, si parlerà di finanza, ma comunque apre una finestra per questo dialogo.
0: Interessante, ecco, un talk, però ci arriveremo più tardi. Ecco, comunque nel programma ovviamente si incontrano tante cose, cioè c'è il cinema, ci sono le degustazioni, le passeggiate naturalistiche che dopo appunto vi racconteremo, incontri con gli autori, c'è una regista insomma molto conosciuta che camminerà assieme a voi e di cui presenterete il film, ecco, e c'è un filo rosso che tiene assieme tutte queste attività che magari possono sembrare diverse alla fine?
1: Beh, il filo rosso è proprio l'esperienza del territorio vissuta in modo lento, consapevole, condiviso, quindi questo è un po' appunto il filo rouge del festival, quindi dal cinema, le passeggiate, le degustazioni, incontri e musica sono tutti linguaggi diversi ma che ci aiutano a leggere un luogo da prospettive differenti. E poi direi che il filo rosso di quest'anno è anche il tema, cioè ogni anno cerchiamo una parola chiave su cui poi sviluppiamo tutto il programma. E quest'anno siamo andati, visto che appunto Cinebike sì, mobilità lenta e sostenibilità, siamo andati a vedere proprio quale fosse la definizione ufficiale di sostenibilità, che è quella di consentire alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi futuro è la parola chiave che ha guidato la programmazione e che poi è il tema del concorso Cinebike Shorts, che è proprio la parte competitiva del festival, dove giovani autori, quindi i giovani, sono chiamati a darci la loro visione di futuro.
0: Una delle particolarità sono anche queste passeggiate dove ci sono alcuni registi e dicevamo insomma registi piuttosto noti anche del Friuli Venezia Giulia, però anche noti proprio a livello nazionale, no? E ci sarà anche Laura Samani, poi il suo film verrà presentato poi domenica in Piazza Palmanova. Lei, dicevamo, è una regista originaria di Trieste, di cui si sta parlando molto per il film Un anno di scuola, no? Questo film ambientato nel 2007 a Trieste, che racconta appunto questa diciottenne svedese che si è trasferita a Trieste e si iscrive in un istituto tecnico a prevalenza maschile, ecco, diciamo, perché è un film di cui si chiacchiera molto, che invitiamo magari a venire a vedere la proiezione di domenica. Ecco, e quali sono, oltre a Laura Samani, altri registi che cammineranno e che prenderanno parte appunto a Cinebike?
1: Sì, allora,

0: Laura, un altro regista, insomma, che comunque noto, è Davide Del Degan, che invece sarà con noi a San Floriano del Coglio, alla cantina Umar, il 18 giugno, e con lui cammineremo proprio all'interno di questa cantina, all'interno della vigna, e poi ci sarà un aperitivo, quindi assaggeremo il prodotto di questa cantina e poi vedremo il suo corto intitolato Costa e Costa, che è uno dei corti diciamo, che sono stati progettati nell'ambito delle celebrazioni per Go25 e quindi anche supportato dalla Film Commission in questa occasione. Quindi anche lì abbiamo deciso di proiettare questo film sul confine, proprio a San Floriano del Coglio, perché ovviamente è terra di confine. Quindi
1: Certo.
0: un altro esempio di come, insomma, il territorio entri proprio nella parte di progettazione, non sia appunto solo cornice.
1: E certo, beh, è un pochino come dire, avete scelto tante zone di confine, no? Ad esempio si parla di questi confini molto spesso, però Palmanova è una città indubbiamente che ha una storia, perché anche lì c'era un confine. Mi ha colpito il fatto che voi abbiate costruito, non so se è già pronta, ecco, però costruirete un'arena pensata anche per accogliere le biciclette alla proiezione dei film. Ecco, e che messaggio si può dare con una scelta di questo tipo?
0: Sì, allora l'idea era quella che la bicicletta non fosse soltanto il mezzo con cui si arriva al festival, ma proprio parte integrante dell'esperienza. Quindi spesso negli eventi magari si invita il pubblico a usare forme di mobilità sostenibile, ma poi gli spazi non sempre sono progettati pensando, cioè, o meglio, spesso sono progettati pensando esclusivamente a chi arriva in auto o a piedi. E noi invece abbiamo provato a fare un passo in più, quindi progettare un'arena che riconosca la bicicletta come un elemento dell'evento. E abbiamo coinvolto quest'anno Michele Bazzana, che è un artista e scenografo, che ha ideato un allestimento che permette di parcheggiare la propria bici proprio all'interno di questa struttura che integra le biciclette nell'estetica stessa dello spazio. Quindi il messaggio è semplice, la sostenibilità non è soltanto un tema da raccontare attraverso i film o dibattiti, ma qualcosa che può essere incorporato proprio nel modo in cui progettiamo gli spazi e viviamo gli eventi.
1: Diciamo che molto spesso magari la sostenibilità può essere considerata un sacrificio, ecco, invece Cinebike la racconta come qualcosa di estremamente piacevole dal mio punto di vista, no? Una serata di cinema all'aperto, un film sotto le stelle, un buon vino locale, una pedalata, insomma, perché no? Ma senti, se ad esempio dovessimo ricordare Cinebike nella storia, ma non per i film che avete proiettato, magari proprio per un'abitudine che ha cambiato modo di muoversi, di viaggiare, ecco, che dice, sarebbe un bel risultato questo secondo te?
0: Sì, credo che sarebbe risultato più bello se qualcuno, dopo aver partecipato a Cinebike, iniziasse proprio a guardare il territorio con occhi diversi. Ovviamente non ci immaginiamo grandi cambiamenti o scelte radicali, ma mi piacerebbe sapere che una persona decide di fare un tratto in bicicletta invece che in auto, di dedicare più tempo a esplorare i luoghi vicino casa, di scegliere una vacanza più lenta o semplicemente di vivere gli spazi pubblici magari con maggiore curiosità.
1: Certo. Allora Giulia, noi ti ringraziamo per averci un pochino accompagnato alla scoperta di questo festival, però abbiamo altri ospiti per cui lo scopriremo ancora pian pianino. Ecco, tu sai che ospiti ho dopo, visto che ne abbiamo parlato un po' assieme, per cui ti chiedo se ci vuoi dire qualcosa di cui non parleremo, perché appunto gli eventi sono tanti, no? Parleremo di un viaggio sulla ciclovia Alpe Adria, parleremo di una passeggiata alla scoperta di Palmanova, parleremo di un talk importante, ecco, però magari qualcosa che non siamo riusciti a ricordare o che non ricorderemo oggi in puntata, ce la puoi dire te?
0: Beh, allora, diciamo qualcosa che non è cinema, ma è un evento e si tiene sempre a Palmanova, è martedì 16 giugno, abbiamo un appuntamento col Circo Contemporaneo, lo spettacolo si chiama Happiness, è uno spettacolo ovviamente che usa la bicicletta e diciamo che i due protagonisti dello spettacolo cercano di riflettere con leggerezza e ironia sulla ricerca della felicità. Quindi uno spettacolo per famiglie, bambini, che speriamo sia un po' uno strumento per l'ottimismo. E poi, vabbè, vi posso ricordare anche la chiusura del festival a Capriva del Friuli, l'evento Bike and Swing. Ci sarà un concerto, quindi un po' un'occasione celebrativa per appunto celebrare la fine del festival. Un concerto, ci saranno un po' d'epoca, no? Ci sarà

0: lo swing e la musica protagonista della serata, ci saranno dei ballerini delle scuole di swing e poi anche un ritrovo di biciclette d'epoca della ciclo della Collio Berda Classic, quindi insomma un appuntamento leggero, conclusivo e divertente.
1: Velocemente il sito internet così troviamo tutto il programma.
0: cinebikefest.it.
1: Grazie Giulia Battalini per essere stata assieme a noi a Radio Vagando. Grazie. In bocca al lupo, Barbara, per Cinebike. Alla prossima.
0: Viva il lupo.
1: Viva il lupo.
0: Ciao, ciao.

0: lasciamo anche la musica e entriamo ancora più nel vivo di questa puntata di Radio Vagando, che dicevamo oggi è l'ultima della stagione. E allora parliamo ancora di territorio. Se c'è un modo probabilmente per conoscere davvero un territorio, secondo me è sempre quello di attraversarlo lentamente, perché insomma non guardarlo dal finestrino di una macchina, ma magari anche seguendo le strade secondarie, fermandosi nei piccoli paesini, ascoltando le storie di chi lo vive ogni giorno, cosa che si può fare ovviamente in bicicletta. Allora, questa è una filosofia che ritroviamo spesso qui a Radio Vagando, però ovviamente anche a Cinebike Festival. Allora, e noi dovremmo avere al telefono Roberto Schumann, spero di pronunciarlo bene.
1: Il cognome sì, il nome è Robert.
0: Ah, Robert, scusa Robert. Però sei anche friulano, cioè tra l'altro, friulano tedesco?
1: 50-50, mamma friulana, padre tedesco di Germania proprio, per cui da lì il cognome, siccome mia madre era appassionata di musica, il nome.
0: Ah, Robert
1: Schumann era un compositore.
0: Ah, proprio quello.
1: Okay. Sì, quello.
0: Perché quando dici Robert, per me è Robert Smith, che è il cantante dei Cure, gruppo preferito, perché ho detto magari anche sua mamma. Vabbè, allora senti, venendo a noi, allora cicloguida, anche autore della guida dedicata all'Alpe Adria, che noi che presenterete, per cui hai un ruolo importante all'interno di Cinebike quest'anno, perché appunto presenterai la guida di quella che è la ciclo via più bella che c'è nel mondo, vorrei dire, no, però comunque insomma dalle nostre parti, ecco, e per cui parlerete di questo, però porterai tutti a fare un giro in bicicletta più o meno credo nei dintorni di Palmanova, e un itinerario a Palmanova tra proprio paesaggi rurali, antichi confini, ecco, per cui vorrei chiederti che cosa racconterà questo viaggio in bicicletta a chi decide di farlo lentamente con te.
1: Esatto, allora intanto buongiorno, bentrovata,
0: buongiorno.
1: Buon ascolto a chi ci ascolta in radio. In questo momento siamo dulcis in fundo, quindi chiudiamo con questi ultimi avvisi della pedalata e della presentazione dell'Alpe Adria. Dunque, noi viviamo in una regione, Friuli Venezia Giulia, che può essere considerata un po' una zona mosaico, no? Tanto c'è l'intreccio di queste culture, di questi paesaggi, questa alternanza incredibile. Evito di ripetere un appellativo che viene usato sempre per questa regione, per la definizione di questa regione. Quello che facciamo
0: noi...
1: Scusa,
0: no, adesso me lo dici, qual è l'appellativo che si dice sempre?
1: Piccolo compendio dell'universo.
0: Ah,
1: ormai
0: ok.
1: L'ho detto.
0: Okay. Va bene.
1: Sì, allora noi partiamo dal cuore di questa fortezza veneziana, che venne costruita in un territorio molto a macchia di leopardo, dove c'erano l'alternanza di piccole zone, piccoli insediamenti che stavano sotto Venezia, attorniati dal territorio asburgico, e invece viceversa c'erano delle isole asburgiche attorniate dal territorio veneziano. Quindi noi, partendo appunto dalla località UNESCO, oltretutto l'anno prossimo saranno 10 anni, di Palmanova, questa grande fortezza, riusciamo ad attraversare anche un paio di località che facevano parte del cosiddetto Friuli imperiale, che si rifà un po' alla storia della contea di Gorizia e di Gradisca e così via. Insomma, quindi saranno soprattutto un paio di località, menziono semplicemente Visco, che era la vecchia città di frontiera, quindi c'era la dogana austriaca, ed Aiello.
0: Senta,
1: città del paese delle meridiane.
0: Scusa, tu prima mi hai detto l'aneddoto su tua mamma, io ti vorrei dire che Visco è il mio paese originario, tra l'altro, anche se non ci abito da 30 anni.
1: La mia veniva da Talmasson, non è poi così lontana, vedi?
0: No, vedi,
1: forse
0: vedi.
1: Siamo cugini di qualche grado.
0: Probabilmente abbiamo delle origini austro-ungariche.
1: Comunque, se sei della zona, sai che o sei passato la tua gioventù lì, sai che il territorio è bello pianeggiante, si offre benissimo a questo tipo di attività, che noi limitiamo con una lunghezza di una 30 chilometri, quindi non vogliamo fare né record del mondo né pedalare troppo poco, quindi facciamo questo anello a sud di Palmanova, che include appunto alcune di queste località, oltretutto passando anche per Strassoldo,
0: dove c'è un mulino bellissimo, però
1: esatto,
0: anche 3.000 altre cose meravigliose, è un bellissimo paesino.
1: Sì. Due castelli, oltretutto bellissimi parchi che ci stanno dietro, una zona ricca di acque, di risorgiva, insomma è molto bello come paesaggio. E poi niente, giriamo un pochino intorno, mi vengono in mente altre località tipo Ontagnano, tipo Feletis, così, e chiuderemo poi dopo 3 ore molto tranquille, fermandosi anche qui e là, di nuovo in piazza a Palmanova. Quindi una cosa direi adatta a tutti quanti, prevalentemente su asfalto. C'è qualche tratto di strada bianca, ma è tranquillamente affrontabile da chiunque.
0: Ecco, e l'appuntamento con, per quanto riguarda appunto la, il giro in bicicletta, ecco, quando è previsto?
1: Esatto, dunque la partenza è davanti al municipio di Palmanova, che si trova in Piazza Grande, sabato 13. Al municipio di Palmanova, quindi nella Piazza Grande, lo si trova subito perché nella zona dove ci sono anche le due grandi logge, comunque c'è scritto municipio, certo. Sventolano le bandiere e noi saremo soprattutto
0: certo,
1: lì
0: certo.
1: a suonare i campanelli, a attirare l'attenzione.
0: Allora, senti, vedendo un po' l'itinerario, ok, Palmanova passa l'Alpe Adria anche per Strassoldo, tra l'altro notavo proprio domenica ero a Palmanova e vedevo tutto questo via vai proprio di ciclo viaggiatori che magari si fermavano bene a mangiare una cosa a Palmanova, immagino prima di proseguire verso Grado. Ecco, comunque tu conosci molto bene l'Alpe Adria perché ci hai anche scritto una guida che presenterai appunto proprio durante Cinebike. Ecco, io ti chiedo, quando è che l'hai scoperta per la prima volta e che cosa ti ha colpito al punto tale da dedicarle una guida?
1: Questa è una bella domanda, perché se devo andare indietro con la memoria, quando ho cominciato a sentire di Alpe Adria, ho cominciato a sentirne parlare prima che la costruissero, prima che la facessero, perché sapevo chi erano un po' i progettisti, conoscevo un po' anche il contesto sociopolitico in cui si abbandonava la ferrovia un po' alla volta, la vecchia Pontebana di Tarvisio, non si sapeva che cosa farne, se farne un parco urbano, se fare una cosa, addirittura c'era anche per un periodo la proposta di farne un percorso sì ciclabile ma a pagamento. Quindi ingresso da una parte e uscita dall'altra, perché ci sono ogni tanto sono dei tratti sospesi tra un casello e l'altro, e quindi lì poteva essere come una specie di autostrada, un divertimentificio modello Alpe Adria. Poi invece fortunatamente la piega è stata completamente diversa. E quindi sì, io se posso andare indietro nel tempo, credo negli anni '80 ho cominciato a sentire queste cose, fine degli anni '80, e adesso si usa molto la fotografia digitale oppure la cinematografia, quindi ci sono centinaia, avrai visto anche tu appunto, con tutti questi turisti che vengono giù, hanno la GoPro se non sul manubrio, sul casco.
0: Sì, ieri l'anno scorso tra l'altro appunto abbiamo anche avuto Giovanotti che l'ha percorsa, dando proprio ancora più popolarità a questa bellissima ciclovia, perché ha praticamente documentato tutto il viaggio.
1: Esatto, mentre invece io l'ho scoperta quando la fotografia digitale non esisteva nemmeno, quindi si andava avanti con le diapositive. Ti ricordi le serate che una volta si chiamavano gli amici a cena, poi vi faccio vedere la diapositiva, qualcuno diceva oh no anche questa volta, e invece no, le prime testimonianze sono proprio delle prime fasi di dissodamento del bosco, disboscamento, insomma cose del genere, e per la prima iniziale proprio traccia dell'Alpe Adria, una cosa che poi si è evoluta un po' alla volta quando la ferrovia si è effettivamente resa disponibile alla vecchia Pontebana, e per quello noi adesso abbiamo 50 chilometri praticamente da Tarvisio fino a Menzone sulla vecchia ferrovia, con tutti i ponti, viadotti, le gallerie.
0: Quel tratto è bellissimo, però ce ne sono anche altri di bellissimi. Ecco,
1: sì,
0: senti,
1: sì.
0: Allora noi trasmettiamo da Radio Capodistria, quindi insomma da una realtà che vive quotidianamente quello che è il rapporto tra culture e territori differenti e confini. Ecco, attraversando l'Alpe Adria e queste terre di confine, o come dire, lo chiedo a te, no, la sensazione che questo confine sia ancora una barriera, o forse veramente è diventato soprattutto un po' un luogo di incontro e di scambio anche culturale?
1: Allora, se vogliamo andare all'etimologia della parola confine, il latino ci aiuta in questo, cum finis, finis, insomma è la fine, il termine, qualcosa che cessa lì all'improvviso, ma il cum è un prefisso che significa condivisione, quindi ovvero si condivide qualcosa che viene separato, è una specie di ossimoro. A me piace tantissimo questa idea qua dei confini, perché mi hanno sempre attirato, perché appena vado al di là si apre un mondo, si apre la novità, e quindi io, siccome sono molto curioso, colgo sempre l'occasione di passare un qualsiasi confine. Sono abituato da quando ero piccino, perché appunto essendo di famiglia mista, quando andavamo in Germania a trovare i parenti ne passavamo di confini, e come,
0: certo.
1: E quelli erano confini effettivamente ancora controllati a vista. E quindi io prendo questo aspetto, quello della condivisione, soprattutto noi pensiamo che siamo in questo un territorio, questa zona di confine che viene definito Friuli Venezia Giulia, ma prendo anche la fascia tanto al di là, nella Slovenia ad esempio, e abbiamo la fortuna che qui la parte finale della cortina di ferro ci ha lasciato in eredità un ambiente spettacolare, fantastico, dove nessuno ha investito negli ultimi 40-50 anni, perché non si voleva lasciare subito le fabbriche in mano al nemico eventuale in caso di invasione, e quindi abbiamo un sistema naturale veramente eccezionale, un corridoio verde naturale che è nato dalle difficoltà della storia, ma che adesso abbiamo la possibilità di godere fino in fondo. Quindi per me l'idea di confine è quella di una condivisione, ma non di una separazione.
0: Certo. Allora Robert, ultima cosa per cui appunto abbiamo detto la pedalata sabato mattina, lo dico anche agli ascoltatori che ci sentiranno in replica a quest'ora, ecco. E invece la presentazione della nuova guida dell'Alpe Adria quando ci sarà, sempre a Cinebike?
1: Esatto, allora la presentazione della guida, che è la nuova edizione, questa qui oltretutto, perché la prima è già esaurita. Nel frattempo ci sono state novità nel tracciato, novità insomma da qualche punto di vista. La presentazione si fa mercoledì 17 alle ore 19 presso l'azienda agricola Broili di Aquileia.
0: Ok, noi abbiamo
1: anche la possibilità di un bicchiere di vino.
0: Ah beh, certo. se no che presentazione sarebbe in quelle zone poi, no?
1: Esatto.
0: Allora ringraziamo Robert Schumann per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando, e buona pedalata nella bassa friulana.
1: Grazie a te e speriamo di vederci anche prima o poi. Buona pedalata a tutti quanti che vorranno partecipare a questa avventura, questa occasione di sabato 13, e comunque buona estate, buone pedalate per tutti quanti. Io ripeto, ho un po' come te questa filosofia che la bicicletta è un po' uno strumento di conoscenza, di scoperta, non è un attrezzo sportivo, e quindi è giusto che la si usi quotidianamente e si aprano gli occhi quando si vanno in posti nuovi, perché la bicicletta aiuta anche a questo.
0: Certo, e poi potremmo fare un elenco lunghissimo di cose a cui ci aiuta, ecco. Però
1: esatto.
0: Innanzitutto. Grazie Robert, alla
1: Grazie
0: prossima.
1: Alla prossima, buona estate a tutti quanti.
0: Buona estate anche a voi.
1: Di nuovo, ciao.
0: E noi andiamo con i Talking Heads, poi ancora altri ospiti da Cinebike.

0: E lasciamo anche la musica di Talking Heads perché abbiamo un altro ospite. Parliamo in questo caso del protagonista di una passeggiata cinenaturalistica, possiamo definirla così. Allora mi sta riferendo a Michele Germano, che all'interno appunto di Cinebike lui sarà la guida di una passeggiata tra i bastioni di Palmanova. Insomma, noi pensiamo ovviamente a Palmanova, pensiamo alla storia, all'architettura militare, a questa celebre pianta a forma di stella, però esiste anche una Palmanova meno conosciuta, fatta di tanto verde, tanti prati, fiori spontanei, insetti, animali che hanno trovato casa proprio sui bastioni di questa bellissima fortezza. E diamo il benvenuto a Michele Germano di Wild Roads. Ciao Michele, benvenuto. Pronto?
1: Ciao, buongiorno e grazie dell'invito.
0: E l'appuntamento, diciamolo subito, è per domenica al municipio di Palmanova. Da lì parte, diciamo così, la passeggiata. E insomma, capiteranno un sacco di cose domenica.
1: Sì, esatto. Con la nostra passeggiata cercheremo proprio di scoprire ciò che sta al di fuori dei bastioni di Palmanova, quello che normalmente non siamo abituati ad osservare.
0: Eh sì, perché molti visitano Palmanova per la sua storia, la sua architettura, e tu invece inviti ad osservarla dal punto di vista della natura. Ecco, per cui vorrei chiedere: che cosa può scoprire chi cambia prospettiva e guarda la città stellata, diciamo così, un pochino come un ecosistema?
1: Cambia proprio questi occhi, questo modo di vedere la città, può comprendere anche quanto possa essere un microcosmo ciò che si trova all'esterno delle mura e anche all'interno delle stesse, perché le stesse mura, i bastioni, ma anche le aree verdi che si trovano all'interno della città non sono solo, diciamo, degli elementi storici o architettonici, ma possono diventare anche dei corridoi ecologici, così in termini scientifici proprio viene chiamato il collegamento tra ambienti, habitat diversi. Ad esempio i fossati che ci sono all'esterno, sì, possono diventare dei rifugi per insetti, per anfibi, uccelli migratori, come anche la struttura stessa geometrica della città, con i suoi viali, le sue piazze, favoriscono proprio la creazione di una certa biodiversità urbana e quindi una varietà di esseri viventi.
0: Infatti, allora, noi pensiamo ai bastioni che erano stati costruiti per tenere storicamente fuori il nemico, no? Insomma, parliamo di questa cittadina bellissima che per tanto tempo era proprio lì, diciamo, al confine tra la Serenissima e l'Impero Austro-Ungarico. Ecco, comunque oggi paradossalmente sono diventati rifugio per piante e animali. Ecco, per cui chiedo: quali sono le specie più sorprendenti che si possono incontrare durante queste passeggiate?
1: Beh, indubbiamente ci sono delle specie vegetali che ci possono apparire molto curiose, diciamo, dal punto di vista della forma e, se vogliamo, anche del colore. Ad esempio la calcatreppola, magari ha questo nome che ci può anche far sorridere, è invece una pianta che si trova a vivere bene dove c'è magari mancanza di acqua. Infatti noi la troviamo al di sopra dei fossati, nelle zone un po' più asciutte. È molto particolare perché ha questa infiorescenza e anche queste foglie spinose con una colorazione blu-violacea, quindi diciamo colpisce molto agli occhi. Ma anche dal punto di vista della fauna, quindi degli animali, si possono incontrare cose molto interessanti, come molte specie di farfalle, ad esempio, che nei prati al di fuori dei bastioni trovano una grandissima varietà di piante da poter impollinare.
0: Tra l'altro proprio lo scorso martedì eravamo in collegamento con, insomma, un amico, un ospite da Palmanova, e lui ci ha svelato che c'è anche una volpe che vive nei bastioni. Tu ne sei a conoscenza?
1: Sì, no, non è solo una, n'è una che, diciamo, pazzica molto la zona dei bastioni.
0: Si fa vedere.
1: Visibile. Esatto, è un po' più confidente, diciamo, ma in realtà la volpe come animale è molto comune, è ormai diventato, ha saputo anche approfittare della presenza dell'uomo, perché ha capito che si possono anche sfruttare ciò che gli umani scartano, e quindi può diventare per loro cibo, quindi talvolta caratterialmente lo sono la singola individuo, la singola volpe, possono diventare molto confidenti e quindi si fa notare più delle altre, ecco.
0: Ecco, noi quando pensiamo spesso alla biodiversità, no? Così come concetto, ecco, ci viene sempre in mente come un qualcosa che abita lontano dalle città, no? Non so, nella foresta amazzonica, in posti magari anche lontanissimi, ecco. Quanto è importante invece imparare a riconoscere la biodiversità anche nei luoghi che noi frequentiamo ogni giorno?
1: È molto importante perché ci permette di capire quanto possa essere vicino a noi, proprio come dicevi, nel senso che noi tendenzialmente pensiamo appunto alle foreste lontane o ai luoghi molto selvaggi, ma in realtà anche all'interno dei contesti urbani c'è una certa biodiversità, perché è comunque pervasiva all'interno anche delle nostre città. Le piante, gli animali hanno saputo adattarsi anche alla presenza dell'uomo, anche quando l'uomo magari non è molto d'accordo, mettiamola anche in questo modo, cioè anche quando l'uomo non vorrebbe la presenza di animali e piante, anche se c'è da dire che negli ultimi anni ci stiamo accorgendo che la presenza di, ad esempio, alberature in città possa trasmettere a noi un certo benessere mentale, come anche l'ombreggiamento permetta un abbassamento delle temperature all'interno del contesto cittadino, quindi i benefici, a dirla tutta, ci sarebbero. Siamo noi che dobbiamo imparare a riconoscere sia questi benefici sia il fatto che questa biodiversità urbana possa essere importante e anche molto vicina a noi.
0: Ecco, Palmanova è un luogo progettato dall'uomo fin nei minimi dettagli. La natura invece segue delle logiche che sono ovviamente completamente differenti. Ecco, che cosa ci racconta il fatto che dopo secoli questi due mondi adesso stiano convivendo?
1: Ci racconta una storia interessante, perché la natura sa adattarsi, è molto plastica. L'uomo non basta di per sé per sconfiggere la natura. Ci capita spesso di vedere nelle crepe dell'asfalto delle piantine che crescono e ci domandiamo come abbiano potuto farcela. Lo stesso vale anche per Palmanova: basta una piccola fessura nei bastioni, una piccola crepa per vedere crescere ad esempio dei muschi, dei licheni, piante, che esseri viventi e anche poi piante più evolute che hanno saputo adattarsi a condizioni anche molto complicate, ma perché di natura sono fatte così, scusate la ridondanza proprio di natura a livello di terminologia, ma è proprio quello che sa fare meglio la natura, cioè sapersi adattare ad una perturbazione.
0: Ecco, ma Michele, se dovessi scegliere un solo dettaglio naturale dei bastioni di Palmanova che raccontano quello che poi è il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, ecco, cosa sceglieresti?
1: Io avrei scelto qua certamente proprio queste fessure, perché nelle fessure in realtà c'è
0: le fessure dei bastioni?
1: Mondo. Esatto, proprio quelle nei bastioni, perché quando noi ci avviciniamo a queste piccole fessure magari troviamo dei piccoli semi o anche i residui della trasformazione che c'è anche all'interno di questi piccolissimi luoghi, perché sono popolati da formiche, sono popolati da piante che stanno cominciando a crescere e poi diventano sempre più grandi. Talvolta questi organismi possono anche creare dei problemi. Se noi lasciassimo crescere completamente la vegetazione, le radici stesse di una piccola piantina all'interno di una fessura riuscirebbero a lungo andare a spaccare un intero muro. Non è quello che vogliamo nel voler tenere giustamente Palmanova, però è lì proprio che si vede quanto possa essere interessante un mondo molto molto piccolo, però che ha dei riverberi poi, se vogliamo a lungo andare, anche molto più grandi di quella piccolissima fessura.
0: Bene, per cui noi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a scoprire questa parte di Palmanova fuori dalle mura, nei bastioni, e di farlo con Michele Germano di Wild Roots e anche con gli amici appunto del Festival Cinebike. Ecco, per cui l'appuntamento è domenica alle ore 18, lì del municipio, e ci sarà anche la regista Laura Samani, credo, che camminerà assieme a voi e poi andrete a vedere il film che verrà proiettato. Mi sto riferendo ad Un anno di scuola, giusto?
1: Esatto, è proprio questo, diciamo, l'aspetto interessante di queste passeggiate, è proprio diciamo, l'alternanza che c'è tra noi guide naturalistiche e i registi, quindi cercare di scoprire un passo passo mentre si cammina sia l'ambiente circostante sia anche come la proiezione, quindi il film, è stato costruito e anche quali rimandi posso avere dal punto di vista naturale talvolta.
0: Allora senti, noi ti ringraziamo e ovviamente insomma chi verrà con voi scoprirà, no, una città nata magari così per scopi militari, come si è potuta trasformare in questo piccolo laboratorio di biodiversità. E noi ti ringraziamo e ovviamente insomma vi auguriamo buoni passi e buona passeggiata per domenica.
1: Di nuovo allora, grazie dell'invito, un arrivederci a chi vorrà camminare con noi.

0: Interrompiamo così la canzone di Paola Iezzi, ma abbiamo ancora un appuntamento di Cinebike o Cinebike da raccontarvi. Cambiamo totalmente argomento, però ve l'abbiamo già anticipato proprio con Giulia Battaglini in apertura della trasmissione, che giovedì, per cui giovedì 11 alle ore 19 al parco di Santo Svaldo, si terrà un talk intitolato Quanto costa essere donne? Stereotipi, soldi e indipendenza. Ci sarà Annalisa Monfreda, fondatrice della piattaforma di educazione finanziaria Rame, poi interverrà Anna Fasano, presidente di Impact e già prima presidente donna di Banca Etica, e modererà il tutto Alice Boeri dell'associazione Io Tu No Voi Donne Insieme. Allora, noi dovremmo avere al telefono Annalisa Monfreda. Buongiorno, buona mattinata, pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: Parto subito con una domanda semplicina, diciamo così. Allora, il titolo del vostro incontro è Quanto costa essere donne? Ecco, io vorrei chiedere, se dovesse rispondere in una frase, qual è il costo più invisibile che le donne continuano ancora così, diciamo, a pagare ancora oggi?
1: Allora, guarda, per fortuna è diventato visibile il costo della disparità salariale, okay, perché proprio da due giorni fa è entrata in vigore questa direttiva, okay. Quel costo che è il più grande è visibile. Secondo me il costo invisibile più grosso è quello della salute, perché costa ancora tanto essere donna quando ti vuoi curare, perché il corpo della donna è stato studiato infinitamente meno, perché tanti medicinali importanti, come pensiamo a tutta la terapia ormonale della TOS per la menopausa, sono ancora a pagamento. Quindi insomma, dal punto di vista della salute è un costo enorme che paghiamo noi donne.
0: Ok, non mi aspettavo sta risposta. Comunque
1: sì, immagino, sì. Perché è una cosa di cui non ci accorgiamo, perché appunto essendo meno studiato il nostro corpo, spesso per arrivare ad una diagnosi noi dobbiamo fare molte visite in più, noi dobbiamo fare tantissimi esami, quindi insomma è proprio un costo economico, vero?
0: Senti, parliamo di soldi. E spesso parlare di soldi è un tabù in generale, ecco, soprattutto tra le donne. Ecco, secondo la tua esperienza, perché si parla di salute, si parla di lavoro, si parla di sentimenti, però si fa un po' fatica a parlare apertamente di denaro, o è una mia impressione?
1: No, assolutamente vero, è un tabù, in realtà è un tabù abbastanza generalizzato, perché è vero che gli uomini ci danno la sensazione di parlarne di più, ma il loro parlarne è un po' un parlarne performativo, mi viene da dire, cioè ne parlano, diciamo, per ostentare dei risultati, ma è la vera conversazione sul denaro, quella più profonda, come ti fa sentire un debito, come sta andando sul lavoro, se hai preoccupazioni, quella non la fa nessuno, né uomini né donne. Per le donne ancora meno si parla di denaro, perché il parlare di denaro mascolinizza molto le donne, per quelli che sono i ruoli sociali che abbiamo introiettato, e quindi insomma è un tabù molto forte. Sì.
0: Ecco, ma molte donne, per fortuna, insomma, cioè insomma le donne lavorano, hanno uno stipendio, ecco, no? Però molto spesso, questo magari anche all'interno di una famiglia, pare che non si traduca in una reale autonomia. Qual è la differenza tra avere un reddito ed essere davvero indipendenti economicamente?
1: Gestirlo quel reddito, perché spesso e volentieri, ecco, le donne sono arrivate finalmente a partire dagli anni 70 un po', sono rientrate nel mondo del lavoro pagato, quindi metti che saranno un 55 forse per cento di donne che lavorano, è comunque una percentuale ancora bassa. Di quel 55% non è che tutte lo gestiscono proprio il proprio stipendio, spesso e volentieri quello stipendio finisce in un conto condiviso, oppure le scelte più importanti, quelle di investimento, di acquisto, sono sempre delegate all'uomo o comunque un po' subite dalla donna. Quindi in realtà la vera emancipazione non è soltanto lavorare, ma proprio cominciare a sentirsi capaci di gestirli i soldi e prendere decisioni in maniera autonoma e consapevole.
0: Per cui conti separati, tu dici?
1: Allora, quello è il minimo, anche perché okay, diciamo che quella cosa, diciamo che l'ideale in una coppia sarebbe quella di avere tre conti, quindi ciascuno il proprio conto individuale, poi un conto comune per la gestione un po' della famiglia. Ti dico che in alcuni stati, adesso ogni tanto qualche azienda lo sta facendo, obbliga le donne ad aprire un conto non cointestato ma individuale per poter versare lo stipendio. Questi sono piccoli nudge, piccole spinte che servono proprio a cambiare una cultura, quella del conto cointestato, che anche un po', diciamo, ti crea un po' di vulnerabilità, perché se improvvisamente uno dei due insomma ha un problema, muore, e l'altro non può accedere al conto, quindi è veramente, diciamo, ti mette in una situazione di vulnerabilità inutile quella di avere un conto comune e basta.
0: È vero, è vero. Ma invece ci racconti così in poche parole che cos'è rame? Spero si pronunci così, ma forse no.
1: Sì, rame è italianissimo. Okay, rame è italianissimo, okay. Quindi si pronuncia così come okay, il metallo. Okay. E sì, rame è una piattaforma che è nata proprio con quest'idea: rompiamo il tabù del denaro, perché fino ad ora ci hanno sempre raccontato che, soprattutto noi donne, non ne capivamo tanto di soldi, eravamo delle spendaccione, non siamo brave in matematica. La verità è che le competenze finanziarie che servono per gestire il denaro, ma secondo me si fermano alla quinta elementare, o proprio prima media, se vogliamo essere, quindi non c'è una competenza che manca. C'è proprio una legittimazione a parlarne. Se tutti cominciamo a parlarne, cioè se noi ci diciamo quanto guadagniamo, che tasso di mutuo abbiamo fatto, pian piano impariamo queste cose proprio tra pari, no? Quindi la nostra idea con Rame era di rompere il tabù del denaro, così abbiamo creato un grande media che fa questo, con podcast, newsletter e tutto quanto. E poi anche, diciamo, una membership in abbonamento, quindi le persone hanno un'app dove possono pian piano gestire i loro soldi in totale autonomia.
0: Ecco, senti, nelle storie che raccogliete con Rame, ecco, sì, tu hai incontrato qualche stereotipo particolarmente resistente sul campo, sul rapporto tra donne e soldi, che magari insomma sarebbe ora di superare? Ecco, ovviamente se ci puoi dire il più assurdo magari.
1: Sì, allora, più che, cioè io raccolgo storie di donne, no, di uomini in realtà, della loro relazione con il denaro. Quello che ho osservato tante volte è il subire da parte delle donne tutta una serie di scelte, soprattutto in merito all'indebitamento. Cioè io ho raccolto una quantità di storie di donne che si sono indebitate perché un maschio della famiglia, quindi il padre, il marito, il fratello, ha chiesto loro di apporre delle firme su di un prestito, di fare un'operazione che in qualche modo era più col passo più lungo della loro gamba, e loro si sono ritrovate con questi grandi debiti. Poi un'altra cosa che non ho tanto rilevato col podcast, ma la rilevo veramente quotidianamente nelle conversazioni, è questo stereotipo della donna spendacciona, no? Che non saprebbe in qualche modo gestire il denaro, che se ha dei soldi a disposizione li spende in cose futili. Ecco, questo è proprio deleterio, anche perché toglie alla donna veramente il senso, cioè ogni spesa che noi facciamo in realtà un senso, e anche nella spesa futile spesso c'è un senso di amore verso se stessi, di cura, quindi non c'è una spesa giusta o sbagliata se non siamo noi a deciderlo, ecco.
0: Giusto. Beh, poi magari insomma ognuno nella propria famiglia, anche questi esempi, non so, magari di finanze gestite da donne che invece riuscivano a fare dei miracoli come nessun altro riuscirebbe.
1: Infatti, cioè, la storia italiana è tutta di storie di donne che veramente nella gestione familiare, quindi questo stereotipo non ce lo meritiamo.
0: No. Allora, ultima cosa che ti chiedo, Annalisa. Allora, noi in questa trasmissione raccontiamo spesso di viaggi a piedi, di percorsi anche, come dire, di viaggi lenti, però anche di percorsi di cambiamento. Ecco, se dovessi indicare il primo passo concreto verso una maggiore autonomia economica, soprattutto per una donna che dice: ma io non sono tanto portata per queste cose. Ecco, quale potrebbe essere?
1: Ma un bellissimo atto di, secondo me, amore verso se stesse, ma anche di empowerment per le donne, e cominciare a guardare i propri flussi di entrate e di uscite, cominciare a categorizzare il modo in cui si spendono i soldi e scoprire, per esempio, guarda, di quello che guadagno il 50% lo spendo così, il 30% lo spendo così, e in quella lettura vedere se quell'immagine che viene fuori del modo in cui spendiamo i soldi è l'immagine che ci rispecchia, quello che noi vediamo allo specchio. Non so, viene fuori che io il 20% lo spendo in viaggi e dico: sì, sono proprio io quella lì, perché io sono innamorata dei viaggi. Oppure, non so, ti accorgi che il 20% lo spendi in ristoranti, però e sei una che odia andare, diciamo, fuori a cena. Quindi lì capisci che stai vivendo una vita, certo, che non ti rispecchia. E ti dirò che questo piccolo esercizio mensile è veramente molto, è quasi un esercizio di mindfulness, ti fa stare in te stessa e poi ti fa fare delle scelte più consapevoli.
0: Beh, guarda, mi sembra veramente un ottimo suggerimento quello che ci hai dato. Ecco, adesso spero che tipo il 40% di quello che guadagno non vada nell'aperitivo, però
1: esatto. Se brutte
0: sorprese, ma certo. Allora, noi ti ringraziamo, è stata veramente una chiacchierata molto interessante. Allora, e dove troviamo? Ci dai l'indirizzo di Rame, della newsletter?
1: Sì, trovate tutto su rameplatform.com, e da lì vi potete iscrivere alla newsletter, c'è il link ai nostri eventi, ne facciamo tantissimi sul territorio, e anche al podcast.
0: Annalisa, è stato un piacere averti ospite nell'ultima puntata della stagione, grazie per il tempo,
1: grazie,
0: che ci hai dedicato.
1: Anche per me, a presto.
0: Grazie, a presto, alla prossima. Ebbene, siamo arrivati in chiusura di questa, cosa sarà, terza stagione, credo, di Radio Vagando. Allora, noi ci diamo appuntamento a sabato, che c'è la replica come al solito, e poi dalla prossima settimana, che parte palinsesto, quello estivo, noi dal martedì ci sposteremo al venerdì, sempre a quest'ora, però per parlare di viaggi, appunto, con Finisterre. Io saluto e ringrazio anche Maxim Bergan, che ha curato la parte tecnica, appunto, di quest'ultima puntata. Io sono Barbara Urizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Un saluto a tutti e a tutte, ciao!
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico sostenuto, e sulla 28 Portogruaro-Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bibio A4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In onda alle 12.30, il ministro per l'infrastruttura Vrtovec e altri due membri di Nuova Slovenia sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Prezzi dei derivati petroliferi regolamentati fino a metà dicembre aumentano i margini per i gestori. Cerimonia hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave dopo la Seconda Guerra Mondiale. Rovigno ha ottenuto un finanziamento europeo per riqualificare il parco naturale di Punta Corrente. La parata dell'orgoglio chiude questa sera a Lubiana la settimana dedicata alla comunità LGBT. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa occidentale, stazione un campo di alte pressioni, venti da nord-est convogliono sulle nostre regioni aria più calda e secca. Previsioni nel pomeriggio prevalentemente sereno con velata nuvolosità, massime da 24-29 gradi, domani mattina sereno, temperature minime da 10-16 gradi, le massime fra 26-31. Nel pomeriggio possibili rovesci si protrarranno fino a notte estendendosi alla Slovenia centrale. Lunedì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge sparse, debole bora nel litorale, temperature in calo. Martedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci. Viabilità al traffico è scorrevole, possibili rallentamenti sulla 1 tra Rasdarto e Postumia per lavori in corso. Risulta chiusa al momento la regionale Gracisce-Covedo per un'auto in fiamme. Sono le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Il ministro per l'infrastruttura Vrtovec e altri due membri di Nuova Slovenia sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Prezzi dei derivati petroliferi regolamentati fino a metà dicembre aumentano i margini per i gestori. Cerimonie hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Rovigno ha ottenuto un finanziamento europeo per riqualificare il parco naturale di Punta Corrente. La Parata dell'Orgoglio chiude questa sera a Lubiana la settimana dedicata alla comunità LGBT. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Tre esponenti di spicco di Nuova Slovenia, tra loro il ministro per l'infrastruttura Jernej Vrtovec, sono sotto inchiesta per abuso d'ufficio nell'ambito dell'attività nella commissione parlamentare sul controllo dei servizi segreti. I fatti contestati risalgono al 2023 e riguardano intercettazioni effettuate dalla polizia nei confronti di funzionari della DARS, la società slovena per le autostrade, durante il biennio 2020-2022 del precedente governo Janša. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il presidente di Nuova Slovenia e attuale ministro delle infrastrutture, Jernej Vrtovec, il capogruppo parlamentare del partito cristiano conservatore, Janez Žakel, e il suo predecessore, Jožef Horvat, dovranno affrontare un processo per abuso d'ufficio durante il loro mandato come membri della commissione parlamentare di sorveglianza sui servizi di sicurezza nella precedente legislatura. A riportare la notizia il canale televisivo commerciale Pop TV, che ha ricevuto conferma dal tribunale, il quale ha completato l'esame dell'atto d'accusa depositato a febbraio di quest'anno dalla Procura Specializzata dello Stato, diventato ora definitivo. Non è ancora nota la data dell'udienza preliminare, ma al momento solo Horvat e Žakel hanno ricevuto la notifica di convocazione, mentre, secondo l'emittente televisiva, non è stata ancora recapitata a Vrtovec. L'accusa imputa ai deputati l'abuso d'ufficio durante il loro mandato e si riferisce a un'ispezione di sorveglianza al di fuori delle regole negli uffici della polizia avvenuta nel novembre 2023. Oggetto della visita erano le indagini relative al precedente governo Janša, in particolare far luce da parte dei deputati su alcune conversazioni di persone coinvolte nello scandalo DARS, culminate con le dimissioni dell'allora presidente del consiglio d'amministrazione della società pubblica che gestisce la rete autostradale stradale e attuale ministro della difesa Valentina Haidinia, mai però oggetto di indagini. Fra le persone coinvolte figura anche l'ex numero uno di NSI, Matej Tonin, ora all'Europarlamento, per cui l'accusa chiede la revoca dell'immunità parlamentare, ma ancora attende una risposta in merito da Bruxelles. Nuova Slovenia parla di persecuzione politica e insiste sulla correttezza dell'operato dei suoi parlamentari, circostanza che, a loro avviso, verrà dimostrata anche in tribunale.
1: Sulla base di diverse segnalazioni ricevute a metà del 2025 e due procedimenti preliminari, la polizia slovena ha presentato due denunce penali contro una persona fisica e una persona giuridica con l'accusa di violazione dei diritti dei lavoratori e falsificazione di documenti. Ufficiosamente si tratterebbe del deputato di Resnica Boris Mijić e dell'azienda ProGross. In due casi casi distinti la polizia ha condotto i procedimenti per sospetta violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e falsificazione di documenti. Condanno tutto ciò che è stato fatto a spese dei lavoratori dell'azienda, ha dichiarato Zoran Stevanovic, presidente di Resnica e della Camera di Stato. In un video pubblicato sui social media insieme al deputato Mić, Stevanovic ha annunciato che sarà egli stesso a saldare il debito. Il governo sloveno ha prorogato di altri 6 mesi la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati petroliferi. Il regolamento aggiorna anche il modo in cui vengono calcolati i biocomponenti nel carburante diesel e adegua i costi del loro trasporto, rivisti i margini per i gestori. Sentiamo Delio Dessardo.
3: Il governo ha esteso fino a metà dicembre la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati petroliferi. Allo stesso tempo vengono aumentati i margini massimi consentiti per i commercianti. Secondo il decreto, i prezzi al dettaglio della benzina dovrebbero aumentare di 2 centesimi, quelli del diesel di 6-7 centesimi e quelli del gasolio del riscaldamento di 4 centesimi. Il decreto vigente sulla formazione dei prezzi scade il 15 giugno. Secondo il nuovo decreto approvato dal governo nella sessione per corrispondenza, la validità del meccanismo di formazione dei prezzi regolamentati della benzina senza piombo 95 ottani, del gasolio per autotrazione e di quello da riscaldamento viene quindi prorogato fino al 15 dicembre e riguarda le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale. Nella determinazione dei prezzi si tiene conto della quotazione del greggio sui mercati mondiali e del cambio euro-dollaro, quest'ultimo stabile da tempo. Dalla fine di marzo, a seguito della crisi energetica per la guerra in Medio Oriente, questo calcolo viene effettuato ogni settimana, mentre prima era in vigore un modello di calcolo dei prezzi che veniva rivisto ogni 2 settimane. Il regolamento aggiorna anche il modo in cui vengono calcolati i biocomponenti del carburante diesel e adegua così i costi del loro trasporto, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia. In questo modo si garantiscono prevedibilità dei prezzi per i consumatori e stabilità della fornitura di prodotti petroliferi. Con un decreto governativo sono stati, come detto, aumentati i margini dei commercianti e di conseguenza i prezzi al dettaglio dei derivati petroliferi. Da martedì per tutti e 3 i tipi di derivati saranno fissati a 0,1150 euro per litro. I prezzi nelle stazioni di servizio su autostrade e strade a scorrimento veloce continueranno a formarsi liberamente.
1: C'è un testo comune Iran-Stati Uniti, voci dal Pakistan sulla firma domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma verrà in modalità digitale a distanza, poi verrà annunciato il memorandum d'intesa che è stato firmato da entrambe le parti, ha detto Araghchi in un'intervista alla televisione di Stato, affermando di essere molto fiducioso. Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, lo scrive in una nota il ministro della difesa Israel Katz. L'IDF continuerà a difendere i nostri confini, i nostri cittadini dal monte Hermon, dalle montagne libanesi, dalla Samaria e dalla maggior parte del territorio di Gaza contro le minacce provenienti da forze e organizzazioni jihadiste. Queste le parole usate dal ministro degli esteri di Tel Aviv. Secondo un sondaggio, i cui dati sono stati pubblicati oggi dal Delo, la maggioranza degli sloveni non approva la politica di avvicinamento a Israele varata dal nuovo governo sloveno di centrodestra. I provvedimenti, subito dopo l'insediamento, che hanno compreso la revoca delle sanzioni sul traffico bilaterale di armi e quelli nei confronti di funzionari politici, sono considerati non condivisibili dal 56%, favorevoli con la politica pro-Israele del governo il 14%, mentre un quinto degli elettori dichiara di non avere un'opinione a riguardo. Colpo al narcotraffico mondiale, il governo venezuelano ha confermato di aver condotto un'operazione con gli Stati Uniti nello stato di Bolivar, durante la quale è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero. Era considerato il leader principale della banda criminale Tren de Aragua, lo ha fatto sapere il Ministero delle Comunicazioni venezuelano, precisando che l'operazione è stata appunto condotta attraverso la cooperazione con le autorità degli Stati Uniti.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cerimonie e deposizione di corona hanno ricordato ieri a Trieste e Gorizia la fine della presenza delle truppe jugoslave dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per Trieste e la Venezia Giulia, ha detto l'assessore comunale di Trieste Evrest Bertoli, il 1° maggio non ci fu liberazione, bensì l'inizio, ha detto, di una nuova occupazione straniera. Ma sentiamo Alessandro Martegani.
4: A Trieste e Gorizia è stato ricordato l'81esimo anniversario della fine dell'occupazione jugoslava, una ricorrenza, quella del 12 giugno, che nel capoluogo giuliano è stata istituita ufficialmente nel 2020 per ricordare l'occupazione della città dal 1 maggio all'11 giugno 45, un periodo noto anche come i 40 giorni in cui la presenza delle truppe di Tito a Trieste viene ricordata per le violenze e la repressione richiamate anche nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare conferita alla città di Trieste. Il 1 maggio nel 1945, ha detto l'assessore al bilancio Evrest Bertoli intervenendo nel corso di una breve cerimonia in consiglio comunale, per Trieste e la Venezia Giulia non ci fu una liberazione, bensì l'inizio di una nuova occupazione straniera. Una risoluzione del Parlamento europeo ha poi ricordato: ha equiparato i crimini del comunismo a quelli del nazismo e il nostro territorio ha sperimentato entrambi. Prima di Bertoli aveva preso la parola il presidente del consiglio comunale, Francesco Di Paola Panteca, ricordando come il 12 giugno 45 abbia segnato il ritorno delle libertà fondamentali e la possibilità per i triestini guardare nuovamente al futuro con speranza, riaffermando la propria identità e i valori della libertà e della democrazia. Nel corso della mattina a Trieste si è svolto anche l'alza bandiera in Piazza Unità d'Italia e c'è stata una deposizione di una corona nel Parco della Rimembranza di fronte alla lapide che ricorda l'evento. Una celebrazione si è svolta anche a Gorizia, al Parco della Rimembranza, alla presenza fra gli altri del sindaco Rodolfo Ziberna e dell'assessore regionale Sebastiano Callai. Il 12 giugno, ha detto Ziberna, è una data ricca di significato per Gorizia, ricorre infatti l'anniversario della liberazione della nostra città dall'occupazione da parte dei partigiani comunisti di Tito, una delle pagine più cupe, ha detto, e più tragiche della storia goriziana.
1: Rovigno ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 4,3 milioni di euro per il progetto di rinnovo e sistemazione del Parco Bosco di Punta Corrente, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio. Nel 1961 è stato dichiarato area sotto protezione per le sue peculiarità naturalistiche e per la funzione ricreativa a favore della cittadinanza e dei villeggianti. Sentiamo Valmer Kusma.
5: L'importante stanziamento proviene dai fondi dell'Unione Europea erogati nell'ambito del programma Competitività e Coesione 2021-2027. L'investimento complessivo per l'intervento ammonta a 5.625.000 euro, posizionandosi come la più grande opera di riqualificazione degli ultimi decenni per il polmone verde rovignese. La cerimonia ufficiale di consegna delle delibere di finanziamento di 4,3 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture verdi si è svolta a Zagabria. Il piano mira a restituire l'antico splendore a un'area naturale protetta di immenso valore storico e botanico. Gli interventi principali includono il ripristino dei sentieri pedonali e ciclabili interni, il restauro dei muretti a secco storici danneggiati, il rinnovamento dell'arredo urbano con materiali sostenibili, il potenziamento delle aree ricreative e didattiche per bambini e la salvaguardia del patrimonio boschivo e delle specie botaniche rare. Previste anche numerose attività educative dedicate alla transizione verde e alla tutela ambientale. Fondato originariamente nel 1890 dall'imprenditore triestino di origini tedesche Georg Hitteroth, Punta Corrente rappresenta il più importante parco naturale dell'Adriatico nord-orientale, con i suoi 52 ettari di estensione ricchi di pini, cedri e calette frastagliate. L'area non è soltanto una meta turistica d'eccellenza, ma costituisce il cuore verde identitario per l'intera comunità locale.
1: A Lubiana questa sera la Parata dell'Orgoglio chiuderà la settimana dedicata alla comunità LGBT, una settimana in cui si sono svolte iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'omosessualità e dell'omofobia. La Parata dell'Orgoglio non vuole essere solo una celebrazione della comunità, scrivono gli organizzatori, ma un messaggio per ricordare l'importanza dei diritti umani, della solidarietà e contro l'esclusione sociale. Tra gli oratori stasera in Piazza del Congresso la Presidente della Repubblica Pietro Smursar e il sindaco di Lubiana Jankovic. A Capodistria invece in programma oggi il terzo e ultimo incontro di quest'anno nell'ambito delle Feste dei Rioni, un'iniziativa per riscoprire la storia di ogni singola contrada cittadina che si conclude con un incontro sociale. Questa è la volta del Rione del Porto e della cosiddetta Pescaria Veccia o Giardinetto. A partire dalle 16 sono previste visite guidate alla mostra allestita nel campanile, alle 17 visita guidata del quartiere con Ondina Gregoric di Abate e Neja Cebron Lipovec e molte altre iniziative, tra cui la rievocazione dei giochi di una volta e la serata sociale presso la sede della Comunità degli Italiani. L'evento si svolge nell'ambito del progetto Terra Gotica Incognita, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel quadro del programma Interreg Slovenia-Croazia, e vede come coorganizzatori il Comune, la CAN e la Comunità Santorio.
0: Lo sport.
1: Dopo il Messico sono cominciati i mondiali di calcio anche in Canada e Stati Uniti. In Canada i padroni di casa hanno pareggiato con la Bosnia Erzegovina, concreta e abile in contropiede, proprio come quella capace di eliminare gli azzurri ai playoff. In un Toronto Stadium per il 95% dipinto di rosso, Davide e compagni sprecano troppo, si fanno infilzare dopo una ventina di minuti dal via da un colpo di testa di Jovo Lukic in campo al posto di Edin Dzeko. Nella ripresa la formazione di Marsh aumenta il forcing, ma il gol del pari tarda ad arrivare, solo il nuovo entrato Larin riesce a segnare al 78esimo. Un punto per parte dunque nel gruppo B, che comprende anche Qatar e Svizzera. Queste ultime due squadre saranno in campo stasera alle 21. Ottima prestazione degli Stati Uniti, che nella partita di questa notte inaugurale negli States giocata a Los Angeles hanno battuto il Paraguay per 4-1. Con loro nel gruppo D ci sono ancora Australia e Turchia. Oltre a Qatar-Svizzera stasera, attenzione, esordisce il Brasile di Ancelotti a mezzanotte al New Jersey Stadium di New York contro il Marocco. Le 12.46 è tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz, con Valerio Fabbri per la parte tecnica. Ringrazio Daniel Mattic. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.
6: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del bivio A4 e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. Sempre sulla 4 Brescia Padova ricordiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno lo svincolo di Brescia Est rimane chiuso per lavori in entrata in direzione Milano e sulla 28 Portogruaro Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, in idea. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va andando ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Domani i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi in un referendum popolare sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. Si tratta della votazione più importante dell'anno, l'iniziativa promossa dall'Unione Democratica di Centro, il principale partito di destra conservatore, chiede di inserire nella Costituzione svizzera un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti. L'obiettivo è contenere fortemente l'immigrazione e rallentare la crescita della popolazione che oggi supera i 9,1 milioni di abitanti. I promotori sostengono che la rapida crescita demografica degli ultimi anni, dovuta soprattutto alla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea, stia creando problemi concreti. I sondaggi consegnano un testa a testa. La Svezia ha dichiarato di aver fatto decollare due coppie di caccia per intercettare due aerei da combattimento russi che sorvolavano il Mar Baltico vicino al suo spazio aereo. Anche caccia della NATO sono decollati per mantenere la sicurezza nello spazio aereo condiviso, ha affermato l'esercito svedese in un comunicato. Lo spazio aereo svedese non è stato violato in relazione agli incidenti, ha aggiunto. Comunque le azioni russe sono gravi, ha dichiarato il viceammiraglio. E costituiscono un modello di comportamento ricorrente che minaccia sia la nostra integrità territoriale che la nostra sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato questa mattina l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, detenuto nel carcere di Bollate in regime di semilibertà per il delitto di Garlasco. La decisione arriva dopo l'udienza di ieri in cui la Procura Generale aveva espresso parere positivo per la concessione della misura alternativa al carcere per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva nel 2015. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di triliardario, il primo del pianeta, con lo storico debutto a Wall Street. La conglomerata tecnologica attiva in settori che vanno dall'intelligenza artificiale ai razzi fino alle attività spaziali di TLC ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha aperto a $150 per poi salire fino a $176,52 nelle fasi successive degli scambi. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
1: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno €50 e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito €15 in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Riccardo Pellegrini presenta...
4: Ora musica.

0: Anche il sabato e la domenica non ci fermiamo mai, anzi il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana e facciamo un po' il punto della situazione. Ben trovati, buon weekend da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Siamo pronti a partire, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.

0: Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità, al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.
1: Divina.

0: sapere chi sono. Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E, direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Jadì, capì? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social? Come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

Già di, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Sara Femme. È interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Femme, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non mi importa.

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quel de Riso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: Il progetto Tutto Tace, con questo suono, il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Stanchi della solita musica?
3: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
2: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
3: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Brescia-Padova. In direzione Torino sono segnalate code per il traffico intenso tra Peschiera e Sirmione. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi della 4, sempre del tratto Brescia-Padova in direzione Trieste. Sono in atto dei lavori tra l'innesto A22 e Verona Est. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Lavori inoltre sono in atto anche sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
8: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha scritto su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana. Una fonte di alto livello dichiarato che ad Al Arabiya che gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi, mentre sono previsti degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna e si è rimesso subito al lavoro. Il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede. Bruxelles si aggiunge alle città europee che vietano i monopattini elettrici condivisi per motivi di sicurezza. La capitale belga ritirerà i monopattini elettrici a noleggio dalle strade da gennaio 2027. Le bici e le e-bike condivise resteranno invece disponibili. Dopo anni di denunce per guida pericolosa, marciapiedi ingombri e perfino collegamenti con la criminalità organizzata, le autorità municipali hanno annunciato la stretta. Bruxelles si aggiunge così a un numero sempre maggiore di città europee che stanno abbandonando questo mezzo di trasporto un tempo in pieno boom. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha approvato l'operazione da 111 miliardi di dollari con cui Paramount Skydance dovrebbe acquistare Warner Bros. Discovery. La valutazione era di competenza della divisione antitrust, secondo cui l'unione delle due enormi compagnie non porrebbe problemi di concorrenza o monopolio, ma ne causerebbe disservizi ai consumatori. Paramount è di proprietà di David Ellison, figlio di Larry Ellison, cofondatore dell'enorme azienda di software Oracle, è molto vicino al presidente statunitense Donald Trump. Con l'acquisizione Paramount otterrebbe un ruolo senza paragoni nel settore dell'intrattenimento e dell'informazione statunitensi. E per il momento è tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Il traffico intenso provoca code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione, tra Desenzano e Brescia-Est, in entrambi i casi verso Torino. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della 4 del casello di Brescia-Est. Vi informo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno resterà chiuso in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

città in un bagaglio da stiva che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione sull'Europa occidentale, stazione un campo di alte pressioni, venti da nord-ovest convogliono sulle nostre regioni aria più calda e secca. Le previsioni, questo pomeriggio prevalentemente sereno, temperature massime da 24 a 29 gradi, domani mattina sereno, temperature minime da 10 a 16 gradi, le massime di domani tra 26 e 31, nel pomeriggio possibili rovesce temporali al nord e si protrarranno fino a notte estendendosi alla Slovenia centrale, lunedì nuvolosità da variabile prevalente con piogge sparse, debole bora nel litorale, temperature in calo. Martedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Rasderto e Postumia per lavori in corso. Incolonnamenti prima del traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. Il ministro per l'infrastruttura Vrtovec e altri due membri di Nuova Slovenia sotto inchiesta per abuso di ufficio. Competitività a rischio, il mondo economico chiede interventi. Torna anche quest'anno il campus estivo a Palazzo Manzioli, promosso dalla CAN di Isola e dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Rovigno ha ottenuto un finanziamento europeo per riqualificare il parco naturale di Punta Corrente. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Tre esponenti di spicco di Nuova Slovenia, tra loro il ministro per l'infrastruttura Jernej Vrtovec, sono sotto inchiesta per abuso di ufficio nell'ambito dell'attività nella Commissione parlamentare sul controllo dei servizi segreti. I fatti contestati risalgono al 2023 e riguardano intercettazioni effettuate dalla polizia nei confronti di funzionari della DARS, la società slovena per le autostrade, durante il biennio 2020-2022 del precedente governo Janša. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il presidente di Nuova Slovenia e attuale ministro delle infrastrutture, Jernej Vrtovec, il capogruppo parlamentare del Partito Cristiano Conservatore, Janez Žakelj, e il suo predecessore, Jožef Horvat, dovranno affrontare un processo per abuso d'ufficio durante il loro mandato come membri della Commissione parlamentare di sorveglianza sui servizi di sicurezza nella precedente legislatura. A riportare la notizia il canale televisivo commerciale Pop TV, che ha ricevuto conferma dal tribunale, il quale ha completato l'esame dell'atto d'accusa depositato a febbraio di quest'anno dalla Procura Specializzata dello Stato, diventato ora definitivo. Non è ancora nota la data dell'udienza preliminare, ma al momento solo Horvat e Žakelj hanno ricevuto la notifica di convocazione, mentre, secondo l'emittente televisiva, non è stata ancora recapitata a Vrtovec. L'accusa imputa ai deputati l'abuso d'ufficio durante il loro mandato e si riferisce a un'ispezione di sorveglianza al di fuori delle regole negli uffici della polizia avvenuta nel novembre 2023. Oggetto della visita erano le indagini relative al precedente governo Janša, in particolare far luce da parte dei deputati su alcune conversazioni di persone coinvolte nello scandalo DARS, culminate con le dimissioni dell'allora presidente del consiglio d'amministrazione della società pubblica che gestisce la rete autostradale stradale e attuale ministro della difesa Valentina Haidinjak, mai però oggetto di indagini. Fra le persone coinvolte figura anche l'ex numero uno di NSI, Matej Tonin, ora all'Europarlamento, per cui l'accusa chiede la revoca dell'immunità parlamentare, ma ancora attende una risposta in merito da Bruxelles. Nuova Slovenia parla di persecuzione politica e insiste sulla correttezza dell'operato dei suoi parlamentari, circostanza che, a loro avviso, verrà dimostrata anche in tribunale.
1: E mentre il nuovo governo sloveno si prepara a definire le priorità del proprio mandato, il mondo imprenditoriale chiede interventi rapidi per rilanciare la competitività del paese e avviare una riflessione strategica sullo sviluppo economico dei prossimi anni. Sentiamo Maja Novak.
3: La Camera di Commercio ha accolto con favore diversi punti contenuti nell'accordo di coalizione del nuovo esecutivo, rilevando come molte delle misure previste coincidano con le proposte avanzate dall'Associazione Imprenditoriale nel programma Made in Slovenia 2035. Il presidente Tibor Šimonka ha evidenziato i segnali di rallentamento dell'economia slovena, sottolineando il calo della crescita economica, delle esportazioni, degli investimenti esteri diretti e degli investimenti delle imprese in nuove tecnologie e attrezzature. Secondo Šimonka, questi dati indicano la necessità di un nuovo impulso allo sviluppo, indispensabile per garantire posti di lavoro qualificati, opportunità per i giovani, servizi pubblici di qualità e uno sviluppo più equilibrato delle diverse regioni del paese. Pur apprezzando il fatto che molte delle proposte siano state recepite dal governo, il presidente dell'organizzazione ha osservato che la vera sfida sarà trasformarle in misure concrete e attuabili. La Camera di Commercio invita pertanto l'esecutivo ad adottare rapidamente alcuni provvedimenti considerati prioritari: alleggerimenti fiscali per imprese e lavoratori, accelerazione delle procedure per l'assunzione di personale straniero, digitalizzazione della pubblica amministrazione, semplificazione e velocizzazione del rilascio delle autorizzazioni e garanzia di prezzi energetici competitivi. Accanto agli interventi immediati, il mondo imprenditoriale ritiene necessario avviare un ampio confronto nazionale sul futuro economico della Slovenia, con l'obiettivo di elaborare una strategia di sviluppo per il prossimo decennio, un progetto che secondo l'associazione dovrebbe andare oltre i cicli politici e basarsi sul dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. La direttrice generale della Camera di Commercio, Vesna Nachtigal, ha sottolineato che le misure future dovranno essere sostenibili dal punto di vista finanziario, semplici da attuare e orientate all'aumento della produttività, degli investimenti, della digitalizzazione delle piccole e medie imprese e del sostegno alla ricerca e all'innovazione.
1: Torna anche quest'anno il campus estivo a Palazzo Manzioli, promosso dalla Candi Isola e dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 29 giugno al 24 luglio i partecipanti potranno vivere 4 settimane ricche di attività, tra laboratori artistici e creativi, mattinate in spiaggia, sport ed esperienze alla scoperta del territorio. Sentiamo Beatrice Zisa.
4: Dal 29 giugno al 24 luglio Palazzo Manzioli tornerà ad animarsi con il campus estivo organizzato dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, il campus si svolgerà ogni giorno dalle 7.30 alle 16.30, con colazione e pranzo inclusi. La quota di partecipazione è di 80 euro a settimana, durante le quali verranno proposte attività diverse, guidate da numerosi mentori e collaboratori. Ne abbiamo parlato con la coordinatrice culturale della Candi Isola, Kim Jakopic.
5: Quest'anno abbiamo predisposto diverse attività, sono appunto diversificate per settimane in modo da offrire, diciamo, un'esperienza completa a tutti i bambini, perché non tutti frequentano il campus per tutte e 4 le settimane, ovviamente. Quindi abbiamo ad esempio la mentore Ingrid Gregoric che fa danza e movimento, abbiamo Ivan Rocco che fa il laboratorio artistico, che precedentemente veniva diversi anni svolto da Fulvia Gerbaz, che ringraziamo anche in questa occasione, insomma, per la lunga collaborazione. Collaboriamo con Kerin Pernè per i laboratori di Lego e robotica, e abbiamo anche un laboratorio musicale che dovrebbe essere tenuto da Nicola Stule, che anche lui è nostro attivista da lunghi anni, e anche da Michele Pellegrini. E inoltre abbiamo la maestra Tea Radojković che ci aiuta nelle attività sportive, sia portando i bambini in spiaggia ma anche facendo proprio dei piccoli, diciamo, tornei di calcetto, biliardo e tennis tavolo nella nostra aula giovani. Ed in più, come anche una cosa nuova, o meglio che penso che sia stata introdotta lo scorso anno ma quest'anno diciamo che l'abbiamo voluta ripetere e anzi rinforzare, c'è la collaborazione con il centro turistico di Isola, con il TITS, e quindi ogni settimana verrà effettuata, diciamo, una piccola escursione per le vie di Isola proprio per scoprire le bellezze del nostro territorio.
4: Assolutamente, immagino che le iscrizioni siano ancora aperte, però se ricordo bene tutti gli anni insomma c'era sempre molto interesse, proprio perché è anche un modo ovviamente per far divertire i ragazzi ma anche avvicinarli un po' alla realtà della comunità che magari a quell'età ancora non conoscono bene.
5: Esatto, il laboratorio è previsto per i bambini dai 6 agli 11, quindi diciamo dai prescolari fino circa alla quinta classe elementare. Abbiamo già ricevuto diverse iscrizioni, ci sono comunque ancora posti liberi, anzi vorrei aggiungere che c'è anche comunque una collaborazione con la scuola Vojka Schmutz, quindi ci sono sia i loro bambini che vengono in alcuni giorni a fare i laboratori da noi, quindi per avvicinarli alla lingua italiana, e anche i nostri bambini andranno in visita da loro quando ad esempio hanno attività come la visita ai pompieri o altre cose magari più particolari che organizzano loro, quindi c'è anche questa collaborazione.
1: A Capodistria in programma oggi il terzo e ultimo incontro di quest'anno nell'ambito delle feste dei Rioni, un'iniziativa per riscoprire la storia di ogni singola contrada cittadina che si conclude con un incontro sociale. Questa è la volta del Rione, del Porto e della cosiddetta Pescheria Vecchio Giardinetto. A partire dalle 16 sono previste visite guidate alla mostra allestita nel campanile, alle 17 visita guidata del quartiere con Ondina Gregoric, Diabaté e Neja Cebron Lipovec e molte altre iniziative, tra cui la rievocazione dei giochi di una volta e la serata sociale presso la sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. L'evento si svolge nell'ambito del progetto Terra Gotica Incognita, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro del programma Interreg Slovenia-Croazia, vede come co-organizzatori il Comune, la CAN e la Comunità Santorio Santorio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha scritto su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al Arabiya che gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi, mentre sono previsti degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna e si è rimesso subito al lavoro. Il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede. In Istria, Rovigno ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 4,3 milioni di euro per il progetto di rinnovo e sistemazione del noto parco bosco di Punta Corrente, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio. Nel 1961 è stato dichiarato area sotto protezione per le sue peculiarità naturalistiche e per la funzione ricreativa a favore della cittadinanza e dei villeggianti. Sentiamo Valmer Kusma.
6: L'importante stanziamento proviene dai fondi dell'Unione Europea erogati nell'ambito del programma Competitività e Coesione 2021-2027. L'investimento complessivo per l'intervento ammonta a 5.625.000 euro, posizionandosi come la più grande opera di riqualificazione degli ultimi decenni per il polmone verde rovignese. La cerimonia ufficiale di consegna delle delibere di finanziamento di 4,3 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture verdi si è svolta a Zagabria. Il piano mira a restituire l'antico splendore a un'area naturale protetta di immenso valore storico e botanico. Gli interventi principali includono il ripristino dei sentieri pedonali e ciclabili interni, il restauro dei muretti a secco storici danneggiati, il rinnovamento dell'arredo urbano con materiali sostenibili, il potenziamento delle aree ricreative didattiche per bambini e la salvaguardia del patrimonio boschivo e delle specie botaniche rare. Previste anche numerose attività educative dedicate alla transizione verde e alla tutela ambientale. Fondato originariamente nel 1890 dall'imprenditore triestino di origini tedesche Georg Hitteroth, Punta Corrente rappresenta il più importante parco naturale dell'Adriatico nord-orientale, con i suoi 52 ettari di estensione ricchi di pini, cedri e callette frastagliate. L'area non è soltanto una meta turistica d'eccellenza, ma costituisce il cuore verde identitario per l'intera comunità locale.
1: Bruxelles si aggiunge alle città europee che vietano i monopattini elettrici condivisi per motivi di sicurezza. La capitale belga ritirerà i monopattini elettrici a noleggio dalle strade da gennaio 2027. Le bici e le e-bike condivise resteranno invece disponibili. Dopo anni di denunce per guida pericolosa, marciapiedi ingombri e perfino collegamenti con la criminalità organizzata, le autorità municipali hanno annunciato la stretta. Bruxelles si aggiunge così a un numero sempre maggiore di città europee che stanno abbandonando questo mezzo di trasporto un tempo in pieno boom. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha approvato un'operazione da 111 miliardi di dollari con cui Paramount Skydance dovrebbe acquistare Warner Bros. Discovery. La valutazione era di competenza della divisione antitrust, secondo cui l'unione delle due enormi compagnie non porrebbe problemi di concorrenza o monopolio, né causerebbe disservizi ai consumatori. Paramount è di proprietà di David Ellison, figlio di Larry Ellison, cofondatore dell'enorme azienda di software Oracle, e molto vicino al presidente statunitense Donald Trump. Con l'acquisizione Paramount otterrebbe un ruolo senza paragoni nel settore dell'intrattenimento e dell'informazione statunitensi. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Valerio Fabbri, in sala di regia Mattia Giaubi. Grazie dell'ascolto. 15:44 minuti e 32 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 16:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Inoltre è segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Torino tra Sanstino di Livenza e Cessalto e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert, in questo caso verso Trieste. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia da Brescia a Trieste. Parliamo di lavori. Sono in atto sulla 4 Brescia-Padova in entrambi i sensi di marcia tra Soave e Verona Sud. Sulla 4, anche in questo caso in entrambe le direzioni, tra il bivio A57 e il bivio A4A13 in direzione Torino e in direzione Trieste, tra Padova Est e il bivio A57. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando e tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i parchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

0: Pietro Mennea e Sara Simeoni sono rivali alle elezioni, canta Samuele Bersani in Che vita. Sara Simeoni, Pietro Mennea, ricordiamolo, a beneficio dei più giovani, sono state due leggende dell'atletica leggera italiana e non solo. Samuele Bersani è probabilmente invece il cantante più noto nato a Rimini, e attorno a Rimini si impernerà un'ampia parte del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana, programmata per la messa in onda nel pomeriggio di sabato 13 giugno del 2026, nel bel mezzo cioè dei campionati mondiali di calcio. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Dunque, la fiera di Rimini si prepara ad ospitare il prossimo weekend l'evento chiamato Ginnastica in Festa, mentre due settimane fa ha ospitato Rimini Wellness, tendenzialmente direi una delle fiere più importanti a livello europeo nel settore dello sport, del fitness, dell'attività fisica e del benessere della persona a 360 gradi. Dunque, di cosa parleremo quest'oggi? Sicuramente di ginnastica, partendo dal punto di vista della Federazione Italiana e proseguendo con un club di Padova attivo anche all'interno del circuito di Special Olympics. Che cos'è il circuito Special Olympics? Si tratta di una rete che organizza eventi di attività fisica e sportiva per tutte le persone, in particolare per quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità intellettiva. Il nostro ospite in realtà combina l'attività di allenatore nell'ambito della ginnastica con quello di insegnante di educazione fisica e sportiva. Di seguito conosceremo una metodologia di allenamento particolare chiamata la ginnastica dinamica militare italiana, che nulla ha a che fare evidentemente con i soldati. Conosceremo un brand di abbigliamento sportivo italiano in crescita. Conosceremo anche due federazioni sportive, quella di pesistica, la Federazione Italiana Pesistica, e la Federazione Italiana di Fitness. Rimanendo però nell'ambito delle federazioni, andiamo a scoprire la Federazione Italiana di Ginnastica. Giorgia Baldinacci della Federazione Ginnastica d'Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie.
0: Presentami la vostra organizzazione.
1: La Federazione Ginnastica d'Italia è la federazione più antica in tutta Italia. E abbiamo un bacino d'utenza enorme, oltre 130.000 tesserati in continua crescita, che vanno dai bambini più piccoli, perché si fanno attività non agonistiche fino agli 8 anni, fino a fasce di età altissime, perché abbiamo anche la Golden Age, quindi persone che comunque ci tengono al benessere, a fare attività fisica e la ginnastica anche in età più matura. E poi ovviamente tutta una fascia centrale di attività agonistiche fino ad arrivare alle nostre nazionali di tutte le discipline, quindi la ginnastica artistica, la ritmica, trampolino elastico, che sono le nostre discipline olimpiche, ma anche tante discipline non olimpiche emergenti, ma anche già affermate: l'acrobatica, l'aerobica, il parkour. Tengo a dirci anche una cosa importante: questo è il primo anno che la Federazione Ginnastica d'Italia è presente qui alla Fiera di Rimini per la Rimini Wellness. È un segmento molto importante, perché poi di fatto è dalla ginnastica, no, che si sviluppano anche tutte attività come il fitness, il wellness, e quindi siamo molto contenti di essere presenti qui, non soltanto per far conoscere le nostre attività, ma anche insomma per capire tutto ciò che c'è intorno e ruota intorno al wellness e al benessere.
0: Quanto sono rilevanti le tre discipline olimpiche all'interno del vostro movimento?
1: Sono assolutamente rilevanti, perché l'olimpismo è sempre un obiettivo, no, della Federazione Ginnastica d'Italia. Tra l'altro l'ultima Olimpiade di Parigi 2024 è stata straordinaria, storica, per i successi e le medaglie ottenute. Però non c'è solo l'olimpismo, c'è anche lo sport di base, le discipline non olimpiche. Devo dire, il Consiglio Direttivo Federale, il Presidente Andrea Facci, sono molto attenti a coltivare, a far crescere, a dare la giusta importanza e a investire su tutte le anime della federazione, quindi sia le discipline olimpiche che quelle non olimpiche, ma anche tutte le attività non agonistiche che ci sono all'interno della federazione stessa.
0: Alcune delle discipline che citavi io le collego principalmente al mondo femminile. È un pregiudizio oppure è un dato?
1: Sicuramente è un dato, perché se andiamo a vedere il numero di tesseramenti per genere e per età, sicuramente c'è una prevalenza di giovanissime ragazze. Però non soltanto, perché sezioni come l'artistica maschile, il trampolino che è anche un'anima maschile, il parkour, ma ti dico di più, anche la ginnastica ritmica, perché abbiamo iniziato anche a fare competizioni nazionali di ginnastica ritmica maschile. Quindi non c'è alcun pregiudizio di genere, è un dato, ma c'è una grande apertura e anche una grande crescita da questo punto di vista.
0: A beneficio di tutte le persone che non seguono troppo nello specifico le ginnastiche, ci vuoi tracciare una differenza tra ginnastica ritmica e ginnastica artistica?
1: Sono la stessa famiglia, ma declinazioni diverse della ginnastica. La ginnastica ritmica, per raccontarvela in maniera molto, molto semplice, si utilizzano i piccoli attrezzi perché hanno il cerchio, il nastro, le clavette, la palla. La ginnastica artistica invece diciamo che utilizzano i grandi attrezzi, quindi c'è il castello degli anelli, la sbarra per quanto riguarda i maschi o la trave, le parallele asimmetriche per quanto riguarda le ragazze. Però diverse anche le difficoltà, è diverso il codice dei punteggi, però poi la ginnastica è la base di tutti gli sport, quindi inevitabilmente c'è un fil rouge che collega tutte le nostre sezioni.
0: Infatti mi chiedo, in un contesto nel quale le relativamente nuove tecnologie rivestono un ruolo importante nelle nostre vite, nel momento in cui la sedentarietà è più diffusa rispetto a qualche decennio fa, quanto discipline come le varie espressioni della ginnastica sono importanti, soprattutto magari per il segmento più giovane della popolazione nel mondo occidentale?
1: No, assolutamente, infatti come diciamo sempre, appunto la ginnastica è la base per tutto lo sport. Anche quando inizi la scuola elementare fai ginnastica, poi può piacerti il calcio, la pallavolo e il basket, ma parti sempre dalla ginnastica, e questo è molto significativo proprio per la crescita delle nuove generazioni, per combattere la sedentarietà, per il benessere, e quindi sì, è veramente uno degli obiettivi statutari della Federazione Ginnastica d'Italia.
0: A me, quando penso alle varie espressioni della ginnastica, vengono in mente personaggi come Yuri Chechi e Igor Cassina. Quanto queste figure o figure analoghe sono importanti in qualche modo per la visibilità delle vostre discipline, in qualche modo per avvicinare le persone verso la ginnastica?
1: Assolutamente sì, hai citato due dei più grandi campioni della nostra federazione, ma come anche nell'artistica femminile Vanessa Ferrari. Non ne dico altri perché non vorrei dimenticare qualcuno, che sono tanti i campioni che nel corso delle varie edizioni dei Giochi Olimpici hanno portato grandi medaglie e successi e riconoscibilità alla federazione. Proprio da questi campioni che cerchiamo, no, ovviamente di trarre un esempio per i più giovani, che possano sentirsi ispirati, e c'è da dire che c'è una crescita costante non solo a livelli di risultati ma anche a livello di visibilità per la federazione, e questo è assolutamente fondamentale. Lo riscontriamo banalmente anche dai dati televisivi delle gare che trasmettiamo in diretta o dai dati dei nostri profili social. C'è un interesse sempre crescente, dato sicuramente dai successi olimpici o delle gare internazionali, ma non soltanto.
0: Perché i genitori dovrebbero avvicinare i propri figli verso le discipline della ginnastica? Perché il pubblico dovrebbe seguirle maggiormente?
1: Perché iniziare? Perché è bello, perché è divertente, perché come ci raccontano tanti nostri campioni, i miei genitori mi hanno portato in palestra perché mi arrampicavo sui mobili, e quindi è anche un modo di lasciar libere, di lasciar divertirsi magari i bambini, i più piccoli. Ed è anche uno sport che allena molto alla disciplina, ad essere costanti, a metterci passione, grande concentrazione. E ovviamente l'invito al pubblico è di seguirci tanto in televisione, perché nell'ultimo decennio fortunatamente stiamo ottenendo grande visibilità anche sui media nazionali, e altrettanto in palazzetto, nei palazzetti, perché seguire una gara di ginnastica dal vivo fa tutta la differenza del mondo, specie magari quando si guardano quelle di artistica con 10 attrezzi in contemporanea, hai modo di avere una visione generale. Quindi consiglio veramente a tutti di godersi una gara di ginnastica di ogni nostra disciplina dal vivo.
0: Ha senso avvicinarsi alle vostre discipline anche in età avanzata, o meglio superata l'adolescenza, nel senso che guardate con un po' di distacco, sembrerebbero discipline dove la carriera talvolta finisce relativamente presto.
1: Assolutamente sì, perché come ti dicevo prima, la ginnastica va veramente dai bambini più piccoli di 3 anni che svolgono le attività non agonistiche di mini super e top gym, ad esempio uno dei programmi che abbiamo lanciato questo quadriennio con la nuova dirigenza, ma c'è anche la Golden Age, proprio dedicata alle persone più mature che però hanno voglia di mettersi in gioco, di fare attività, di fare ginnastica e semplicemente di star bene, a proposito dell'obiettivo statutario della Federazione Ginnastica.
0: Giorgia Baldinacci della Federazione Ginnastica d'Italia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille.

0: Con questo brano Chiara Galeazzo vinse X Factor. Chiara Galeazzo rimane probabilmente una delle cantanti più note nate a Padova, e da Padova arriva il prossimo ospite del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, con il quale parleremo di ginnastica, parleremo in realtà anche della variante, chiamiamola così, di questo sport rispetto a quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità, in quanto questa intervista è stata confezionata in un evento di Special Olympics. Parleremo in realtà anche di attività fisica e sportiva in relazione al segmento più giovane della popolazione, in questo caso italiana, perché il nostro ospite combina un'attività di allenatore nell'ambito della ginnastica con quello di insegnante di educazione fisica e sportiva. Spazio quindi alla prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Marco Schiavon del club Blue Keep di Padova, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Grazie mille.
0: Come funziona la ginnastica all'interno del circuito Special Olympics?
1: Allora, la ginnastica è composta da ginnastica artistica e ginnastica ritmica. La ginnastica artistica abbiamo maschile e femminile, dove la maschile ha 6 attrezzi e la femminile ne ha 4. Per la maschile abbiamo anelli, sbarra, corpo libero, volteggio, cavallo con maniglie e parallele pari. Invece la femminile abbiamo parallele asimmetriche, volteggio, corpo libero e trave.
0: Che discipline sportive sono? Perché i genitori secondo te dovrebbero avvicinare i propri figli al ventaglio di discipline della ginnastica, intendo dire ragazzi con o senza disabilità?
1: Allora, innanzitutto la ginnastica artistica è uno sport, per quanto mi riguarda, completo, sin dalla primissima età. Si può partire benissimo ai 3 anni con l'avviamento ai primi passi della ginnastica, perché è uno sport dove ti insegna stare nello spazio, riconoscere il tuo corpo nello spazio e tutti i vari schemi motori che ti servono per vivere poi nel futuro.
0: È una disciplina sportiva che, come tutte le altre, ha dei coefficienti di rischio. Talvolta si vedono degli incidenti anche importanti. Com'è adattare questo sport per le persone che hanno una qualche forma di disabilità?
1: Ok, semplicissimo. Quando si vede che magari un ragazzo ha paura o non ce la fa a fare determinate cose, si adatta l'attrezzo. Prima di tutto l'altezza è sicuramente quella che fa più paura, quindi magari aggiungere tappetoni, materassi per diminuire l'altezza e far riprendere, acquisire sicurezza al ragazzo. Poi man mano si può togliere e arrivare al vero attrezzo effettivo come fanno i veri campioni.
0: Ci sono delle differenze tra allenare dei ragazzi con e senza disabilità nel ventaglio di discipline della ginnastica?
1: Qui ti dico no, non ci sono differenze. Sono ragazzi come gli altri atleti e funzionano come gli altri atleti, hanno le loro paure, hanno le loro ansie. Allenare loro, allenare gli altri ragazzi è lo stesso identico modo.
0: Quanto conta il risultato all'interno dello sport e all'interno dello sport di Special Olympics?
1: Allora, il risultato conta, ma quello che conta comunque è lo stare insieme.

0: me vedersi crescere, e anche se si arriva secondo non è quello l'importante, l'importante è comunque affrontare la gara col sorriso.
1: Perché le persone dovrebbero venire a vedere competizioni di Special Olympics? Perché dovrebbero essere volontari? Perché dovrebbero partecipare proprio attivamente ai vostri programmi?
0: Allora, perché questo è un mondo speciale, è una realtà, la vivi, la senti e te ne accorgi solo venendo a vedere queste gare.
1: C'è una differenza grande rispetto ad altre espressioni dello sport?
0: No, no, non c'è così una differenza. Questo, stiamo parlando di sport, questo è sport, che sia di special, che sia di federazione. Siamo tutti esseri umani, quindi lo sport lo si pratica in ugual modo.
1: Com'è invece la tua esperienza di insegnante di attività fisica e sportiva all'interno delle scuole?
0: All'interno delle scuole è una cosa che mi diverte molto, è una mia passione, a me piace stare con i bambini, insegnarli e dare a loro qualcosa che magari fuori al mondo esterno non riescono ormai ad avere, perché abbiamo troppa tecnologia. Farli riuscire a camminare, che al giorno d'oggi è importante perché non riescono a camminare, a me mi piace, proprio vedo dei bei progressi.
1: Credi che sia solo un tema collegato alle, diciamo, capacità motorie, alle capacità di muovere il proprio corpo? C'è anche un tema, diciamo, di relazioni, perché alla fine la pratica sportiva in qualche modo, direttamente o indirettamente, favorisce anche proprio la comunicazione tra le persone.
0: Beh, senza comunicazione tra le persone non si farebbe sport e non si farebbe sicuramente progressi a livello sportivo. Se non ci fossero i compagni di squadra, se non ci fossero gli allenatori, i ragazzi sarebbero persi e non avrebbero comunque miglioramenti sportivi.
1: Come hai iniziato tu a praticare la ginnastica?
0: A me è sempre piaciuto fare salti, ruote, cose, finché un giorno mi sono iscritto alla ginnastica e ho detto: questo è il mio sport che mi piace.
1: C'è qualche caratteristica della tua persona, della tua personalità, che credi si sia sviluppata maggiormente per essere e per essere stato in qualche modo uno sportivo, un ginnasta?
0: Beh, sicuramente fiducia in me stesso. Con lo sport ho preso molta fiducia in me stesso e ho iniziato a credere nelle mie abilità.
1: Marco Schiavon di Blue Keep di Padova, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi.
2: Ciao, sono Matteo Parenzan e anche io ascolto Radio Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. In occasione dell'81esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Lubel nell'area delle Caravanche, gli oratori hanno sottolineato che nel mondo ci sono sempre più guerre e prassi autoritarie, come ha affermato la direttrice di Amnesty International in Slovenia, Natasha Pozzeo. Oggi l'umanità è di nuovo messa alla prova. Nel suo discorso ha descritto le condizioni in cui durante la Seconda Guerra Mondiale vivevano e lavoravano gli internati nel campo nella costruzione del tunnel di Lubel. Ha inoltre evidenziato la straordinaria solidarietà mostrata dagli abitanti del luogo che li aiutarono a sopravvivere nonostante i rischi corsi. Le forze armate russe mantengono il vantaggio strategico, avanzano e nessun attacco di droni può cambiarlo, lo dice il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riportato dalle agenzie russe. Le nostre truppe mantengono il vantaggio strategico, avanzano con fiducia e nessun attacco di droni può più cambiare questa situazione, ha detto Putin durante un incontro per lo sviluppo delle nuove regioni della Russia. L'avanzata è in corso in tutti i settori, il nemico non in grado di fermare questo assalto e ricorre a metodi palesemente terroristici, colpendo infrastrutture civili e comunicazioni, trasporti, passeggeri, ha affermato. Con il bel tempo aumentano le escursioni al mare, così come in montagna. Tre alpinisti italiani sono stati trovati senza vita sulla parete nord del Gran Paradiso, a una quota di circa 3.600 metri. L'allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 19.30, quando alla centrale unica del soccorso è arrivata la segnalazione per il mancato rientro dei tre. Immediato l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile con il soccorso alpino valdostano, che ha permesso di individuare i corpi in quota. Secondo le ultime informazioni disponibili, nella tarda serata di ieri erano in corso le operazioni di recupero delle salme. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che non hanno ancora fornito le generalità delle vittime. Sono 7 i decessi in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Londra celebra Re Carlo, oltre 1.400 i soldati, 200 cavalli e 400 musicisti prendono parte alla grande parata in programma per oggi a Londra per celebrare, come ogni anno nel secondo sabato di giugno, il compleanno ufficiale del sovrano. Il corteo si snoda da Buckingham Palace, affiancato dai membri della famiglia reale a cavallo in carrozza. La parata riunisce vari reparti in un esercizio di precisione accompagnato da musiche reggimentali, salve d'onore e dal tradizionale sorvolo finale della Royal Air Force sopra Buckingham Palace. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori nel Regno Unito e all'estero. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

0: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Ciao a tutti, sono Franco Del Campo e anche la Piscina Bianchi di Trieste, ascoltiamo Radio Capodanno.

0: In the Army Now, Status Quo, brano che in qualche modo riflette sulla guerra e sulla vita militare. Bene, sono riflessioni che si scontrano con le ideologie e con i valori di ciascuno, tuttavia c'è un legame tra la dimensione legata al mondo militare e la società civile. Talvolta il mondo militare diventa veicolo per sviluppare delle tecnologie, delle metodologie che poi in realtà finiscono per avere un impatto anche sulla vita di tutti quanti noi. Penso per esempio allo sviluppo di internet, giusto per fare un esempio. In qualche modo anche la prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport cade in questa dualità. Parleremo infatti della ginnastica dinamica militare italiana, che nulla ha a che fare con i soldati, se non che si tratta di una metodologia che è nata proprio in questo contesto. Maggiori dettagli nella prossima intervista, appunto, del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport.
1: Ciao a tutti, eccomi qua, sono Max Alario di Ginnastica Dinamica Militare Italiana. Il nostro è un movimento sportivo nato nel 2014 che utilizza protocolli di allenamento che venivano utilizzati in principio negli anni 70 per preparare atleti professionisti. Abbiamo ripreso in mano questo metodo, l'abbiamo studiato, ce ne siamo completamente innamorati, l'abbiamo sottoposto al CONI che l'ha riconosciuta come metodologia sportiva, lavoriamo col CSI che è l'ente di promozione sportiva appunto appigliato al CONI. Siamo partiti con questa avventura nel 2014 allenando 4 persone in sovrappeso e abbiamo visto che queste 4 persone nel giro di pochissimo tempo hanno ottenuto dei risultati clamorosi. Dopodiché ci siamo moltiplicati da 4, le 4 persone sono diventate 8, 8 sono diventate 100, 200, 300, 500 e oggi abbiamo circa 70.000 persone che si allenano con il nostro metodo in tutta Italia, dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia. Questa metodologia sportiva ha dei punti molto cardine, il primo di tutto è la totale assenza di competizione. Ogni persona viene ad allenarsi, si mette in griglia, la griglia sarebbe la nostra postazione, l'istruttore propone gli esercizi attraverso il comando e le persone eseguono alla lettera quello che l'istruttore propone durante le lezioni. Non c'è nessun tipo di riferimento politico, non insegniamo a sparare, non insegniamo la violenza, siamo anzi contro ogni forma di violenza, non siamo né di destra né anche di sinistra. Quello che noi facciamo è allenare le persone. Ginnastica Dinamica Militare Italiana, quindi il nome, si riferisce soltanto al metodo con cui proponiamo gli esercizi durante la lezione.
0: Mi fai degli esempi di esercizi? Quanto dura più o meno una sessione di allenamento?
1: Una sessione di allenamento dura un'ora spaccata, 60 minuti. Si parte con una parte di riscaldamento cardiovascolare, poi si parte a lavorare sul lavoro muscolare sugli arti inferiori, poi si sale, si lavora sulla parte centrale, la parte alta e poi si ritorna sugli arti inferiori. Questo per farlo in maniera molto breve. Andiamo a lavorare tutti i distretti muscolari in maniera molto funzionale. Non lavoriamo sull'ipertrofia ma più che altro sulla resistenza cardiovascolare e anche sulla resistenza muscolare. E abbinato a una sana e buona alimentazione si possono ottenere dei risultati importanti. La chiave di volta, come per tutte le metodologie sportive, è la disciplina e la determinazione e la costanza nell'eseguire le lezioni durante l'anno. Utilizziamo nomi in italiano, quindi lo chiamiamo saluto militare, poi abbiamo accosciate, piegamenti sulle braccia, tantissime corse sul posto con tantissime varianti, lavoro appunto sull'apparato cardiovascolare per portare il battito cardiaco molto alto, lavori di tenuta per lavorare sulla parte addominale, su tutta la stabilità dell'addome. E andiamo a lavorare a 360 gradi su quella che è la macchina del corpo umano.
0: Perché è pensato questo tipo di allenamento? Voglio dire, per persone di tutte le età, uomini, donne, persone più giovani, persone che hanno magari già un background nella pratica fisica e sportiva, oppure?
1: È un allenamento pensato per tutti, infatti le nostre lezioni vedono la partecipazione di gruppi molto variegati, abbiamo dalla signora che non ha mai fatto nulla di sport, al professionista, all'atleta, che ne so, al runner, abbiamo tantissimi runner che hanno deciso di utilizzare questa preparazione atletica come esercizio, preparazione complementare a quello che è la corsa. La cosa bella è che abbiamo anche una percentuale molto alta di persone che non hanno mai praticato sport e hanno scoperto appunto il bello di muovere il proprio corpo attraverso questo tipo di esercitazione.
0: Fermo restando che sono elementi importanti in ogni tipo di programma di attività fisica e sportiva, ma quanto conta la preparazione dell'istruttore nel monitorare come le persone si allenano e quanto conta magari la capacità di ciascuno di riconoscere il proprio limite e di allenarsi magari seguendo quello che il proprio corpo permette.
1: Allora, la preparazione dell'istruttore è determinante, come in tutte le metodologie sportive. L'istruttore deve sapere esattamente quello che sta facendo, quello che sta, tra virgolette, somministrando ai partecipanti delle sue lezioni. Per quanto riguarda invece chi si allena, deve capire, anche grazie alla guida dell'istruttore, quando è il momento di fermarsi e applicare le varie progressioni utili a poter ottenere dei miglioramenti nel corso del tempo.
0: I benefici che i partecipanti ottengono sono più dal punto di vista mentale, caratteriale o fisico?
1: Questa è una buona domanda. Si hanno aspetti sia fisici ma soprattutto mentali, perché lavoriamo molto sulla resistenza cardiovascolare e muscolare, ma per poter tenere questo tipo di ritmi devi per forza di cose mettere in gioco il tuo cervello, soprattutto in questa epoca che viviamo, in un'epoca dove c'è la massima espressione di sedentarietà. Diciamo che oggi abbiamo a disposizione tutto, riusciamo a farci recapitare addirittura la spesa a casa attraverso Amazon e evitiamo di andare nei negozi, attraverso internet possiamo comprare capi d'abbigliamento, evitiamo di fare anche la passeggiata in centro della domenica. E quindi da una parte come esseri umani abbiamo molto di più rispetto magari a 50 anni fa, ma da una parte c'è una vera e propria regressione. Allenamenti come questo ti danno la possibilità di riportare te stesso ad una funzione naturale del tuo corpo.
0: Al di là dell'allenare in qualche modo se stessi, la propria mente e la propria personalità, esiste anche una sorta di effetto del gruppo che magari ti può dare una motivazione maggiore a continuare negli allenamenti, mentre magari per altri tipi di allenamento, penso per esempio ai runner che si allenano da soli, è probabilmente più semplice trovare delle scuse per evitare di allenarsi, penso per esempio a magari anche solo una giornata di pioggia.
1: Un altro punto cardine della nostra metodologia è proprio il senso del gruppo. Noi alleniamo le persone in gruppo, come dicevo prima, indistintamente dalla preparazione atletica, dal colore della bandiera, alleniamo tutti contemporaneamente. Si viene a creare proprio all'interno del gruppo una forza incredibile che ti dà la motivazione. Infatti diciamo sempre che ti nutri della motivazione e della forza del tuo compagno, di chi ti sta vicino.
0: Mi pare anche di poter dire così a occhio e croce che non è una disciplina che ha degli elevati costi o che richiede particolari attrezzature o equipaggiamento.
1: Equipaggiamento zero, le persone arrivano con il proprio tappetino, si scalzano, si allenano tutte in divisa perché ci piace mettere le persone tutte sullo stesso piano, ci alleniamo con la maglietta verde e quindi, come dicevo prima, si crea proprio questa parità di genere, parità di gruppo, parità di ogni cosa. Il costo sono 60 euro al mese e puoi allenarti quante volte vuoi alla settimana. Abbiamo, come dicevo prima, 70.000 atleti in tutta Italia e circa quasi 600 corsi, dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.
0: Max Alario di Ginnastica Dinamica Militare Italiana, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti, ciao.
2: Ciao, sono Samo Maslescia e anche noi del Judo Club Copper ascoltiamo Radio Capodistria.

0: In ogni caso, Eye of the Tiger rimane una delle canzoni che più tradizionalmente vengono associati all'allenamento e al fitness, perno di questa puntata di Non Solo Sport, nel quale torniamo a conoscere una federazione italiana, cioè la Federazione Italiana Fitness. Più tardi incontreremo anche la Federazione Italiana Pesistica. Torniamo al Rimini Wellness, che è uno dei principali appuntamenti fieristici nel settore dell'attività fisica e sportiva e del benessere della persona a 360 gradi, con la prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Roberta Fadda della Federazione Italiana Fitness, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti.
0: Parlami della vostra federazione.
1: Federazione Italiana Fitness nasce oltre 40 anni fa con lo scopo di formare istruttori nell'ambito del fitness e del benessere. Le nostre discipline sono innumerevoli, coprono tutte le attività che si trovano nei centri fitness e centri benessere, quindi dal personal trainer agli insegnanti di funzionale, pilates, reformer, suspension, un po' tutte le attività, ripeto, che si trovano nel mondo del fitness.
0: Come funzionano i corsi? Sono in presenza, sono a distanza?
1: I corsi sono in tutte le città d'Italia, le principali, in presenza, e sono supportati online da manuali redatti da noi, e quindi materiale sia cartaceo, video online e presenza. Noi puntiamo molto sulle sessioni pratiche, tant'è che i nostri corsi di formazione vengono fatti in centri fitness, dove le persone provano, e quindi se fai il corso di fitness bodybuilding farai lezione in aula ma anche in sala pesi.
0: Che tipo di certificazioni vengono rilasciate?
1: Le nostre certificazioni sono riconosciute da un ente di promozione sportiva del CONI, requisiti che sono richiesti attualmente secondo la nuova riforma dello sport e con il rilascio del tesserino tecnico.
0: Quali sono le caratteristiche che devono avere le persone per poter iscriversi ai vostri corsi?
1: Devono avere un'esperienza come praticanti nel settore in cui loro vogliono affrontare il corso di formazione. L'età minima, secondo la riforma dello sport, è 16. Prima era 18, attualmente è 16. Quindi dai 16 anni in su si possono fare i corsi di formazione. Vengono tantissime scienze motorie che appunto usufruiscono di sconti, eccetera. E persone, ripeto, che fanno la disciplina da diversi anni e che imparano a farne un proprio mestiere.
0: Si può dire che la formazione dei tecnici, la formazione degli istruttori ha un ruolo strategico affinché i programmi di attività fisica e sportiva portino effettivo benessere ai partecipanti?
1: È fondamentale. Lavorano con il corpo delle persone, quindi è veramente fondamentale.
0: E quante sono le persone che si iscrivono ai vostri corsi e quante sono le persone che magari conducono programmi di attività fisica e sportiva senza magari una certificazione, considerando che il segmento dello sport si basa in ampia parte, per esempio, sul volontariato?
1: Allora, adesso con la riforma dello sport viene anche regolamentato la figura dell'istruttore, quindi è maggiormente tutelata. Noi da parte nostra formiamo oltre 7.000 istruttori all'anno, ripeto, in tutta Italia, e il mercato del fitness è altissimo, i numeri sono alti, non abbiamo una statistica perché, come giustamente dicevi tu, è un mondo ancora poco regolamentato.
0: Esiste una componente collegata per esempio all'alimentazione all'interno dei vostri corsi?
1: Allora, chi può prescrivere, è molto importante questo, diete, lo può fare solo un medico nutrizionista. Noi diamo solo le basi per capire come funziona e cosa consigliare a soggetti sani. Non si può prescrivere una dieta, un piano alimentare, se non si hanno delle qualifiche. Come detto prima, medico, nutrizionista o biologo.
0: Che ruolo riveste internet e che ruolo rivestono i social media dal vostro punto di vista?
1: Allora, internet e social media sono sempre molto utili. C'è un lato però brutto, diciamo, oscuro di questo. Il fatto di farsi prescrivere delle diete da persone che non si conoscono, e quindi la raccomandazione della Federazione Italiana Fitness qual è? Attenzione, chiedete la qualifica e verificate chi vi prescrive diete.
0: Immagino anche che ci sia una componente di fiducia nei confronti degli istruttori, perché talvolta guardando internet capita magari di porsi degli obiettivi che non sono realistici ogni tanto.
1: Assolutamente sì, e qui cade l'importanza di avere una formazione qualificata e un'etica.
0: Roberta Fadda della Federazione Italiana Fitness, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est e tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che per chi viaggia in direzione della A4 la corsia di sorpasso è chiusa tra Pordenone Sud e Cimpello. Sempre sulla A28 fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno resteranno chiuse per lavori le uscite dello svincolo di Pordenone e zona commerciale Interporto per chi proviene da Conegliano. Gli utenti potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria da Christian Ghedina.

0: Quanto mi piace forzare i titoli delle canzoni per introdurre le interviste nelle mie trasmissioni. Dunque ti vorrei sollevare Giuliano San Giorgi ed Elisa, in precedenza Kanye West con Stronger. Parliamo di forza, parliamo di sollevamento, parliamo di pesi. Andiamo a conoscere appunto la Federazione Italiana Pesistica nella prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Anche questa intervista è stata confezionata nell'ambito dell'ultima edizione del Rimini Wellness. Alberto Miglietta, presidente di FIPE, Federazione Italiana Pesistica, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, felice, molto felice di fare una chiacchierata con voi.
0: Quali sono le discipline che ricadono all'interno della vostra federazione?
1: Attualmente quelle più significative ovviamente sono le nostre due discipline principali, che sono quella olimpica e la paralimpica, ovviamente weightlifting e il para-weightlifting. Ma da noi trovano casa tutte le discipline che utilizzano sovraccarichi o utilizzano i pesi per quanto riguarda le loro competizioni, la loro passione. Ora stiamo facendo una grande attività col powerlifting, col functional training, stiamo anche ingaggiando bei corsi e belle attività con lo yoga, in quanto può essere assolutamente propedeutico alla preparazione fisica. Noi siamo leader in Italia nell'ambito della formazione. La formazione ovviamente nell'utilizzo della forza, per cui tutto quello che necessita per quanto riguarda la crescita sempre maggiore delle nostre attività, sempre più scientifica delle nostre attività, una crescita non solo numerica ma soprattutto qualitativa, per noi è il nostro grande grandissimo obiettivo. Porteremo da qui entro la fine dell'anno la modifica del nostro statuto, per cui della costituzione della federazione, per cui l'impianto sul quale noi viviamo e abbiamo le nostre regole, dove inseriremo appunto anche formalmente tutte queste discipline che vedono in noi un punto di riferimento, e soprattutto noi vogliamo offrire casa a tutte queste organizzazioni, a tutti questi numerosi atleti che utilizzano appunto, come dicevo, i sovraccarichi e i pesi per la loro grande passione. Chiaro che tutto rimane sempre orientato come priorità per il weightlifting e il para-weightlifting, perché sono le attività olimpiche, sono le attività storiche, ma vogliamo dimostrare che con un'organizzazione manageriale come quella della Federazione Italiana di Pesistica degli ultimi anni, che sta proprio spingendo verso la managerialità nel mondo dello sport e nella gestione del sistema sportivo, grazie anche, devo dire, alla mia esperienza, vogliamo dare questa grande dimostrazione che insieme si possono fare grandi, grandissime cose. Gli storici come il weightlifting e il para-weightlifting possono trascinare i nuovi verso dei grandi risultati, come abbiamo avuto noi con medaglie olimpiche e paralimpiche, come siamo noi un punto di riferimento nazionale nel mondo della formazione, perché no dare anche queste opportunità alle altre discipline.
0: Per un'ampia gamma di discipline sportive i giochi olimpici e paralimpici sono un momento cruciale, un momento di visibilità. Come funzionano le vostre discipline che compongono il programma dei giochi olimpici e paralimpici all'atto pratico?
1: Per quanto riguarda l'attività para abbiamo ovviamente l'attività su panca, e per quanto riguarda invece le attività olimpiche abbiamo lo stacco, lo slancio e poi insieme nel totale che dà appunto il campione vero e proprio. Noi siamo medagliati nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi, sia a Tokyo che a Parigi. Siamo una nazione di riferimento nell'ambito del weightlifting e del para anche, grazie alla medaglia di Parigi. Poi vi devo dire, è ovviamente il nostro obiettivo principale, con il nostro centro di preparazione olimpica alto livello, dove abbiamo i nostri migliori atleti sia per quanto riguarda il weightlifting che per il para, che per noi sono atleti agonisti, punto. Andiamo anche oltre questa divisione di atleti di weightlifting e para weightlifting, olimpici o paralimpici, sono degli atleti tutti con le stesse caratteristiche, gli stessi impegni, e ritengo io appunto la dimostrazione di Parigi con gli stessi risultati. Abbiamo dei raduni permanenti soprattutto all'Acqua Acetosa, e per quanto riguarda l'attività para a Savona e in Campania abbiamo dei centri importanti e li vogliamo seguire passo passo, partendo dai più giovani per arrivare a quelli che sono i nostri punti di diamante. Siamo molto felici, siamo molto contenti, siamo orgogliosi dei nostri atleti e soprattutto siamo anche orgogliosi di quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto ottimi risultati a tutti i livelli, perché tutti noi pensiamo all'apice, ma dobbiamo passare poi anche dai nostri grandi risultati europei, mondiali, sia olimpici che paralimpici. Insomma, noi siamo molto soddisfatti, ma soprattutto siamo diventati una nazione di riferimento per la correttezza delle nostre attività, per la trasparenza di quello che facciamo, per una grande lotta anche al doping che abbiamo fatto in questi ultimi anni, siamo molto contenti, e soprattutto perché il rispetto delle regole e una gestione manageriale di una struttura così radicale, dal punto di vista

0: competenze degli allenatori nel vostro sport? Voglio dire, è uno sport dove in qualche modo si va alla ricerca del limite, e quando si va alla ricerca del limite talvolta magari l'imprevisto, l'infortunio possono essere dietro l'angolo.
1: Per noi la formazione è il nostro secondo core delle nostre attività. Lo stiamo trasformando anche in questo, andando a fare solo ed esclusivamente formazione di qualità applicata alla quantità, partendo da un punto fermo che è la scientificità di quello che trasferiamo, per cui basta con le abitudini, ma tutti quanti i nostri formatori sono formatori che possono dimostrare di essere, diciamo, top in tutte le attività che fanno. In più siamo anche trasversali in parecchie discipline sportive, in quanto è ovvio che la forza, quanto riguarda poi la nostra parte di formazione, la forza è trasversale in tutte le discipline, ma è trasversale nella nostra vita. Ora io sto parlando muovendo le braccia, ecco qua, la forza mi permette di muovere le braccia, per cui tutto quello che noi facciamo è volto al bene, al benessere, alle attività fondamentali. Partendo da cosa? Partendo dai nostri formatori, che stiamo approfondendo le loro conoscenze sotto vari punti di vista. Abbiamo fatto da metà del 2025 un progetto importante per quanto riguarda la formazione del genere femminile. Anche da noi c'è il genere umano, indipendentemente dal femminile e maschile, lo stiamo portando come nuova cultura, e nell'ambito della formazione del genere femminile, per cui con una specifica specializzazione, stiamo avendo un successo mostruoso, tant'è che siamo arrivati ad oltre 20 università che ci hanno inserito come attività di formazione all'interno delle università italiane. Un successo, devo dire francamente, che forse non ci aspettavamo di queste dimensioni, ma la cosa che entusiasma ancora di più è che abbiamo dovuto rallentare la possibilità di fare altri ingressi da parte della nostra parte di formazione nelle università. Vogliamo essere proprio una delle componenti essenziali della crescita scientifica, crescita di qualità di tutta la parte di formazione. Vogliamo anche cercare di far capire che è vero che tutti noi, in un momento anche della nostra nazione, dei nostri concittadini, di difficoltà anche finanziarie ed economiche, ma dobbiamo anche dare un segnale di qualità anche queste attività fatte da palestre, che fanno offerte quasi incredibili dal punto di vista economico, cioè nella loro limitatezza. Poi bisogna andare a scoprire dietro che cosa c'è. Il corpo umano è una delle cose a cui dobbiamo tenere di più, e se non si cura esattamente, scientificamente, con grandi capacità, come va allenato, come va formato, come va sostenuto, beh, non è una cosa positiva ma una cosa di grande negatività. Per cui stiamo anche cercando di portare questo messaggio importante di grande necessità di professionalità. Stiamo chiudendo accordi importanti con catene di alto livello nazionale delle palestre, chiamiamole commerciali, con cui fino ad ora ci guardavamo ma non avevamo fatto nessun passo ulteriore. Ora stiamo chiudendolo. Come? Stiamo chiudendo trasferendo la nostra conoscenza di formazione a loro, offrendogli per cui la nostra possibilità di formare i loro personal trainer, i loro assistenti di sala, insomma le loro persone fondamentali, con un livello importante, con un percorso anche di corsi e formazione di alto livello, abbandonando l'idea che in pochi fine settimana si può diventare personal trainer o con qualche pezzo di carta che viene sostanzialmente offerto in qualche modo. Non faccio riferimenti, non faccio assolutamente polemica, voglio dire, da noi si trova qualità.
0: Anche perché stiamo parlando di discipline sportive che non mi pare richiedano chissà quale attrezzatura, semplicemente delle panche, dei bilancieri, dei pesi. Perché i ragazzi dovrebbero provare le vostre discipline? Perché i genitori dovrebbero avvicinare i propri figli? Perché il pubblico dovrebbe seguire maggiormente questi sport?
1: Perché si deve incominciare a cambiare la cultura. Si deve cambiare la cultura sportiva, si deve passare da tifosi a sportivi, che questo è il vero passaggio. Il tifo è importante, come tutte le cose, l'applauso è fondamentale per gli atleti, ma si deve incominciare a individuare quali sono le attività sportive che fanno veramente il bene del fisico. Per cui a partire dai piccoli, noi abbiamo un progetto che è il nostro Gioca FIP, che sta facendo dei risultati pazzeschi, dove non insegniamo, non facciamo una competizione di chi alza il maggior numero di chili o di etti per i bambini piccoli, diciamo, ma gli stiamo insegnando a come è il corretto movimento per alzare un sovraccarico, il che vuol dire che quando un ragazzino, un ragazzo, un giovane aiuta la mamma, aiuta i nonni, aiuta i papà, aiuta chi gli pare ad alzare anche solo delle bottiglie di acqua minerale o le borse della spesa, sanno come lo devono fare. Questo è un meccanismo importante che parte dai più piccoli, che parte a quelli che vogliono fare attività agonistica, importante

0: o parte anche quelli che hanno ormai un'età un po' più avanzata, che vogliono cercare di essere in forma, o quelli che, purtroppo questo anche accade, hanno subito delle menomazioni o hanno subito anche delle malattie importanti e con l'utilizzo dei sovraccarichi possono avere, diciamo, tanto beneficio. Beh, questo noi scientificamente lo stiamo provando, questo è il percorso che noi vogliamo fare, questo è il percorso che stiamo facendo, questo è il percorso che ci distanzia dalle altre organizzazioni.
1: Alberto Miglietta, presidente di FIPE, Federazione Italiana Pesistica, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, viva la Radio Capodistria, viva la Federazione Italiana di Pesistica.
2: Sono Tony Wodicek, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.

0: never get out. Told you they wouldn't get in with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. L'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria della Slovenia hanno sviluppato il progetto Prisma, mirato a una ristrutturazione completa dell'approccio alla gestione dei tempi di attesa dei pazienti. Con il progetto, tra l'altro, verrà creato un ambiente unico di dati, un modello organizzativo e di processo per la gestione dei tempi di attesa, e sarà sviluppato un approccio per comprendere le cause della formazione delle liste di attesa. L'obiettivo è quello di passare dal monitoraggio passivo della situazione riguardante i tempi di attesa a una gestione attiva basata su dati concreti, ha dichiarato il responsabile dell'unità territoriale di Lubiana, Bogdan Tušar. Ha aggiunto che attualmente il sistema non permette all'istituto un ruolo più attivo a causa dell'accesso limitato ad alcuni dati gestiti dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, della mancanza di strumenti analitici adeguati e della separazione dei sistemi informatici. Nel 2027 i partiti politici che hanno superato la soglia dell'1% alle elezioni di marzo scorso riceveranno complessivamente oltre 6 milioni di euro dal bilancio statale. Sono 10 i partiti e le liste che ne avranno diritto. La quota maggiore dei fondi andrà a Movimento Libertà e alle SDS, che riceveranno rispettivamente 1,72 milioni e 1,67 milioni di euro, secondo la bozza di emendamento al piano finanziario della Camera di Stato per il 2027, adottato venerdì dal Collegio di Presidenza. I fondi previsti, pari a 5.991.310 euro, rappresentano lo 0,0085% del prodotto interno lordo nel 2025. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmael Baghaei, ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Lo riportano i media statali iraniani. Baghaei ha affermato che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti. Una delegazione iraniana che include il ministro degli esteri Araghchi arriverà in Pakistan domani. Lo riporta l'Arabia. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con Washington. Italia, maratona oratoria per Roberto Vannacci nel giorno in cui a Roma sta per nascere ufficialmente il suo partito Futuro Nazionale. Dopo il suo lungo intervento sul palco, il leader ha risposto alle domande dei giornalisti per oltre un'ora, parlando di alleanza con il centrodestra, Unione Europea, immigrazione e remigrazione, e anche di spese per l'organizzazione dell'evento che si concluderà domani. E intanto sono quasi 20.000 le persone attese nelle piazze della capitale per i 4 cortei annunciati tra il centro storico Prati, l'Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, per protestare contro la remigrazione, per promuovere un'idea di Roma città solidale. Una breve di sport: europei di canoa velocità a Montemor Velho in Portogallo, bronzo per la capodistriana Anja Pollonio nella finale dei 200 metri, ha chiuso dietro al danese Danka Friedrich Merke e all'ungherese Anna Lutz. Per Anja Pollonio è la 7ª medaglia nelle competizioni continentali, la 4ª nel singolo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: Con l'avvio della stagione estiva, la Regione rafforza la propria offerta di mobilità sostenibile e cicloturistica attraverso il potenziamento del servizio Bicibus sulla direttrice Udine-Latisana-Lignano. Tradizionalmente attivo nei mesi di luglio e agosto, il servizio sarà esteso anche ai periodi di media stagione. In particolare, il Bicibus sarà operativo sabato e nei giorni festivi dal 13 al 30 giugno, con cadenza giornaliera per l'intero periodo di luglio e agosto. Il sabato e i giorni festivi dal 1 al 13 settembre. Il collegamento unirà Udine e Lignano Sabbiadoro, prevedendo fermate intermedie anche a Muzzana del Turgnano e alla Tisana, ampliando così la platea di utenti che potranno usufruire del servizio. Il trasporto della bicicletta è compreso nel costo ordinario del biglietto e non richiede alcuna prenotazione preventiva.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: Ciao, sono Martin Turk, anch'io ascolto Radio Capodistria.

0: insieme a voi.
1: Direttamente da Roma, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, grande classico nella storia della musica italiana. In qualche modo la città di Roma e la bomba si ricollegano alla prossima intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, nella quale andiamo a conoscere un produttore di abbigliamento sportivo emergente.
2: Ciao, sono Ariella Ciuc. Anche noi dell'associazione Lunga Vita Attiva di Trieste ascoltiamo Radio Capodistria.
1: Alex Garofalo di Bomba Fit, benvenuto su Radio Capodistria.
3: Ciao a tutti. Allora, Bomba Fit è una realtà, un'azienda italiana, da poco non più startup perché siamo nati 4 anni fa, da un'idea molto semplice. In realtà parte da un'esigenza, quello di sentirsi belli, attraenti, non per gli altri, principalmente per noi stessi, perché noi crediamo fermamente in un valore. Se una persona si vede bella di fronte allo specchio, allora sta meglio con se stesso, quindi il benessere è legato a molto a una forma anche psicofisica, quindi se ti vedi meglio stai meglio e quindi migliora.
1: Che tipo di prodotti avete?
3: Abbiamo principalmente, diciamo, un 70% di prodotti per la donna, quindi il nostro marchio, la nostra azienda Bomba Fit è principalmente per le donne. Abbiamo dei leggings e dei top che la fanno da padrona, ovviamente, oltre ad accessori o comunque maglieria, felperia in aggiunta. I prodotti ovviamente di punta, quelli più importanti, quelli che ci hanno permesso poi di crescere nel tempo, sono sicuramente i leggings push-up. Abbiamo diverse forme di push-up, questa è una delle variazioni che abbiamo rispetto ai nostri competitor, quindi la possibilità di avere in catalogo tanti articoli di differenti tipologie, ok? Non abbiamo un solo leggings con un solo push-up, abbiamo diverse linee, diverse forme. Partiamo dai super push-up per arrivare ai leggings confortevoli, insomma, che non hanno l'effetto push-up.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente ogni corpo può trovare un abito, un leggings fondamentalmente adatto?
3: Di base sì, oltre che ogni persona, ogni ragazza in questo caso, ma di fatto anche ogni persona che non per forza vuole quell'effetto, quindi di base una persona può scegliere, ha la possibilità di scegliere come uscire di casa ogni giorno.
1: Dove sta la qualità nel vostro settore, secondo te, nei vostri prodotti, insomma?
3: Allora, noi abbiamo differenti linee. Ovviamente abbiamo una linea premium, che è un prodotto totalmente fatto in Italia, quindi abbiamo un filato che è certificato anticellulite, quindi è un filato trattato, particolare, interamente lavorato in Italia e quindi che garantisce un effetto, una resistenza e una durabilità nel tempo.
1: Che ruolo rivestono nel vostro settore internet, ma soprattutto i social media, e penso per esempio a Instagram?
3: Allora, Instagram la fa da padrona per quanto riguarda la categoria social nel nostro caso. Adesso sta spingendo tanto anche TikTok, è fondamentale. I social oggi per aziende come le nostre, che sono aziende molto veloci, molto lean, quindi molto leggere, che partono senza una grande struttura dietro, sono abbastanza importanti perché permettono una scalabilità molto veloce. Noi abbiamo ovviamente vicino a questo un'attività commerciale caricata sopra, quindi noi sfruttiamo i social per veicolare vendite, come lo facciamo attraverso l'influencer marketing, che di fatto è proprio una branca del marketing moderno. E abbiamo un settore dedicato, un reparto dedicato con 4 ragazze che si dedicano all'attività e alla gestione del parco ambassador influencer.
1: Come funziona questo segmento? Voglio dire, conta quanti follower ha una determinata influencer, un determinato influencer, o quanto poi il seguito di ciascun influencer si traduce in qualche modo in vendite?
3: Guarda, ti dico una cosa che magari è un po' impopolare. Quello che conta è l'impegno e la costanza, come in ogni campo della vita, credo, nelle relazioni, nella famiglia, nel lavoro in generale. Non ci interessa avere un numero scritto, a noi interessa che la persona creda nel progetto, gli piacciono i nostri prodotti e faccia contenuti, perché se fai contenuti e sei costante e ti piace quello che fai, i risultati, se non arrivano subito, arriveranno, e noi queste persone cerchiamo.
1: E che tipo di valori cercate di veicolare? Che tipo di testimonial, di influencer sono interessanti dal vostro punto di vista?
3: Guarda, allora ti dico una cosa che magari può far sorridere, però noi quello che cerchiamo veramente è una ragazza o anche un ragazzo che abbiano voglia di impegnarsi in qualcosa, che abbiano voglia di condividere, che si prendano cura di loro stessi, ma che si prendano cura anche degli altri, delle persone con cui entrano in contatto. Perché per noi sponsorizzare Bombafit è come condividere un pezzo, un qualcosa di tuo, e questo deve essere, questo è quello che facciamo noi con tutti i nostri collaboratori, è quello che pretendiamo anche dalle nostre collaborazioni.
1: Com'è nato il nome Bombafit?
3: Vabbè, piuttosto semplicemente proprio, perché è, diciamo, un assioma tra bomba e fitness. Quindi abbiamo deciso di unire questi, diciamo, due parole e fare Bombafit. Il precedente payoff era ti sta una bomba. Il leggings che indossi ti sta una bomba, quindi ha un effetto molto, molto pronunciato, molto bello, molto importante. È rimasto così, abbiamo visto che è molto facile, è molto veloce, rimane come nome e siamo andati avanti così, quindi è nato in questa maniera molto semplice.
1: E quali sono invece le specificità, le caratteristiche dei capi maschili che voi proponete?
3: Allora, noi lavorando sia in Italia che import, questo ci permette di avere una grande varietà di articoli. La grande varietà di articoli ci permette di lavorare con diverse tipologie di filati, ad esempio i cotoni, ad esempio le poliammidi, ad esempio l'elastano, che comunque sono filati che ci permettono di avere alta traspirabilità, buone colorazioni e soprattutto ci permettono di avere delle performance molto importanti durante le fasi di allenamento o comunque di attività sportiva.
1: E quando siete soddisfatti del vostro lavoro? Quando siete contenti del vostro lavoro?
3: Allora, siamo molto soddisfatti. Bombafit sta crescendo anno dopo anno e questo, la riprova sociale non è solo una riprova economica, ecco. Questo è un altro punto che mi preme molto. Cioè, per noi è molto importante, per esempio, vedere i nostri prodotti indossati dalle persone. Questa è una cosa bellissima perché ci fa capire che è un qualcosa che esiste, è una cosa viva, non è una cosa morta, che è soltanto un do ut des, un rapporto di compravendita. No, ci fa sapere, ci permette di capire che siamo vivi e questo a noi importa tantissimo.
1: Alex Garofalo di Bombafit, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao, sono Laura Scoberne, anche la nazionale slovena di bocce ascolta Radio Capodistria.

Lasciatemi riepilogare i risultati delle partite di calcio ai mondiali. Gara inaugurale: Messico batte Sudafrica 2-0, Corea del Sud 2, Repubblica Ceca 1. Ieri sera Canada e Bosnia ed Erzegovina pareggiano 1-1. Nella notte Stati Uniti batte Paraguay 4-1. Stasera si giocherà Qatar-Svizzera. Scende quasi una lacrimuccia pensando che avrebbe potuto, per certi versi anche dovuto, esserci l'Italia. In un caso o nell'altro proseguiamo con Dario G, con Carneval de Paris, che è uno dei brani che più si riconnette a vari livelli al mondo del calcio.

così arriviamo in fondo anche a questa puntata di Non Solo Sport. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Come al solito, i podcast delle interviste andate in onda quest'oggi saranno presto disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi, incluse le interviste andate in onda nelle scorse settimane di questa trasmissione. Visto e considerato che siamo arrivati alla fine del palinsesto autunno-inverno, anche per il 2025-2026, colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci hanno seguito anche per questa stagione, e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti coloro i quali hanno deciso di contribuire attivamente alle puntate di Non Solo Sport, sottoponendosi alle mie interviste. Ringrazio in particolare tutti coloro i quali l'hanno fatto in lingua italiana, soprattutto senza parlarla come lingua madre. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend, buona estate, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di lavori. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sempre sulla Brescia-Padova fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia-Est rimarrà chiusa per lavori per chi viaggia verso Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: London calling 4x4. London calling 4x4.
5: London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
4: London calling 4x4.

Wow, London Calling live da London Town con Mimmo Caccamo. Buonasera a tutti e welcome al nostro appuntamento del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi. So here we are, Rosalita. Rosalita, un Come Out Tonight, un grande brano che tra l'altro Bruce Springsteen ha sempre il suo cavallo di battaglia dei suoi concerti. Non so se ancora oggi is one of those indeed. Mi ricordo quando l'ho visto qui a Londra, Wembley Arena, nel 1981. Ecco, qualche settimana prima che mi sposassi, naturalmente, appunto, quando ha cantato questa canzone, ha preso una ragazza dal pubblico là vicino e l'ha portata up on stage with him per ballare appunto con il boss Bruce Springsteen. Grande album, secondo di Bruce Springsteen, grande album chiamato The Wild Innocent and the History Shuffle, che tra l'altro usciva dopo quel bellissimo suo album di debutto, Greetings from Asbury Park, New Jersey, qualcosa di molto bello. Grande fan di Bruce Springsteen, non tanto ora, but still remain one of those really beautiful songs, e particolarmente appunto questo The Wild Innocent and the History Shuffle, che tra l'altro io ho comprato in un negozio a Reggio Calabria. Tra l'altro sono appena tornato a Reggio Calabria, non certamente abbronzato, but you know, I had a really good time in there. Sono andato per il matrimonio di mio nipote, and it's been really really really good time indeed. Ho incontrato anche degli amici and it's been great. Comunque, Bruce Springsteen, Rosalita, Come Out Tonight, tanto mi insieme a questo nostro London Calling way back in 1973 indeed. But now back in today's music, certamente grande sorpresa, finalmente è ritornato Mr. George Merck. Ecco, direte voi, forse qualcuno non si ricorderà assolutamente, ma io vi rinfresco anche la memoriuccia, naturalmente, and voi direte: ma chi è George Merck? George Merck, dovete sapere, che è il figlio della nostra Rita Pavone e anche del grande Teddy Reno, indeed. George Merck ha fatto uscire le cose veramente interessanti, musicalmente parlando molto influenzato dal sound dei Pearl Jam, quelli, you know, the kind of non vuoi dire Washington DC, ma Seattle sound indeed, and he's very very strong, very heavy, but with this one he is gonna be more, let's say, I wouldn't say poppy, but yeah, it is summer and he want to really have a crush on somebody. George is out con, vi ricordo tra l'altro, il suo ultimo lavoro come album usciva nel 2015, so 11 years ago indeed, yes, un album chiamato Independent Fool, che London Calling ha trasmesso Yosa Yosa Yosa qui in questo very rock show indeed. Il suo nuovo singolo si chiama Breathless Summer, che è tradotto anche in italiano si chiama Sei l'estate, e siccome noi siamo molto cari, amiamo moltissimo George Merck indeed, we're going to play sia Breathless Summer in inglese che anche la versione in italiano. Ladies and gentlemen, I give you Mr. George Merck.

What a beautiful and tender song, veramente bellissima questa nuova canzone di Mr. George Merck. Indeed, is back finally, and I'm very happy about it. Indeed, il bellissimo brano si chiama in inglese appunto Breathless Summer, and then anche in italiano, così tutti possono anche capire quello che ha detto. Indeed, sei l'estate, una canzone d'amore, qualcosa di molto I don't know, something that happened and reconciliation, I don't know, I mean, you know, is tu sei l'estate che non morirà più. Ecco, there is love in the air, indeed. And come avete ascoltato anche nel brano, I don't so if you catch it, ci sono anche dei gabbiani inside. It's beautiful, I love it. We're going to play again next week, indeed. George Merck, Breathless Summer, sei l'estate, qui a London Calling, su Radio Capodistria con voi. Mimmo Caccamo, ogni sabato, with the great music. And now, there is another great friend, indeed. Parliamo di Mr. Marco Magnani. Marco Magnani and the Clouds. Marco Magnani, as a solo artist, mi ha mandato il suo nuovo singolo, che tratta farà parte del suo nuovo album. Ecco cosa mi dice Marco. Ciao Mimmo, tra le varie songs che sto mettendo assieme per un album a ritmi lenti c'è questa No Elected Race, The Wrong You Do, che oggi appunto che ha messo su Bandcamp, and he bring it to me as well. So he said, you know, se ti piace potresti passarlo in radio. Ma certo, carissimo, noi siamo amici, certo, ma cioè certamente se è una canzone che non mi piaceva, non penso che, anche se siamo amici, non penso che andiamo a farla ascoltare. But everything you do it right. No Elected Race, Mr. Marco Magnani.

Grande, grande, grande, carissimo Marco Magnani is back and force. Naturalmente Marco, tra l'altro, ha anche un suo gruppo con i quali lui fa appunto cover versions in pubs, you know, the things. Apart from the fact that lo stesso anche, tra l'altro, Marco suona anche in altri posticini per tenere compagnia a many nice, beautiful people. Indeed, that's a new song che si chiama No Elected Race, tra parentesi, The Wrong You Do. So Marco, quando hai pronto l'album, naturalmente lo so abbastanza bene, insomma, che tu mi contatterai subito, and lo avremo anche l'anteprima, mi auguro, and I'm sure that I'm going to review the album for The Sleeping Shaman, so I'm going to give a really great review, come sempre naturalmente. Mimmo Caccamo qui a Random Calling su Radio Capodistria con voi on a Saturday. Great sound, questo è Robin Hitchcock.

Wow, tre brani back to back veramente eccellenti uno dopo l'altro. Questo era un gruppo della scena svedese from Gothenburg, una band che si chiamano Rod Tut. Mi è stato mandato appunto l'anteprima dal mio amico Emilios della Sound Effect Records from Greece. L'album si chiama Framtiden var Bratte for, che tra l'altro non so cosa significhi, anche perché non l'ho cercato, but if you stay with me we check it out, perché tra l'altro il brano che abbiamo fatto ascoltare si chiamava Vartid, che vuol dire every time, mentre il titolo del loro nuovo album che si chiama Framtiden van Bratte for significa il futuro, vediamo un pochettino, il futuro era migliore nel passato. I'll be confused, honestly. Che il futuro è migliore del passato, insomma, naturalmente. Parliamo un pochettino di questo gruppo, è meglio. Il gruppo fa del buon progressive rock, il gruppo torna con un nuovo album, anche una nuova formazione, con una energia rinnovata, indeed. Dalla precedente formazione rimangono solamente Hannes Hansen, ex Mustache, and Freddie Johansson, affiancati da una nuova sezione ritmica composta da Per Helm, dei grandiosi, una grande band che ho sempre ammirato, Union Carbide Productions, alla batteria, e Per Svensson Psychedelic Sound. So, al basso, Per Svensson, carissimo amico mio, Per, you are really something. Tra l'altro io di Per Svensson ho recensito anche il suo ultimo lavoro, For the Sleeping Shadow, un bellissimo lavoro di psichedelia, veramente dreamy stuff inside, beautiful indeed, earthly folk, acid folk inside, anyway. So Rude Tut, questo nuovo album uscirà verso il 26 di giugno, indeed, su etichetta Sound Effect Records. And before that, dalla scena francese, we played a track di una band che si chiamano Mirabelle, dice appunto la press release, trasformano il fallimento in un inno con il nuovo singolo chiamato Losers, che noi naturalmente trasgrediamo sempre il tutto, non andiamo con quello che ci chiedono di fare ascoltare, anche se a volte possiamo anche andare nei guai. Comunque, noi abbiamo fatto ascoltare un altro singolo da questo Losers, il loro EP che uscirà niente proprio di meno che in settembre. So we played a track called Daydreamer, una band che tra l'altro ha quel kind of energy sound, alt rock, alla Limp Bizkit, kind of Sum 41 and all that stuff, but very good indeed, very strong. E naturalmente abbiamo anche fatto ascoltare uno dei nuovi singoli del grande Soft Boys, Mr. Robin Hitchcock. Il suo ultimo singolo si chiama How to Feel Alright. Every time, just listen to London Calling every Saturday and you will feel alright. Comunque non abbiamo fatto ascoltare How to Feel Alright, ma abbiamo fatto ascoltare I am this, io sono questo, ecco, sono qua naturalmente. And here we are, tratto dal suo nuovo album che si chiama The Confuser, which is coming out il 24 di luglio. Mr. Robin Hitchcock, London Calling su Radio Capodistria, and thinking sit and listen to this.

Well, just a beautiful song, naturalmente. Questo è una band che arriva dalla scena britannica, certamente. Il gruppo is a four-piece band di art rock, post-punk, something like that, naturalmente, from Nottingham, actually, indeed. And il gruppo è formato dal cantante Chris Berry, che tra l'altro anche ha il nome dell'ormai scomparso Chris Berry dei The Saint, la grande leggendaria band australiana, naturalmente. Chris Berry, poi c'è anche Casper Sandstrom on guitar, Charles Howarth on bass and Andrew Harrison on drums. Il gruppo ha già under the belt three studio albums, l'ultimo è uscito quest'anno, che si chiama Friend World. Beautiful. There was a track called Stars. Il gruppo si chiamano Do Nothing. And before that, we played a track da un'altra band che si chiama particolarmente Penelope Isles. Queste isole di Penelope sono una band indie psycho rock dream pop di Brighton, guidata dal fratello e sorella Lily e Jack Walter, originari dell'isola di Man, noti per la loro miscela di voci etere, come avete ascoltato, anche armonizzate, melodie scintillanti e distorte, le cose così. Naturalmente il gruppo ha firmato per la bella Union and sembra che hanno girato il mondo, hanno diviso anche il palco con grandi gruppi come, pensato un pochettino, The Flame Lips o anche il grande Bright Eyes. Indeed, we played a track called Thinking Seat di Penelope Eyes. London Calling, Mimmo Cacchio, era qualcosa di molto più serio, naturalmente, anche perché sempre musica seria qui, London Calling, indie rock, beautiful, perfect for an evening of a Saturday, indeed, taken to the weekend, and well, we can start already. Abbiamo questo nuovo brano di Mick Harvey con Amanda Acevedo is a Mexican singer and visual artist from San Luis Potosi. Ha già collaborato con Mick Harvey on Phantasmagoria in Blue nel 2023 e continua questa sua partnership with Golden Mirrors, the Uncover Session Volume 1, and still working with him and doing very good thing. And again, the Mick Harvey, naturalmente, is we can say that, naturalmente, he's always a great artist. This is a perfect storm.

Grande brano, veramente molto bello, con alla voce questa cantante della scena del Messico, Amanda Acevedo, assieme al grande veramente più che mai Mick Harvey is an influential Australian multi instrumental artist, e lo conosciamo abbastanza bene perché ha sempre lavorato con Nick Cave, e tra l'altro he was also founder member del primo gruppo di Nick Cave, naturalmente chiamato The Boys Next Door. Tra l'altro io avevo 45 giri, però non so che fine mi abbia fatto. Comunque dentro c'era anche è stato anche con i Birthday Party and Nick Cave and the Bad Seed, Mick Harvey and Amanda Acevedo. Perfect Storm is a perfect storm to finish off with this great track from Sweden. Loro si chiamano The Citadel, l'album si chiama Those on Metal Highway, and see you next week. Have a good one, bye bye. This is the Land of Judgment.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti con code per 5 km tra De Senzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno, le uscite di Pordenone Centro Commerciale per chi proviene da Conegliano rimarranno chiuse al traffico per lavori di pavimentazione. Gli utenti potranno utilizzare Pordenone Sud come uscita alternativa. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa occidentale e parte di quella centrale staziona un campo di alte pressioni in fase di indebolimento. Venti in quota convogliono da nord-ovest sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni: in serata e durante la notte generalmente sereno, temperature minime da 10 a 16 gradi. Domani mattina sereno con vento da sud-ovest. Nel pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni nord-orientali. In serata e durante la notte si estenderanno a quelle centrali. Temperature massime da 26 a 31 gradi. Lunedì nuvolosità da variabile prevalente con piogge sparse. Soffierà vento da est, debole bora nel litorale. Temperature in calo. Martedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci. Mercoledì bel tempo con temperature in aumento. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. L'Istituto di Assicurazione Sanitaria vara un progetto per ottimizzare la gestione del sistema sanitario pubblico sloveno e ridurre i tempi di attesa. Competitività a rischio, il mondo economico chiede interventi. Torna anche quest'anno il campus estivo a Palazzo Manzioni, promosso dalla CAM di Isola e dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Consumatori europei pessimisti, più attenzione alle spese. L'Iran frena su un accordo imminente con gli Stati Uniti. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. L'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia ha avviato il progetto Prisma, che mira a una revisione completa dell'approccio alla gestione dei tempi di attesa. Il progetto, tra le altre cose, creerà un ambiente dati unificati, un modello organizzativo e di processo per la gestione dei tempi di attesa e svilupperà un approccio per comprendere le cause dei tempi di attesa. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Addio ai lunghi tempi d'attesa, il paziente torna di nuovo al centro del Servizio Sanitario Nazionale. Sembra un sogno, e forse lo è, ma l'Istituto Nazionale che si occupa della materia ha deciso di avviare un progetto, denominato Prisma, per dar forma e possibilmente vita a quello che al momento è l'auspicio di tutti gli utenti. L'impostazione è semplice: invece di ricevere le domande e affrontarle così come vengono avanzate, tecnici e funzionari di ZZZS sono al lavoro per passare a un modello più dinamico che risponda alle esigenze reali. Insomma, non è il cittadino che si adegua al sistema, ma il contrario. Così si dovrebbe passare dal monitoraggio passivo della situazione relativa ai tempi d'attesa a una gestione attiva basata su dati concreti che dovranno passare per la creazione di un sistema unificato, il cui completamento è previsto entro la fine del 2027, ovvero il tempo necessario per mettere in comunicazione sotto un unico cappello gestionale l'Istituto di Assicurazione Sanitaria, l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica, il Ministero della Salute e gli operatori sanitari. Verrà inoltre introdotto un sistema di indicatori per il monitoraggio, il confronto e il miglioramento dell'efficienza, a partire da un unico ecosistema di dati che possono essere analizzati e gestiti correttamente. Per arrivare a Dama però serve definire chiaramente ruoli, responsabilità e processi di tutti gli operatori del sistema sanitario, tramite la definizione di indicatori chiave, regole uniformi e sviluppo di meccanismi per la rendicontazione e la visualizzazione periodica dei dati. Solo il tempo dirà se il progetto Prisma avrà avuto successo.
1: Mentre il nuovo governo sloveno si prepara a definire le priorità del proprio mandato, il mondo imprenditoriale chiede interventi rapidi per rilanciare la competitività del paese e avviare una riflessione strategica sullo sviluppo economico dei prossimi anni. Sentiamo Maja Novak.
3: La Camera di Commercio ha colto con favore diversi punti contenuti nell'accordo di coalizione del nuovo esecutivo, rilevando come molte delle misure previste coincidano con le proposte avanzate dall'associazione imprenditoriale nel programma Made in Slovenia 2035. Il presidente Tibor Šimonka ha evidenziato i segnali di rallentamento dell'economia slovena, sottolineando il calo della crescita economica, delle esportazioni, degli investimenti esteri diretti e degli investimenti delle imprese in nuove tecnologie e attrezzature. Secondo Šimonka, questi dati indicano la necessità di un nuovo impulso allo sviluppo, indispensabile per garantire posti di lavoro qualificati, opportunità per i giovani, servizi pubblici di qualità e uno sviluppo più equilibrato delle diverse regioni del paese. Pur apprezzando il fatto che molte delle proposte siano state recepite dal governo, il presidente dell'organizzazione ha osservato che la vera sfida sarà trasformarle in misure concrete e attuabili. La Camera di Commercio invita pertanto l'esecutivo ad adottare rapidamente alcuni provvedimenti considerati prioritari: alleggerimenti fiscali per imprese e lavoratori, accelerazione delle procedure per l'assunzione di personale straniero, digitalizzazione della pubblica amministrazione, semplificazione e velocizzazione del rilascio delle autorizzazioni e garanzia di prezzi energetici competitivi. Accanto agli interventi immediati, il mondo imprenditoriale ritiene necessario avviare un ampio confronto nazionale sul futuro economico della Slovenia, con l'obiettivo di elaborare una strategia di sviluppo per il prossimo decennio, un progetto che secondo l'associazione dovrebbe andare oltre i cicli politici e basarsi sul dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. La direttrice generale della Camera di Commercio, Vesna Nachtigal, ha sottolineato che le misure future dovranno essere sostenibili dal punto di vista finanziario, semplici da attuare e orientate all'aumento della produttività, degli investimenti, della digitalizzazione delle piccole e medie imprese e del sostegno alla ricerca e all'innovazione.
1: Nel 2027 i partiti politici che hanno superato la soglia dell'1% alle elezioni di marzo scorso riceveranno complessivamente oltre 6 milioni di euro dal bilancio statale. Sono 10 i partiti e le liste che ne avranno diritto. La quota maggiore dei fondi andrà a Movimento Libertà e all'SDS, che riceveranno rispettivamente 1,72 milioni e 1,67 milioni di euro. Secondo la bozza di emendamento al piano finanziario della Camera di Stato per il 2027, adottata venerdì dal Collegio di Presidenza, i fondi previsti rappresentano lo 0,0085% del prodotto interno lordo nel 2025. In occasione della commemorazione per l'81esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Lubel nell'area delle Caravanche, gli oratori hanno sottolineato che nel mondo ci sono sempre più guerre e prassi autoritarie, come ha affermato la direttrice di Amnesty International Slovenia, Natasha Posseu. Oggi l'umanità è di nuovo messa alla prova. Nel suo discorso ha descritto le condizioni in cui durante la Seconda Guerra Mondiale vivevano e lavoravano gli internati del campo nella costruzione del tunnel di Lubel. Ha inoltre evidenziato la straordinaria solidarietà dimostrata dagli abitanti del luogo, che li aiutarono a sopravvivere nonostante i rischi corsi. Torna anche quest'anno il campus estivo a Palazzo Manzioli, promosso dalla Candi Isola e dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 29 giugno al 24 luglio i partecipanti potranno vivere 4 settimane ricche di attività tra laboratori artistici e creativi, mattinate in spiaggia, sport ed esperienze alla scoperta del territorio. Sentiamo Beatrice Zisa.
4: Dal 29 giugno al 24 luglio Palazzo Manzioli tornerà ad animarsi con il campus estivo organizzato dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, il campus si svolgerà ogni giorno dalle 7.30 alle 16.30, con colazione e pranzo inclusi. La quota di partecipazione è di 80 euro a settimana, durante le quali verranno proposte attività diverse, guidate da numerosi mentori e collaboratori. Ne abbiamo parlato con la coordinatrice culturale della Candi Isola, Kim Jakopic.
5: Quest'anno abbiamo predisposto diverse attività, sono appunto diversificate per settimane in modo da offrire, diciamo, un'esperienza completa a tutti i bambini, perché non tutti frequentano il campus per tutte e 4 le settimane ovviamente. Quindi abbiamo ad esempio la mentore Ingrid Gregoric che fa danza e movimento, abbiamo Ivan Rocco che fa il laboratorio artistico, che precedentemente veniva diversi anni svolto da Fulvia Gerbaz, che ringraziamo anche in questa occasione, insomma, per la lunga collaborazione. Collaboriamo con Kerim Pernè per i laboratori di Lego Lego e robotica, e abbiamo anche un laboratorio musicale che dovrebbe essere tenuto da Nicola Stuhle, che è anche lui nostro attivista da lunghi anni, e anche da Michele Pellegrini. E inoltre abbiamo la maestra Tea Radojkovic che ci aiuta nelle attività sportive, sia portando i bambini in spiaggia ma anche facendo proprio dei piccoli, diciamo, tornei di calcetto, biliardo e tennis tavolo nella nostra aula giovani. Ed in più, come anche una cosa nuova, o meglio che penso che sia stata introdotta lo scorso anno, ma quest'anno diciamo che l'abbiamo voluta ripetere e anzi rinforzare, c'è la collaborazione con il centro turistico di Isola, con il TITS, e quindi ogni settimana verrà effettuata, diciamo, una piccola escursione per le vie di Isola proprio per scoprire le bellezze del nostro territorio.
4: Assolutamente, immagino che le iscrizioni siano ancora aperte, però se ricordo bene tutti gli anni insomma c'era sempre molto interesse, proprio perché è anche un modo ovviamente per far divertire i ragazzi, ma anche avvicinarli un po' alla realtà della comunità che magari a quell'età ancora non conoscono bene.
5: Esatto, il laboratorio è previsto per i bambini dai 6 agli 11, quindi diciamo dai prescolari fino circa alla quinta classe elementare. Abbiamo già ricevuto diverse iscrizioni, ci sono comunque ancora posti liberi, anzi vorrei aggiungere che c'è anche comunque una collaborazione con la scuola Voikashmutz, quindi ci sono sia i loro bambini che vengono in alcuni giorni a fare i laboratori da noi, quindi per avvicinarli alla lingua italiana, e anche i nostri bambini andranno in visita da loro quando ad esempio hanno attività come la visita ai pompieri o altre cose magari più particolari che organizzano loro, quindi c'è anche questa collaborazione.
1: Secondo un sondaggio sulle abitudini dei consumatori, oltre il 60% degli europei sta cercando di ridurre le spese a causa delle preoccupazioni per le proprie finanze personali, oltre la metà degli europei è preoccupata per il costo della vita quotidiana, il pessimismo dei consumatori europei sulla situazione economica è aumentato per il terzo anno consecutivo raggiungendo il 56%, l'aumento dei prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche contribuiscono a questo fenomeno, aggravando ulteriormente le conseguenze di anni di pressioni inflazionistiche. A fronte delle pressioni economiche, il 63% dei consumatori europei fa acquisti approfittando dei saldi di stagione, abbandonando l'abitudine di acquistare prodotti di marca e scegliendo invece quelli più economici e accessibili.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmael Baghei, ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani, lo riportano i media statali iraniani. Baghei ha affermato che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti. Una delegazione iraniana che include il ministro degli Esteri Abbas Araghchi arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. La delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con Washington. E le forze armate russe mantengono il vantaggio strategico, avanzano e nessun attacco di droni può cambiarlo, lo dice il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riportano le agenzie russe. Le nostre truppe mantengono il vantaggio strategico e avanzano con fiducia e nessun attacco di droni può cambiare questa situazione, ha detto Putin durante un incontro per lo sviluppo delle nuove regioni della Russia. L'avanzata è in corso in tutti i settori. Il nemico non è in grado di fermare questo assalto e ricorre a metodi palesemente terroristici, colpendo infrastrutture civili e comunicazioni, trasporti e passeggeri, ha affermato. Secondo la Banca d'Italia, l'economia del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2025 con segnali complessivamente positivi, ma sul futuro pesano le incertezze internazionali a partire dal conflitto in Medio Oriente che rischia di influenzare la fiducia delle famiglie e di rallentare i consumi nei prossimi mesi. Davide Fifacco.
6: Il quadro che emerge dal rapporto L'economia del Friuli Venezia Giulia, presentato a Trieste qualche giorno fa, spiega che lo scorso anno la crescita regionale è stata sostenuta soprattutto dalla domanda estera e dalla spesa pubblica, in particolare dagli investimenti delle amministrazioni pubbliche, aumentati di oltre il 27%. Anche i consumi delle famiglie hanno registrato un incremento, seppur contenuto, pari allo 0,8% in termini reali. Buoni risultati sono arrivati dall'industria manifatturiera, con un aumento del valore aggiunto dell'1,9%, trainato dall'export, cresciuto del 2,7%. Per il 2026, tuttavia, le imprese prevedono una sostanziale stabilizzazione del fatturato e un rallentamento degli investimenti. Positivo anche l'andamento del settore delle costruzioni, che ha registrato una crescita del 2,6%, in aumento il mercato immobiliare, immobiliare, le compravendite di abitazioni sono salite del 5,7% ed i prezzi delle case hanno segnato un ulteriore rialzo del 4,6%, confermando una tendenza in atto ormai da diversi anni. Continua a crescere anche il comparto dei servizi, seppure a un ritmo più lento rispetto al 2024. In particolare, il turismo ha fatto registrare un aumento delle presenze del 6,5%, mentre i traffici nei porti di Trieste e Monfalcone sono cresciuti dell'1,8%. Sul fronte del lavoro, l'occupazione è rimasta sostanzialmente stabile. Il reddito disponibile delle famiglie ha continuato ad aumentare, con una crescita del 2,4% a prezzi correnti, che però si riduce allo 0,8% una volta considerata l'inflazione. Un quadro dunque ancora favorevole per l'economia regionale, ma che guarda con attenzione le tensioni geopolitiche e al possibile indebolimento della fiducia dei consumatori, elementi che potrebbero condizionare la crescita nei prossimi mesi.
1: Papa Leone XIV è rientrato in Italia al termine del viaggio apostolico in Spagna e si è rimesso subito al lavoro. Il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzando l'impegno della Chiesa nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili a livello mondiale. Lo prevede un rescritto firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede. Tutte le spiagge istriane sono balneabili e la grande maggioranza presenta un mare di qualità eccellente. Lo conferma il recente monitoraggio stagionale effettuato in 222 punti. Valmer Kusba.
7: Ottime notizie per residenti e turisti che scelgono le spiagge istriane per la balneazione. Stando al secondo monitoraggio stagionale della qualità del mare effettuato dall'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Istriana tra il 2 e l'8 giugno, si confermano di eccellente qualità le acque balneabili lungo la costa da Salvore a Brestova. Le analisi sono state eseguite in 222 punti di campionamento, in ben 212 località, pari al 95,5% del totale. Il mare è stato classificato come eccellente. In altri 7 punti, tra cui alcune zone di Medolino, Rabaz e della Baia di Fianona, la qualità è risultata buona, mentre soltanto in 3 punti è stata giudicata soddisfacente. Durante i controlli sono state rilevate temperature del mare comprese tra 16,6 e 24 gradi, mentre quelle dell'aria hanno oscillato tra 19 e 28 gradi. Le analisi hanno preso in esame i principali indicatori microbiologici di inquinamento, come gli enterococchi intestinali e le Escherichia coli, oltre a parametri quali salinità, condizioni meteorologiche ed eventuali tracce di inquinamento visibile. I risultati confermano dunque l'elevato livello di qualità delle acque lungo il litorale istriano all'inizio della stagione balneare.
1: Tornano anche quest'estate le Notti del Vino, un programma di serate dedicate al vino e ai prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia, con 2 tappe anche a Capodistria e a Buie. In programma, accanto a degustazioni e incontri a tema, anche eventi culturali e visite guidate. Alessandro Martegani.
8: Cultura, convivialità, tradizione e anche economia sono alcuni degli aspetti delle Notti del Vino, una rassegna di 37 eventi dedicati al vino del Friuli Venezia Giulia, che prevede però 2 tappe anche in Slovenia e Croazia, Capodistria e Buie. L'evento, presentato in settimana, ha coinvolto 43 comuni e 7 proloco e si svolgerà dal 21 giugno al 23 settembre. Gli eventi si terranno sia sul Coglio sia sul Carso Triestino, con l'esordio quest'anno del comune di Monfalcone e San Pier di Sonzo. In tutto una quarantina di appuntamenti organizzati dal coordinamento regionale dell'Associazione Città del Vino in collaborazione con le amministrazioni locali e che permetteranno di apprezzare e degustare vini e produzioni alimentari tipiche locali anche attraverso degustazioni guidate, percorsi turistici ed eventi culturali con musica, teatro e presentazioni letterarie in collaborazione con l'ente regionale teatrale. C'è anche lo spirito trasfrontaliero proprio grazie alle tappe a Capodistria il 12 luglio e a Buie l'8 agosto. L'evento, nato nel 2024 in Friuli Venezia Giulia, è diventato ormai un appuntamento nazionale. Lo scorso anno ha mobilitato circa 300 cantine e 10.000 visitatori, come ha ricordato Tiziano Venturini, vicepresidente nazionale dell'Associazione Città del Vino. L'enoturismo, a fronte di un calo dei consumi del 18% in 20 anni, cresce in modo esponenziale, generando un giro d'affari da 3 miliardi di euro. Lo scorso anno sul Coglio, aggiunto, il turismo ha segnato un più 28%.
1: Ancora una notizia: Londra celebra Re Carlo, oltre 1400 i soldati, 200 cavalli e 400 musicisti prendono parte alla grande parata a Londra per celebrare, come ogni anno nel secondo sabato di giugno, il compleanno ufficiale del sovrano. Il corteo si snoda da Buckingham Palace, affiancato dai membri della famiglia reale a cavallo e in carrozza. La parata riunisce vari reparti in un esercizio di precisione, accompagnato da musiche reggimentali, salve d'onore e dal tradizionale sorvolo finale della Royal Air Force sopra Buckingham Palace. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori nel Regno Unito e all'estero. Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Valerio Fabbri, in sala di regia Mattia Giaubi. Alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Siglian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo ancora rallentamenti con code causa lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono presenti i cantieri per lavori tra la barriera Venezia-Mestre e Mirano-Dolo in direzione Padova. Vi informiamo che sono terminati in largo anticipo i lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Le uscite quindi di Pordenone centro commerciale per chi proviene da Conegliano sono state riaperte al traffico. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo la rubrica con la notizia del terzo posto centrato da Anya Polonio, Danubile Osterman ai campionati europei di canoa sprint in corso a Montemore in Portogallo. La Polonio, l'anno scorso premiata come miglior sportiva del litorale sloveno, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di kayak sui 200 metri. Per la Apolonio si tratta della settima medaglia ottenuta in carriera agli europei, la quarta nelle prove individuali. In seguito all'apertura messicana, ieri i mondiali di calcio si sono trasferiti negli altri due paesi ospitanti, Canada e Stati Uniti, per gli esordi delle rispettive nazionali. Hanno vinto gli Stati Uniti e pareggiato il Canada. Con le immagini siamo a Toronto, dove la Bosnia ed Erzegovina, squadra giustiziera dell'Italia nelle qualificazioni, ha affrontato il Canada 1-1 il risultato. Una volta superato il quarto d'ora di gioco, ai padroni di casa è capitata la prima grande occasione che lo juventino David, ancora bersagliato da una scarsa vena realizzativa, ha cestinato con un tiro telefonato. Al 21esimo la Bosnia ed Erzegovina è passata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lukic, schierato in attacco al posto del veterano Dzeko, reduce da un infortunio alla spalla, ha trovato la deviazione aerea vincente. La squadra della Foglia d'Acero nel corso della partita ha avuto a disposizione diverse opportunità per andare a segno. In avvio di ripresa, la conclusione di Laie è stata provvidenzialmente neutralizzata da Kolašinac, il cui intervento è stato secondato dalla traversa. Poco dopo gli ospiti potevano chiudere l'incontro con Demirovic, che lanciato in contropiede non ha trovato il modo di superare il portiere Crepeau. Il meritato pareggio del Canada è giunto al 78esimo minuto. Al termine di un'azione ben congegnata, la rete è stata firmata da Laren, il cui tiro ha trovato sulla traiettoria l'involontaria deviazione aleata di Katic, che ha messo fuori causa il portiere Vasil. Nel girone B stasera si affronteranno Qatar e Svizzera. Convincente l'esordio degli Stati Uniti, che a Los Angeles a valanga hanno superato il Paraguay 4-1, il risultato in favore della formazione statunitense, che già nel primo tempo ha messo al sicuro la vittoria grazie alla doppietta di Balogun e l'autorete di Bobadilla, che ha aperto le marcature. Nella ripresa il Paraguay ha accorciato le distanze con Mauricio, mentre Reina ha suggellato il successo della squadra americana. Nel gruppo D domani l'altra partita tra l'Australia e la Turchia di CT Vincenzo Montella. Oggi a mezzanotte è previsto il tanto atteso esordio del Brasile di CT Carlo Ancelotti al MetLife Stadium di East Rutherford, sede della finalissima. Il Brasile nel gruppo C affronterà il Marocco, partita tutt'altro che semplice per la formazione alle dipendenze tecniche di Ancelotti, in quanto il Marocco, ufficialmente campione d'Africa dopo la controversa finale con il Senegal, è una squadra dotata di notevoli qualità. 4 anni fa arrivò quarta, battuta nella finalina della Croazia per 2-1. L'arbitro della partita sarà lo sloveno Slavko Vincic, nella notte anche il confronto tra Haiti e Scozia. Pallavolo, terza partita e terza vittoria per la Slovenia nella nuova stagione della Nations League, terza vittoria per la terza volta ottenuta al tie-break. In seguito ai successi sulla Cina, padrona di casa nel torneo, e sulla Polonia, oggi la squadra slovena del coach italiano Fabio Soli ha avuto ragione di Cuba, successo in rimonta dopo aver vinto il primo set facilmente per 25-15. La Slovenia ha perso i successivi due per 28-26 e 25-19. Sotto nel punteggio la Slovenia è tornata a giocare ad alti livelli. Nel quarto set si è imposta per 25-14. Nel tie break è passata subito a condurre per 3-0, vantaggio che ha amministrato senza mai dare la possibilità agli avversari di ribaltare le sorti del match. 15-11 il parziale conclusivo. Domani l'ultima partita con il Giappone, primo in classifica con 3 vittorie, 2 da 3 punti, oggi ha superato la Cina, e una da 2 punti, ossia ottenuta al tie break con la Polonia. Formula 1, l'inglese George Russell della Mercedes domani partirà in pole position nel Gran Premio della Catalogna. Sul circuito di Montmeló Barcellona, Russell ha rispettato i pronostici della vigilia confermando di essere molto veloce su questa pista. In prima fila Russell sarà affiancato dal ferrarista Lewis Hamilton. L'inglese della Ferrari è rimasto staccato di soli 64 millesimi, dimostrando di essere altamente competitivo. Partirà invece dalla decima piazzola l'altro ferrarista, il monegasco Charles Leclerc, coinvolto in un incidente nella Q3, per fortuna senza gravi conseguenze. In seconda fila Kimi Antonelli, leader del mondiale, il pilota della Mercedes, ha ottenuto, tra virgolette, appena il terzo tempo con oltre 3 decimi da Russell. Antonelli per la prima volta quest'anno non è in prima fila. Canoa slalom nel canale artificiale di Augusta in Germania. Si disputano nel weekend le gare della terza tappa della Coppa del Mondo. Oggi le prove della canoa individuale hanno regalato una grande soddisfazione all'Italia con la vittoria di Raffaello Ivaldi. Con una prestazione pressoché impeccabile, Ivaldi ha conquistato la sua terza vittoria in carriera nella canoa in gare di Coppa del Mondo. Alle spalle di Ivaldi, con un ritardo di soli 7 centesimi, si è classificato il britannico Adam Burgess. Terzo lo slovacco Matej Benjuš. Della squadra slovena, 7° Žiga Linhočevar, 12° sia ultimo Benjamin Saušek. In campo femminile la vittoria è andata all'australiana Jessica Fox. Dopo che ieri clamorosamente ha mancato la qualificazione nella finale nel kayak, la pluridecorata campionessa australiana si è imposta con autorevolezza nella canoa. Secondo successo consecutivo per lei in questa stagione, nonostante una penalità di 2 secondi per aver toccato il palletto alla penultima porta, la Fox ha preceduto di 2 secondi e 34 centesimi la spagnola Nuria Villar Rubla. Terza la ceca Martina Satkova. Delle slovene, 7° Lea Novak e 11° Evalina Hočevar. Domani le gare di kayak cross. Ciclismo, la prima edizione del Tour d'Auvergne, fino all'anno scorso chiamato Giro del Delfinato, oggi ha vissuto una tappa complicata nella penultima frazione con arrivo in salita sulla cima del Gran Colombier. Gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare 6 km di corsa in quanto la discesa del Col du Mont Tournier, posta a 25 km dopo la partenza, era ritenuta pericolosa per la troppa ghiaia presente sulla strada. Poi il francese Paul Sexasu, uno dei favoriti, è stato coinvolto in una caduta che lo ha costretto ad un lungo inseguimento. Nell'ultima ascesa Sexas ha pagato dazio. Il messicano Isaac del Toro invece, con una grande azione, ha prima raggiunto lo spagnolo Juan Ayuso, che aveva sferrato l'attacco a 6 km dal traguardo, e poi è andato a vincere in solitaria. Ayuso è giunto staccato di 24 secondi. In classifica generale sempre primo l'australiano Luke Tuckel con 42 secondi di vantaggio sulla intense Matteo Jorgensen. Del Toro è terzo, 49 secondi, Ayuso quarto a 1,6.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano piogge.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti riandremo con la memoria l'11 settembre dello scorso anno, quando il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, quale seconda tappa della visita ufficiale in Slovenia, insieme alla Presidente della Repubblica di Slovenia Natasha Pirc-Musar, inaugurò a Capodistria il rinnovato Collegio dei Nobili, sede della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio e del ginnasio Gian Rinaldo Carli, scuole con lingua di insegnamento italiana rinate a nuova vita dopo un lungo e preciso restauro. Alla conclusione dell'anno scolastico non solo si traccerà un bilancio dal punto di vista didattico, ma si riprenderà coscienza dell'importanza della rinnovata sede del ginnasio e soprattutto come è cambiato, se è cambiato, il modo di fare scuola nell'edificio recuperato grazie al governo italiano che, come ebbe modo di dire all'inaugurazione il presidente Mattarella, testimonia l'attenzione e l'impegno di questo paese nella tutela delle minoranze linguistiche. Non solo, il presidente Mattarella aveva poi aggiunto che in queste mura hanno studiato allievi che hanno avuto successo nei campi più diversi, dal violinista Giuseppe Tartini allo scrittore Fulvio Tomizza, che in tanti suoi scritti ha narrato la storia di questa terra. E a proposito della scuola, il presidente Mattarella l'aveva definito un luogo dalle stesse caratteristiche e aspirazioni in ogni parte del mondo, una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti, incontro con la conoscenza, con i valori propri al momento educativo, accoglienza, dialogo, comunità, responsabilità, fiducia, rispetto, inclusione. Tutto questo, aveva poi aggiunto il presidente Mattarella, accomuna la nostra comunità educativa e tutti gli altri studenti sloveni, italiani, europei, con il valore aggiunto della continuità dell'insegnamento in italiano in una zona di insediamento storico della comunità di lingua italiana, parte del fondamento sul quale voi, ha esortato il presidente Mattarella, ragazze e ragazzi, potrete non solo costruire i vostri percorsi professionali e di vita, le vostre nuove esperienze personali, ma essere elemento protagonista del legame che unisce le culture di Slovenia e Italia. In luoghi come questo si irrobustisce l'Europa e si abbattono i preconcetti per essere persone consapevoli e aperte al mondo. E rivolgendosi ai discenti in relazione al loro impegno, per il presidente Mattarella rappresenta una pagina importante, perché al vostro impegno, riferito sempre ai giovani discenti, al vostro impegno corrisponde quello della cooperazione dei nostri governi, delle nostre due repubbliche, arricchite dalla presenza della cultura delle rispettive minoranze linguistiche. Concludendo che quanto fa la Slovenia per l'insegnamento in lingua italiana, così come il costante sostegno da parte dell'Italia, anche cooperando con l'Unione Italiana e con gli organi della comunità italiana, in proficua collaborazione con le autorità slovene, rappresentano una pratica, un modo di comportamento di grande significato. E noi siamo in compagnia della preside del ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, Selma Scirza, che ringrazio subito per dare l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione all'interno del ginnasio. Buongiorno, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno.
0: Presidente Scirza, che cosa ricorda e che cosa è rimasto di quella giornata che, almeno per quanto mi riguarda, la definirei storica?
1: Infatti lo è storica e siamo ancora sotto l'influsso di quell'emozione. Siamo molto molto orgogliosi e sentiamo, diciamo, come un privilegio, non di aver avuto come ospite il presidente, anzi entrambi i presidenti. Ci ricorda questa giornata anche una targa commemorativa che si trova all'entrata dell'edificio. È veramente un'emozione, è un privilegio e per noi è veramente un momento storico.
0: Ma che cosa è rimasto anche, come dire, dal punto di vista anche emotivo ancora oggi, quando si solcano questi corridoi, si entra nelle aule, insomma è un edificio che è un po' cambiato, poi lo descriveremo ovviamente, grazie a lei Presidente, però immagino che è rimasto anche un qualcosa dal punto di vista morale.
1: Sicuramente, no? Come i complimenti che ha fatto il presidente, no? Mi ricordo proprio un momento particolare che abbiamo anche un po' scherzato quando gli presentavo i libri dell'antico fondo antiquario del ginnasio Gian Rinaldo Carli e avevamo preparato dei libri per fargli vedere, le tempistiche erano strette, ma poi il presidente ha chiesto, ma io vorrei vedere ancora qualcosa, no? E mi ricordo che lì sul momento l'armadio era chiuso, sono corsa a prendere la chiave, ho aperto l'armadio, cioè, no? Lui ha aspettato, no? Ha detto possiamo vedere questo libro, Così che è veramente un'emozione, è veramente una persona di grande cultura, di grande umanità, veramente un privilegio. Io mi sento veramente onorata di aver avuto questa esperienza. E poi penso, non so, alla visita della scuola che abbiamo fatto, e quando poi è entrato voleva vedere una classe di bambini della scuola elementare. No, i bambini come si sono rapportati al presidente, era veramente un'emozione, bellissimo, veramente bellissimo. Porteremo questo ricordo, diciamo, per gli anni a venire. Adesso siamo ancora sotto queste emozioni, devo dire, è ancora presto.
0: Senta, io molto spesso a questi microfoni tendo a ricordare a chi ci sta ascoltando, soprattutto da molto lontano, che la presenza italiana su questo territorio è una presenza storica, è una presenza autoctona, e gli edifici scolastici, le scuole, diciamo così, più che gli edifici, le scuole, l'anima delle scuole, sono dei veri e propri presidi di cultura italiana, presidi importanti perché preparano i discenti ad essere i futuri cittadini del domani, dando a loro l'opportunità, riconoscendosi nella cultura italiana, dando loro l'opportunità molto spesso, le abbiamo sentiti dalle parole proprio dei ragazzi e delle ragazze, di essere, o di avere meglio, quasi una marcia in più, diciamo così, rispetto agli altri ragazzi. Si fondano nella cultura del luogo dove vivono e dello Stato, ovviamente, ed è giusto che sia così, ma hanno anche l'opportunità di approfondire quella che è la storia e la cultura italiana, declinandola tra l'altro anche per quanto riguarda il loro vissuto, il vissuto dei loro genitori, il loro vissuto dei loro anche antenati all'interno di questo territorio. Noi ci troviamo, dicevo prima, in questo edificio che è un edificio storico, ci troviamo nel cuore di Capodistria, però che cosa è rimasto di questo antico edificio? Noi lo vediamo bellissimo, spunta, emana nuova luce, potremmo definirlo anche così, ma che cosa è rimasto di questo antico edificio?
1: Io penso sia rimasta, diciamo, l'anima proprio della scuola, l'operato che la scuola fa, la sua funzione educativa, culturale, portatrice di valori. Così che quello penso sia rimasto, no? Le mura sono state, diciamo, rinnovate, l'edificio comunque ha una venerabile età di 350 anni, è nato come edificio proprio scolastico, prima non era qualcos'altro, no? È stato poi riformato e trasformato in scuola, è nata come scuola e ha quell'anima di scuola. No? Così che adesso con il rinnovo abbiamo messo lustro, diciamo, a questi muri, alle aule, è molto luminoso, che prima forse non lo era così tanto, no? Così che veramente l'anima della scuola è rimasta tale, e quella speriamo, anzi ci metteremo tutto l'impegno per mantenerla. E io penso che i nostri ragazzi siano ragazzi fortunati, perché hanno, oltre, diciamo, la cultura locale del territorio, approfondiscono anche molto bene, secondo me, anche la cultura italiana. Allora vivono due culture che si intrecciano, che lavorano insieme e sono arricchiti. Penso che abbiano, diciamo, una marcia in più.
0: Presidente Scirza, riandiamo un attimo con la memoria, non tanto l'inaugurazione ma addirittura prima, perché voi avete dovuto abbandonare l'edificio affinché il restauro potesse partire e ridare nuova vita a questo edificio.
1: Eh sì, noi siamo stati, diciamo, in una sede sostitutiva presso la casa dello studente di Capodistria per ben più di 2 anni, perché qua nell'edificio che la nostra scuola che ospita la scuola elementare per Paolo Vergerio il Vecchio e il ginnasio Gian Rinaldo Carli, l'edificio ha il nome del Collegio dei Nobili, e i 2 anni non sono stati facilissimi, no? Non sei nella tua sede. Non dico che non ci siamo trovati bene, siamo stati accolti anche bene, no? Però non avendo una propria scuola, una propria sede, c'era un po', diciamo, di nostalgia. Quando torniamo, no? Abbiamo anche lavori permettendo, siamo andati anche con i docenti a vedere la scuola, i ragazzi chiedevano come vanno i lavori, quando potremo vedere la scuola, così che non vedevamo l'ora di tornare. Adesso siamo veramente soddisfatti. E dico sempre ai ragazzi: guardate, voi siete la prima generazione che ha la scuola nuova, no? E che questo sarà un ricordo che magari adesso non si rendono conto, ma che con gli anni diranno: noi siamo stati i primi della scuola rinnovata, come adesso, che è bellissima, a poterla, diciamo, vivere.
0: Ma avevate anche il timore magari che questo spostamento, dettato ovviamente dai lavori edili all'interno di questo istituto, potesse far venir meno anche le iscrizioni?
1: Sì, in realtà sì, perché sapendo che sarà più di un anno che saremo presso i spazi sostitutivi, non sapevamo se questo potesse incidere. Non ha inciso, per fortuna, però adesso diciamo possiamo dire che non sappiamo se l'aumento delle iscrizioni, dato diciamo l'anno scorso, anche di quest'anno, le future iscrizioni sono aumentate e siamo molto soddisfatti.
0: Come avete vissuto, sia come docenti che anche come discenti, questa nuova vita all'interno dell'edificio?
1: Ma con una grande emozione, no? Perché poi, anche se penso ai docenti, no, sono cambiati un po' gli spazi, anche la disposizione delle aule. No? Se magari prima un docente storico aveva l'aula, non so, l'aula 3 in un determinato posto, adesso invece ha forse un'altra aula che magari abbiamo valutato fosse più adatta, no? C'era un po' di adattamento in questo senso, però siamo tutti contenti e soddisfatti, no?
0: E le studentesse e gli studenti?
1: Anche, no? Si dovevano anche abituare, specialmente i ragazzi che frequentavano la scuola elementare, che era nello stesso edificio, no? I ragazzi della sesta alla nona classe del Vergerio si trovano in questo edificio e poi molti di questi ragazzi continuano, no? Praticamente un piano più in su si trova il ginnasio, no? Noi ci troviamo al secondo e terzo piano, invece elementari piano terra e primo piano. Allora per loro è come diciamo un percorso graduale, no? Adesso cambio piano, vado al ginnasio, così che ci sono ragazzi che sono qua da tantissimi anni, praticamente tutto il loro percorso, no?
0: Quindi c'è una sorta anche di osmosi, diciamo così, con la scuola dei piani di sotto, diciamo così, c'è un passaggio che diventa quasi naturale.
1: Sì, per alcuni sì, per alcuni no, specialmente chi ha intenzione poi di proseguire gli studi universitari, poi diciamo che la maggior parte, anzi quasi tutti, poi scelgono la nostra scuola, no? Poi i ragazzi invece che intendono proseguire presso un istituto tecnico professionale, invece poi scelgono le altre possibilità, le altre scuole italiane sul territorio che offrono questi programmi.

0: Ovviamente noi parliamo sempre del mondo della scuola, parliamo dei docenti, parliamo dei discenti, ma Capodistria di per sé stessa, la popolazione di per sé stessa l'aveva già compreso ovviamente, ma ha ulteriormente compreso l'importanza di avere un edificio nuovo che sia un presidio di cultura, cultura italiana nella fattispecie, e quindi ha preso ulteriormente coscienza dell'importanza di essere in un territorio dove l'autoctonia italiana è fortemente presente.
1: Io penso di sì. No, noi abbiamo, anche grazie alla sensibilità che ha avuto il Comune Città di Capodistria a proporre delle visite guidate per la cittadinanza e chi vuole conoscerci, abbiamo visto che c'è molto molto interesse, che ci sono persone che hanno frequentato o lavorato presso la nostra scuola, che sono tornate tutte emozionate e grate, diciamo, del rinnovo. No, quello mi ha fatto molto emozionare, no? Che hanno detto una volta era così, adesso è così, e tutti facendo i complimenti del miglioramento in realtà, non c'erano critiche, no? E quel che diciamo penso è che adesso con l'edificio rinnovato, che abbiamo dato lustro a un edificio storico di Capodistria, ma anche la nostra scuola, perché ci sono tante persone che vengono a visitarla non conoscendo la nostra realtà, e noi ogni volta la spieghiamo con molto piacere, no? Per farci conoscere, e credo che con queste visite, una volta al mese, più altre visite di scuole, di scolaresche, noi abbiamo avuto durante quest'anno scolastico, dovrei proprio mettere per iscritto così tante visite, centinaia e centinaia di persone che sono venute a vederci, che ci hanno diciamo ricordato chi ha i ricordi diciamo personali, e qualcuno ci ha anche conosciuti, così che penso sia una cosa positiva.
0: Presidente Scirsa, parliamo allora del ginnasio. Che cosa si insegna? Quali sono le materie? Soprattutto perché ci sta ascoltando da lì di molto molto lontani e che non ha dimestichezza con quella che è la preparazione didattica che avviene nella Repubblica di Slovenia, declinato ovviamente per quanto riguarda la comunità nazionale italiana. Che scuola è il ginnasio? Che cosa si insegna?
1: Allora, noi posso definirlo, siamo un liceo generale, come lo chiamano, perché seguiamo il sistema scolastico sloveno, però con delle integrazioni importanti. Per esempio, per storia, oltre alla storia mondiale, che si insegna nei licei, c'è anche la parte della storia dell'Italia e la storia degli sloveni. Così lo stesso vale per geografia, la geografia mondiale, e la geografia del territorio, no? E la geografia della Slovenia, e la geografia diciamo anche dell'Italia, che le scuole slovene non trattano in particolar modo. Poi la cura dell'italiano come lingua materna, che ovviamente anche l'esame di maturità è a livello di lingua materna, e comunque materie diciamo generali, quelle classiche.

0: che matematica, scienze, materie umanistiche che possono servire ai ragazzi per intraprendere qualsiasi tipo di studi universitari.
1: Questo, diciamo così, è l'ossatura del ginnasio, però immagino che ci siano anche dei progetti ai quali questo ginnasio partecipa, o meglio, i discenti partecipano insieme ai loro docenti e che arricchiscono ovviamente l'offerta formativa.
0: Sicuramente, come tante altre scuole, anche noi facciamo parte e abbiamo i progetti Erasmus+, e oltre progetti, diciamo, a livello, non dico locale, però i progetti legati alle scuole dell'Italia. Noi abbiamo un progetto storico che si chiama Open Windows of Europe, con il collegio statale Ucellis di Udine. E facciamo gli scambi, no? Scambi fra le scuole, i ragazzi seguono, conoscono un altro sistema scolastico, nel nostro caso noi di solito l'Italia, così che i nostri ragazzi vanno per 2 settimane in Friuli, una scuola che viene scelta dal Friuli, seguono lezioni, fanno tutto il percorso come se fossero alunni, studenti della scuola e viceversa. Da Udine o da altre parti del Friuli Venezia Giulia vengono da noi a scuola e conoscono anche la nostra realtà, il sistema scolastico che differisce, no? Principalmente.
1: Immagino che poi si creeranno anche delle amicizie, al di là poi della partecipazione a livello scolastico fra discenti, ma faccio una domanda ovviamente pleonastica: quanto è importante sia per i discenti che per il corpo insegnante partecipare a questi progetti che esulano, diciamo così, da quella che è la, fra virgolette, quotidianità didattica?
0: Questi progetti arricchiscono tutti. I docenti che si confrontano con altri docenti, perché comunque devono collaborare anche quando facciamo questo tipo di attività che sembrano anche semplici, però c'è molta collaborazione. Poi abbiamo anche scambi di docenti, cioè con le buone pratiche dei nostri docenti andiamo in Italia o in altri paesi europei e viceversa. Poi siamo scuola UNESCO, no? Noi portiamo i valori, diciamo, dell'UNESCO, la tutela del patrimonio. No, lo insegniamo ai ragazzi, se ne occupano anche insegnanti e creiamo progetti, diciamo, di questo tipo per valorizzare il patrimonio che possediamo a scuola. Noi a scuola abbiamo 4.000 libri che fanno parte dell'antica biblioteca dell'Accademia di Capodistria, che sono stati donati negli anni, diciamo, nei secoli precedenti, che noi manteniamo. E di cui, diciamo, i più preziosi potrebbero essere 35 centine, Atlanti del 700, dizionari dei 600, dizionari, diciamo, multilingue. Noi abbiamo dizionario arabo, latino, cioè, molto prezioso. La nostra biblioteca custodisce i statuti della città di Capodistria dal 1200 al 1600, così che noi facciamo anche progetti come Scuola UNESCO o come altri progetti per valorizzare e promuovere questo patrimonio. E oltre a questo abbiamo un museo scolastico della seconda metà dell'Ottocento che è abbastanza, diciamo, conservato, integro, che possiamo usare anche in classe, abbiamo mezzi didattici che usavano nella seconda metà dell'Ottocento per fisica e non li portiamo in classe perché oggigiorno noi possiamo mostrare ai ragazzi un video e simulazioni varie, però quando porti, non so, un sestante dell'Ottocento in classe e dici come funziona il sestante, come si navigava usando il sestante, è tutta un'altra esperienza e questo arricchisce anche la nostra scuola.

0: Presidente Scelza, i ragazzi e le ragazze che frequentano questo istituto sono consapevoli di far parte di una comunità nazionale? Magari sono anche consapevoli di essere figli di matrimoni misti, è ovvio, il mondo va avanti così, è logico. Però sono consapevoli di frequentare un istituto scolastico in lingua italiana, ma storicamente italiano?
1: Io spero di sì. Poi ovviamente noi scriviamo tutti i ragazzi che abbiano un'elevata conoscenza della lingua italiana, però come ha detto anche lei, no, ci sono matrimoni misti, ci sono ragazzi anche sloveni che scelgono le nostre scuole, no? E i ragazzi, diciamo, della comunità italiana autoctona che da sempre vivono in questo territorio. Io penso di sì, no? E cerchiamo anche noi, tramite il nostro operato, a mantenere questa cultura e questa consapevolezza.
0: Presidente Scelza, è ovvio che questo istituto ospitava negli anni passati discenti che provenivano da Capodistria. Il mondo è cambiato, non ci sono più i confini, immagino che non ci siano soltanto ragazzi e ragazzi che vivono e abitano a Capodistria, ma magari anche nei territori contermini, nei territori vicini.
1: Sì, noi ultimamente diciamo che sono ragazzi transfrontalieri, noi abbiamo ragazzi che vengono, non so, dall'Italia, dalla vicina Trieste o Muggia. È in incremento, diciamo, negli ultimi, posso dire, anche decenni, e poi ultimamente anche sempre ragazzi che hanno frequentato le scuole italiane in Croazia, che poi scelgono di venire nel nostro liceo e poi sono ospitati durante la settimana presso la casa dello studente di Capodistria, così che oltre, diciamo, ai ragazzi che vivono proprio a Capodistria e dintorni, abbiamo, diciamo, i ragazzi transfrontalieri, che per noi sono tutti uguali, sono tutti i nostri ragazzi.
0: Secondo lei perché scelgono questa scuola, questo ginnasio?
1: Io penso che per la qualità dell'insegnamento, dell'offerta formativa, ma anche dell'anima che questa scuola custodisce. Io penso così, mi hanno detto anche ex alunni, ex docenti in queste visite, che in quest'anno ne abbiamo fatte veramente tanto, che c'è un'anima qua, c'è un'anima speciale, c'è un'atmosfera speciale, e i ragazzi forse questo percepiscono, io spero di sì.
0: Beh, è un edificio che trasuda storia, trasuda tradizione, trasuda cultura. Noi ci troviamo peraltro proprio nel suo ufficio qui all'interno del ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Ma che cosa significa essere preside di un istituto come questo?
1: È una grande responsabilità, no? Una grande responsabilità e anche un grande onore, no? Sono contenta di ricoprire questo ruolo. C'è un ottimo clima, un'ottima collaborazione con i ragazzi, con i genitori, col corpo docenti, così che veramente è un privilegio e un onore.
0: Lei ha insegnato, insegnava qui o insegna ancora?
1: Insegno ancora, insegno da 20 anni, adesso faccio meno ore, mi occupo, diciamo, dei maturandi che scelgono spagnolo come seconda lingua straniera. Amo andare in classe, non potrei non andare in classe perché mi piace il contatto diretto che ho con i ragazzi. Sono affezionati, cioè, sono 20 anni che sono qua, sono affezionata a questa scuola e alle persone.
0: Beh, la sua è una risposta correttissima, anche perché lei non perde, fra virgolette, parlando di cose marinare, la bussola, nel senso che non è diventata una burocrate, nel senso che si deve occupare esclusivamente della burocrazia di una scuola, ma ha il polso della situazione proprio insegnando, quindi riesce ad ottenere, come dire, una visione globale, no, della scuola, sia dal punto di vista dei finanziamenti, della burocrazia, ma anche dal punto di vista dell'insegnamento. Lei vede, ha visto e vedrà ancora nel corso degli anni l'evoluzione dal punto di vista anche sociale dei discenti che frequentano questa scuola che gode di finanziamenti pubblici dello Stato sloveno, dello Stato italiano?
1: Principalmente dello Stato sloveno, no? Però anche dallo Stato, del governo italiano. Noi riceviamo ogni anno i mezzi per i libri di testo, i libri, diciamo, anche per le biblioteche, oltre alle escursioni storiche che, diciamo, vengono offerte dal governo italiano, per esempio, non so, la settimana a Roma per l'ultimo anno, per le quarte classi, o adesso a giugno c'è l'escursione a Milano-Torino per i ragazzi meritevoli.
0: Quindi, come dire, c'è un'attenzione non formale ma sostanziale sia da parte dello Stato sloveno, che riconosce l'importanza della presenza delle comunità nazionali sul suo territorio, ho usato il plurale e ovviamente i nostri ascoltatori sanno il perché, ma è un riconoscimento, come dicevo prima, non formale ma sostanziale sia da parte dello Stato sloveno, ma anche del governo italiano, dello Stato italiano, che riconosce l'importanza della presenza dell'autoctonia italiana su questo territorio. Che anno scolastico è stato il 2025-2026?
1: Posso dire che è volato, come se no, veramente è andato veloce. E un anno anche impegnativo, no? Perché comunque uno ritorna, abbiamo traslocato noi, per esempio, se si guarda intorno al mio ufficio non ci sono ancora pesi quadri, non sono riuscita, ce li ho, diciamo, qua, però bisogna ancora fare, diciamo, delle piccole cosette. Noi abbiamo allestito la scuola funziona e tutto il resto, però è un anno comunque impegnativo, fra lezioni, fra i progetti, le visite. Veramente ci sono venuti in tantissimi a visitarci, anche le scuole dall'Italia che ci hanno scritto, hanno detto possiamo venire a vedere la scuola, a conoscervi. E veramente, no? Siamo soddisfatti, un buon anno, non posso lamentarmi, io spero che continui così, metteremo a posto le piccole cose, diciamo, del trasloco, però la grande mole di lavoro è stata fatta e speriamo di continuare così.

0: Presidente Scirza, ovviamente abbiamo parlato dell'anno scolastico 2025-2026. Prospettive positive, ottime anche per quello che verrà, cioè 2026-2027?
1: Ah, come dicevo prima, le iscrizioni aumentano per fortuna, dato che sappiamo tutti che l'Europa soffre del calo demografico. Purtroppo, no, per adesso siamo soddisfatti. Le prospettive di continuare a lavorare bene, di svolgere attività che arricchiscono, che ci insegnino qualcosa, e vediamo cosa ci porta il futuro. Io spero cose belle.
0: Futuro, passato invece, il presidente Mattarella ricordava prima che in questi corridoi sono passati personaggi importanti che hanno segnato la storia di questo territorio, ma non soltanto di questo territorio, addirittura dell'Europa intera. Se riandassimo con la memoria, e come correttamente ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, lo scrittore Fulvio Tomizza e ancor prima il violinista Giuseppe Tartini. C'è la consapevolezza quindi di creare consapevolezza, chiedo scusa per il gioco di parole, nei discenti, nelle studentesse e negli studenti di far parte, sì, di una comunità nazionale italiana, o anche per chi si avvicina magari per la prima volta alla lingua italiana, come alcuni studenti che provengono dalla maggioranza slovena di questo territorio. Creare loro la consapevolezza non soltanto di trovarsi un edificio storico, l'edificio è di per sé come dire, un contenitore, ma soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della storia attraverso la citazione di queste due persone.
1: Io sono sicura che nel futuro avremo anche, ci sono, no? Magari sono ancora giovani, diciamo studenti che hanno fatto il nostro percorso, che saranno illustri, che hanno successo, ce ne sono già. No? Noi per ricordare questi personaggi illustri abbiamo anche denominato le nostre aule, oltre a numerarle, anche con i nomi dei personaggi che hanno inciso. No? E hanno portato, diciamo, valore aggiunto alla nostra scuola. Per esempio, l'aula di musica ovviamente l'abbiamo intitolata l'aula Tartini. Poi il professor Gerosa, che è il primo che si era occupato già nell'Ottocento del museo scolastico, gli abbiamo intitolato l'aula museo, l'aula Gerosa. Poi l'aula di italiano l'abbiamo dedicata a Fulvio Tomizza. Poi l'aula di storia a Candler e così via. A Antonio Grosic l'aula di chimica, avendo inventato la tintura di iodio e così via, no? Così che i personaggi, noi non abbiamo abbastanza aule per destinare, diciamo, a tutti i personaggi illustri, discenti o docenti che hanno, diciamo, frequentato, lavorato presso la nostra storica scuola. E ce ne saranno anche nel futuro, no? Così che potrebbero i nomi anche cambiare, aggiungersi, modificarsi. Io spero di sì, e sono sicura che sarà così.
0: Quindi sul solco, diciamo così, di questo aspetto di carattere storico del passato, ma guardando al futuro, io ringrazio veramente di cuore la preside Selma Scirza, la preside del ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, dove ci troviamo per questa registrazione. La ringrazio non soltanto per averci dato l'opportunità di aprire i microfoni all'interno di questo storico edificio, ma soprattutto di averci parlato del futuro della comunità nazionale italiana. Il futuro lo si declina attraverso la scuola, attraverso l'istituzione scolastica. Se l'istituzione scolastica, fra virgolette, perde colpi, è evidente che questo si riverbera o si riverbererà anche per quanto concerne il futuro della comunità nazionale italiana. E poi ricordo ancora che l'istituzione scolastica in lingua italiana, in Slovenia, in Croazia, ovviamente ci riferiamo al territorio di insediamento storico della comunità nazionale italiana, sono le radici della comunità stessa. Da qui parte la linfa per far crescere l'albero, quell'albero importante che è l'albero della comunità nazionale italiana. Preside Sirza, grazie non soltanto per averci dato l'opportunità di aprire i microfoni qui all'interno dell'istituto, ma soprattutto per il lavoro che lei svolge insieme al corpo insegnante, a tutti coloro che operano all'interno di questo istituto, proprio per il mantenimento della cultura italiana e soprattutto per dare linfa vitale alla cultura italiana nel futuro. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie mille anche a voi.
0: Ricordo che ci siamo fatti accompagnare dalla musica della mandolinistica capodistriana nel corso di questo appuntamento. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno e i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F. Dear God, I just

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

The Police è stato un gruppo musicale britannico formatosi a Londra nel 1977 intorno alla figura di Gordon Matthew Sumner, in arte Sting. La formazione con la quale i Police assursero il successo internazionale fu quella con lo stesso Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, Andy Sumner, chitarrista, e lo statunitense Stuart Copeland, batterista. Conobbero il picco della loro fama tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 e sono considerati tra i primi gruppi New Wave ad aver ottenuto successo commerciale proponendo un sound influenzato da punk rock, reggae e jazz. Sono inoltre ritenuti capofila della seconda British Invasion degli anni 80 negli Stati Uniti. State ascoltando Rock You, dalle origini al nuovo millennio, da Tomáš Cindrič. Un saluto con affetto.

Thing, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, un cantautore, polistrumentista e attore britannico che ha esordito come membro dei Police per poi intraprendere una carriera solista di successo. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, musica classica, new age e world beat. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 Brit Awards, un Golden Globe e un premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le Follie dell'Imperatore, Kate Leopold, Ritorno a Cold Mountain e James, The James Foley Story. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.

George Michael nasce nel 1963 come Georgios Kyriakos Panayotou, forma all'età di 18 anni il duo Wham con l'amico Andrew Ridley. Grazie a una serie di singoli di incontenibile successo e al fascino di Georgios, che già si presenta col nome d'arte di George Michael, la coppia diventa nel giro di un paio di anni uno dei nomi di maggiore impatto degli anni Ottanta. Altrettanto rapidamente però si notano segni di scollamento tra i due. George Michael pubblica un singolo come solista, che era Les Whispers. Dopo un concerto in Cina i due si separano alla fine del 1985.

Brian Ferry, un musicista pop inglese, noto per la carriera con i Roxy Music prima e da solista poi. Insieme a David Bowie e Mark Bolan, Ferry è uno dei più rilevanti rappresentanti del dandismo degli anni 70 del Novecento e una delle icone della musica pop e rock britannica. È tra i fondatori dei Roxy Music nel 1970 e la sua carriera da solista, iniziata già durante la collaborazione col gruppo, prosegue anche successivamente. Il suo primo album da solista, These Foolish Things, risale al 1973 ed è una raccolta di cover tra le quali si distingue il singolo Hard Rain's Gonna Fall, in origine di Bob Dylan. Negli anni 70 pubblica altri 4 album che riscuotono un buon successo nel Regno Unito. Soltanto negli anni 80 però Ferry raggiunge lo status di star internazionale con l'album Boys and Girls del 1985, che conquista la prima posizione nel Regno Unito e divenne un grande successo in tutta Europa e negli Stati Uniti. Dall'album Boys and Girls ci sentiamo il singolo Slave to Love.

Stevie Nicks è da sempre stato un concentrato di talenti, voce splendida e capacità compositive fuori dal comune, ha scritto pagine e pagine di storia del rock e del pop, conquistando più volte la vetta delle classifiche e vendendo tantissime copie di album. La svolta della sua vita è l'incontro a un raduno studentesco durante l'anno del liceo con Lindsey Buckingham. Negli anni del college si unisce alla sua band di Fritz. Notati ben presto da un produttore, Buckingham e Nicks lasciano la band e debuttano con un album tutto loro, senza tuttavia aver successo. Il loro sound cattura l'attenzione dei Fleetwood Mac, all'epoca già una delle band inglesi più importanti. Vengono così invitati dal leader Mick Fleetwood a unirsi a loro e accettano ovviamente di buon grado. Con la nuova band, Stevie Nicks incide 3 importanti album negli anni 70, Fleetwood Mac, Rumours e Tusk, dal quale ci sentiamo la bellissima Sarah.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rockium dalle origini al nuovo millennio. Da Tomáš Cindrič un saluto con affetto.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati passeggeri in ritardo cronico e frequentatori di aeroporti a rischio di infarto. Tilly,
2: eccoci,
1: buongiorno.
2: Eccoci qua, ecco, Samuel tornato più in forma che mai. Guarda,
1: mamma
2: ti vedo
1: mia, guarda,
2: super energico.
1: Oggi mi sento come se abbia fatto delle prove prima così mi sento.
2: Oggi e invece non le facciamo.
1: No, oggi partiamo dall'Australia, dove la sicurezza nazionale ha sfiorato il collasso letteralmente. Nello scalo di Avalon, a 50 km da Melbourne, un ragazzo di città ha deciso di regalare un po' di, diciamo così, scompiglio ai suoi amici. Perché nella sua borsa aveva un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda. Che ovviamente non era calda in borsa, ma poteva essere.
2: Come fa a essere una scatola di cioccolata calda?
1: Una scatola per di...
2: Saranno quei tipo le bustine per farsi.
1: Sì, saranno al poverino.
2: Sì, okay.
1: I raggi X dell'aeroporto, probabilmente programmati da qualcuno che non beve cioccolata da anni, ecco, hanno fatto scattare l'allarme.
2: Ma la cioccolata ha fatto scattare l'allarme o il depilatore?
1: Tutte e due, sembravano, non so cosa sembrava. Comunque la polizia ha chiuso l'aeroporto per 4 ore, letteralmente 4 ore di psicosi collettiva, valigie abbandonate, passeggeri in lacrime, 2 voli cancellati.
2: Ma dai, non
1: decine
2: è vero.
1: Di ritardi, un casino.
2: Per una cioccolata?
1: Sì. E il proprietario anche si è rifiutato di collaborare. No, ha detto no, non ho niente.
2: E non voleva aprire la valigia?
1: Sì, probabilmente. Alla fine, dopo ore di tensione, gli artificieri hanno aperto il pacco. Dentro c'era questo depilatore e cioccolata calda. Forse lui si vergognava del depilatore, capito?
2: Può essere.
1: Non lo sai, uomini col depilatore. Insomma.
2: Sai che una volta, tornando da Valencia, se non mi sbaglio,
1: sì,
2: dall'Erasmus, in un aeroporto c'era davanti di me questa signora, una vecchietta, e la fermano e dicono: ma signora, ma guardi, lei non può avere questo in valigia. E lei era tutta lì persa e fa: ma come? E io mi sono incuriosito, ho guardato, aveva 3 coltelli enormi da cucina. Li aveva comprati dal mercatino, non so,
1: sì,
2: li aveva comprati per... e li aveva nel bagaglio a mano.
1: Hai capito.
2: Ed è rimasta molto sorpresa del fatto che non doveva averli.
1: Nel bagaglio a mano, non posso portare 3 coltellacci,
2: no,
1: ma guarda,
2: no,
1: tu.
2: Guarda tu.
1: Sì.
2: Guarda.
1: Comunque, cari amici, se dovete fare dei regali, sospetti, almeno metteteci un fiocchetto sopra con scritto non è una bomba se andate in aereo.
2: Ecco, sì, ecco. Almeno.
1: Noi nel frattempo, Tilly, abbiamo altri ordigni da smontare.
2: Sì.
1: Questa classifica, per esempio.
2: Ovvero le hit.
1: In cui ogni pezzo è una minaccia per la nostra sanità mentale e quant'altro.
2: Okay.
1: E quindi, che dire, almeno qui non servono gli artificieri, ma basta un dito pronto sul tasto skip. Partiamo con la
2: sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E partiamo con la numero 25, come al solito, dove troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead. Lei canta di amori letali, come se fosse la protagonista di una sorta di film thriller, anche se un po' di serie B.
2: Sì, ha un po' lei questo stile, un po' così.
1: Sì, però la rabbia è autentica. A meno la melodia non lo è, ma la rabbia sì, secondo
2: la
1: me.
2: La rabbia sì,
1: la melodia
2: almeno qualcosa.
1: Stare. Ecco, Drop Dead, magari fosse così facile, cari amici, qui si muore di noia più che di crepacuore. Tilly.
2: Samuel, ma sai che proprio oggi,
1: sì, che
2: adesso, in queste ore,
1: esce.
2: Appunto, esce il suo album e si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Tutto questo è il titolo,
1: sì,
2: tutto intero. E lei ha spiegato che questo è il suo lavoro più sperimentale e che parla soprattutto delle contraddizioni dell'amore e delle relazioni adulte.
1: Ah, roba seria.
2: Certo,
1: sì,
2: certo.
1: Ti ricordi chi era? Chi è stato quello che aveva detto mi è uscito un album, mi è uscita una canzone? Chi era quello?
2: Sì, no, ma sì, ma lo usavano di sì, mi è uscita una canzone.
1: Anche lei, le è uscito l'album
2: l'è
1: oggi,
2: uscito
1: sta
2: così,
1: uscendo
2: ecco.
1: Adesso, siamo in sala parto numero 25.
2: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Numero 25, Drop Dead, Olivia Rodrigo appena sentita, la vendicatrice gentile che non ha ancora affilato abbastanza la lingua, chiamiamo così, e quindi dal crepacuore non ci resta che passare ad un passeggero che non collabora. No. New entry alla numero 24, Alex Warren con Passenger, e qui mi sono spaventato di brutto, Tilly, perché
1: sì,
0: io sento il nome Passenger,
1: immaginavo,
0: il titolo Passenger, vedo un passeggero sul treno e già mi spavento.
1: Immaginavo, sì, perché cioè quando ho guardato la griglia, sì, della trasmissione ho detto, oddio, qua Passenger, roba che a Samuel viene un colpo.
0: Bene.
1: Perché, diciamo, sì, non ti piace Passenger, non il cantante.
0: No, no, che non, lo odio proprio.
1: Vabbè, cioè, volevo essere un po' più...
0: Non mi piace, è una roba abbastanza comune. Passenger
1: E comunque sì, sì, sì, però non è Passenger il cantante, ma è Alex Warren che canta la canzone Passenger, questo è il suo nuovo singolo.
0: Chiariamolo.
1: Che fa parte, ecco, ancora questo devo dire, che fa parte dell'album Wild Child. Perché si chiama così l'album Wild Child? Ovviamente vuoi saperlo, vero?
0: Ah sì, perché lo chiamava così suo padre.
1: Come fai a saperlo? Hai studiato,
0: lo so,
1: Samuel?
0: Perché questa volta mi sono preparato, diciamo così, un'oretta prima.
1: Ah, addirittura, sì, ecco, sì, vedi, sì. Allora non ti servo più, cioè sai tutto, fai tutto da solo. Comunque sì, il padre lo chiamava Wild Child quando era piccolo, il suo papà che purtroppo è scomparso quando lui era bambino,
0: sì,
1: e allora ha fatto, diciamo, questo diciamo anche omaggio, si può dire, mm-hmm, così, e ha dato così il titolo all'album Wild Child, e da questo album ci sentiamo Passenger, Alex Warren.

0: Alex Warren guarda il mondo più o meno, anzi guarda la vita come uno che guarda il mondo scorrere dal finestrino. Un finestrino un po' appannato, mi viene da dire, non si capisce bene granché, le idee non sono molto chiare. Comunque, lui è il viaggiatore che non sa dove andare, ecco così lo mettiamo. Mm. Abbiamo sentito la numero 24, passiamo alla numero 23.
1: Ma noi sappiamo dove andare?
0: Sì,
1: perché
0: a
1: dove
0: Napoli.
1: Andiamo? A Napoli!
0: A Napoli! La numero 23 si intitola Partenope.
1: Ecco. L'antico nome di Napoli.
0: Esatto.
1: E anche della leggendaria sirena della mitologia greca, da cui, secondo la tradizione, sarebbe nata la città di Napoli.
0: Ah, questa non la sapevo.
1: È una sirena.
0: Una sirena.
1: Cioè, almeno così, cioè, una delle storie, questa.
0: Pensavo da un colonnetto.
1: Uno dei miti. No. Partenope.
0: Partenope, canzone composta da 4 artisti. Sì, 4 addirittura.
1: In
0: sembra un po'
1: più
0: una formazione da Champions quasi, visto che mi pare che qua il calcio c'entra, vero?
1: Perché quindi? The Color sono in 3.
0: Ah, vero. Allora, 4 nomi, 4 compagini.
1: Sì, sì, sì.
0: Merckx Cremont, non è una marca di, che ne so, frigoriferi, ma sono 2 artisti che portano l'elettronica. Serena Brancale, che porta, cosa porta? Il soul.
1: Niente.
0: Sì. E The Colors, che portano la K.
1: Portano Colors. Il funky,
0: non so cosa portano.
1: Comunque abbiamo...
0: sì, niente, insieme cercano di omaggiare il Napoli, Tilly.
1: Merck e Cremont, che sono il duo di produttori che sappiamo.
0: Insieme cercano di omaggiare il Napoli, Tilly.
1: Merck e Cremont, che sono il duo di produttori che sappiamo, abbiamo già detto.
0: Sì.

0: Merck, Cremont, Serena e The Colors. No, Merck e Cremont.
1: Sì.
0: Ecco così. Un poker di assoti lì. Mm. Che non ha fatto scala, però. Mm. Ha fatto Cilecca.
1: No, ma secondo me questa sarà una delle hittone di quest'estate, vedrai.
0: Vabbè.
1: Sì, secondo me sarà in classifica per moltissimo tempo.
0: Bene.
1: Andiamo avanti, chi
0: sì.
1: abbiamo?
0: Dove andiamo?
1: Andiamo avanti, abbiamo Sienna Spire, vedi, lei invece da sola.
0: Oh.
1: Cantante londinese di 20 anni, sta vivendo un'ascesa rapidissima, Samuel,
0: giusto,
1: grazie
0: giusto,
1: a questa
0: sì,
1: sua voce
0: sì,
1: soul pop. Spesso paragonata, pensa, a quella di Amy Winehouse o Adele.
0: Un po' troppo, forse.
1: Giusto, ma sì, giusto per rimanere in Gran Bretagna, eccola.
0: Ah,
1: la paragonano a loro e molti critici la considerano una delle artiste emergenti più promettenti di quest'anno. Ma è brava,
0: sì.
1: Dai, è brava, Sienna Spire.
0: Cosa intenderà dire con material lover? Sarà mica un robot di quelli che ti arriva impacchettato per posta, pronto, bottone on e funziona.
1: No, praticamente parla del fatto che se una persona piace, non so, il lusso, le cose belle, le cose costose, non è detto che per forza questa persona debba essere superficiale.
0: No, non è detto, no, assolutamente.
1: No? Non lo puoi sapere.
0: 99 su 100, non mica detto.
1: Ma lei giusto di questo dice.
0: Sì, molto
1: giusto
0: probabile.
1: Di questo canta.
0: Bene.
1: Che ti può piacere il lusso, però anche essere una persona molto profonda e
0: profonda,
1: non superficiale.
0: Umile.
1: Sì.
0: Umili di lusso. Bene, numero 22, Material Lover, Sienna Spiro.

0: Material Lover, cari amici, che dire? Di materiale cosa c'è qui? Un po' tutto, anche se insomma, ecco. La potrei definire la fidanzatina della vetrina, oppure da vetrina, da consumo.
1: Perché?
0: È così. Materiale.
1: Materiale.
0: Sa un po' di manichino, non lo so, mi vengono queste associazioni, vado per associazioni.
1: Andiamo 21. Avanti, dai. Arriviamo sabato sera.
0: Pensieri associativi, Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sì. Con Sabato Sera.
1: Sabato Sera, la serata, il giorno più aspettato per tutti gli anni dell'adolescenza e della gioventù, diciamo così.
0: Una volta lo fu.
1: Una volta lo fu e adesso invece sabato sera un giorno come un altro.
0: Adesso non lo è più.
1: Siamo
0: sì.
1: Lì sì, sul divano a guardare la TV, guardare una serie e niente.
0: Già se guardiamo la serie, abbiamo fatto
1: e ci si addormenta, perché prima noi guardiamo
0: oggi
1: la serie e poi la serie guarda noi. Dormiamo sul divano.
0: Ah, questa è buona, sì, è vero. Chissà con che sguardo mi guarderanno quelli di Battlestar Galactica, l'ultima serie che ho guardato,
1: ecco,
0: in vita mia.
1: Ecco.
0: Bene.
1: E invece Mara Sattei e Enrico Nigiotti cosa fanno il sabato sera? Non è che si divertono, ma parlano di quel momento particolare in cui il divertimento del weekend, del sabato sera, si intreccia con i ricordi e i sentimenti che non se ne sono mai andati davvero. Hai presente quando sei in una festa ed un tratto ti viene il down e ti ricordi di qualche ex? E allora vai in disperazione e fai scenate.
0: Che disperazione? Ordini un doppio
1: e continui.
0: E raddoppi. Se quello è il momento, è il momento di iniziare la festa. Bene.
1: Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti.

0: Mara Sattè e Enrico Nigiotti, due innamorati della routine. Da questo fine settimana passiamo ad una vasca, Tilly.
1: Sì.
0: Ora di lavarsi.
1: Ok.
0: Vabbè. Vasca da bagno, non da piscina. Ecco, mettiamolo in chiaro. Chiudiamo la prima parte di Hot Hits con Benji, Fede, Alex Britti e Viva la Vasca.
1: No, anche qua sono Benji e Fede insieme.
0: Sì.
1: Si chiamano proprio Benji e Fede.
0: Ah, proprio.
1: Devi dirgli Benji e Fede.
0: Benji e Fede, ma due persone però.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché in vasca stanno in tre.
1: Sì, perché c'è anche Alex Britti.
0: Me la immagino così questa festa.
1: No, praticamente, Samuel, ma ti ricordi la canzone di Alex Britti? La vasca era il titolo. Mi bagno, mi tuffo, mi giro, mi rilasso.
0: Hai capito.
1: Del 2000, 2001. Sì, sì, sì.
0: Ah, che noia.
1: Ma adesso è moderno. Sai come aveva fatto l'anno scorso Alfa con Me Gusta Studi, sì. Manu Chao, e adesso c'è bisogno.
0: In mancanza di canzoni nuove,
1: d'estate si ripescano.
0: Sì.
1: Quelle di una volta.
0: Sì, si lavano
1: si
0: un po' quelle di una volta in vasca e poi è così. Rinfrescati, escono dalla vasca, con Viva la Vasca e che dire? Niente, l'ascoltiamo che è meglio.
1: Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. In que-

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo a New York, cari amici, dove il mistero si nasconde dove? Nelle fogne.
2: Ma no, dai, pensavo mi dici vi portiamo a New York, pensavo qualcosa di bello e ci porti nelle fogne.
1: I misteri vengono sempre dall'underground, no. Diciamo così.
2: Vabbè, dai.
1: Da settimane cittadini e telecamere immortalano persone che entrano ed escono dai tombini, Tilly.
2: Perché?
1: Perché? Bella domanda. Infatti ce
2: la chiediamo tutti. Tipo le tartarughe ninja, si chiameranno Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello.
1: Brava.
2: Poi ci sarà, com'era? Schneider, no?
1: Chi era quello?
2: No. Non era il topo? Schifitor. O era il cattivo? Non mi ricordo più i nomi.
1: Comunque nel Queens, fermi tutti, passiamo alle informazioni quelle vere. Nel Queens, tre tizi con torce e stivali da pesca sono scesi in un pozzetto alle 2 di notte.
2: E con un guscio di tartaruga e con...
1: Esatto, un testimone infatti ha detto, come nei cartoni delle tartarughe ninja. Poi a Brooklyn, 8 individui hanno fatto la stessa cosa, sono riemersi 3 ore dopo e si sono cambiati d'abito e sono andati via. A Williamsburg, 7. Sempre lo stesso copione, torce, pale, attrezzi da scavo, stivali.
2: Le pizze anche probabilmente per le tartarughe.
1: Non lo so, fatto sta che la polizia ha ispezionato le fogne, non ha trovato nessuna attività illecita, almeno così dicono. Ma allora cosa stava facendo questa gente laggiù?
2: Me lo sto chiedendo
1: sotto?
2: Anch'io.
1: Cercavano tesori nascosti, magari qualche anello, qualche gioiello perso.
2: Allora ti do più possibilità, potrebbero essere quei famosi ladri che vanno nelle fogne, questo è successo
1: scavano
2: in Italia, scavano i tunnel per poi venire fuori nelle gioiellerie.
1: Sì.
2: Uno.
1: È successo in un film in Italia, non so se è in Italia. È successo
2: no, è successo veramente.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Ah, proprio?
2: Sì, sì, sì.
1: Voglio conoscerli questi.
2: Perché?
1: È così. Per chiedergli se quando sollevavano il tesoro hanno alzato il peso con le gambe per non farsi male.
2: Ah, sì, per non farsi male la schiena.
1: Sì, sì.
2: Se no potrebbe essere, sai che c'era un po' di tempo fa la notizia che riguardava degli ebrei che scavavano sotto una sinagoga.
1: Sì.
2: Non so se era in periodo Covid, però sì, si scavavano sotto questi tunnel per arrivare poi in altri posti. Li avevano
1: anche loro
2: beccati.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Scavatori
2: o
1: abusivi.
2: Sono veramente amici delle tartarughe ninja.
1: Che
2: dunque
1: dire.
2: Queste tre sono le possibilità.
1: Tilly, gli investigatori stanno indagando. Anche noi indaghiamo su un altro mondo sotterraneo, quello della classifica. Anche qui si annidano creature notturne, abitudini strane, eccetera, eccetera.
2: Però guarda, Samuel, che cioè, non è che puoi cavartela così. Noi la prossima settimana vogliamo
1: sapere
2: il seguito di questa notizia.
1: E spero che gli investigatori,
2: mi raccomando,
1: abbiano scoperto qualcosa di interessante.
2: Segui il caso e facci sapere la prossima settimana.
1: Me lo segno, segui il caso. Ecco, a caso. Numero 19, Gracie Abrams con Hit the Wall, è la prossima. Crack.

0: E abbiamo sentito Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce. Tilly, niente, secondo me ora la troverò col naso un po' a patata in questo momento.
1: Perché dici? Perché si è schiacciata?
0: Hit the wall.
1: Sarà, come i Buddha, con i mops che hanno giusto. Il musetto schiacciato.
0: Dalle barriere passiamo all'odio. Lo so, sembra un po' troppo serio, un po' cattivo, ma comunque.
1: Sì, dai, esagerato.
0: L'odio che nasce da un amore finito, mannaggia. Numero 18, Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me. Insomma, un titolo che è un po' un testamento. Odio averti fatto innamorare di me, se pentita, tipo.
1: Giusto. Cioè, modesta poi anche.
0: Sì, sì. Con la sua voce da angelo vendicativo canta quindi questo rimorso di chi ha conquistato per poi pentirsi di aver conquistato. Che confusione.
1: Hai visto?
0: Non potevi startene a casa, non conquistare nulla, era meglio.
1: Comunque, la notizia più importante, Samuel, del momento è il lancio dell'Eternal Sunshine Tour, il primo tour di Ariana Grande dal 2019. 2019, pensa, un bel po' di anni.
0: Sì.
1: I primi concerti hanno registrato il tutto esaurito.
0: Neanche a dirlo.
1: E le recensioni stanno elogiando sia la sua voce, sia la produzione, lo spettacolo, lo show, le scene, luci, tutto praticamente. E ha annunciato Ariana Grande anche il suo 8° album in studio, che si intitolerà Petal e uscirà il 31 luglio. Dunque ci sarà sicuramente ancora qualche hit, qualche singolo di Ariana Grande. Intanto ci sentiamo alla numero 18, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, la pentita di lusso. La pentita di lusso. Mi vengono così, Tilly.
1: Sì, vedo, eh? Sei ispirato.
0: Sì,
1: oggi,
0: non so come fanno. Comunque, dal rimorso, dove andiamo? Passiamo al potenziale. Sprecato, ovviamente. Numero 17, Somber con Potential. Ecco, se il potenziale fosse una valuta, che succederebbe? Che Somber sarebbe in bancarotta? Non lo so.
1: Ma no, dai, povero Samuel, in verità. Somber, che si chiama in verità Shane Booth, lo stanno consacrando come una delle più grandi rivelazioni della musica alternativa. E sta avendo moltissimo, moltissimo successo, soprattutto dopo l'esplosione di brani come Back to Friend, Undressed, Home Record. Ti ricordi che ce l'avevamo in classifica, il Rovina Famiglie?
0: Come no?
1: Home Record.
0: Recentemente.
1: E dunque è passato lui dai piccoli club alle arene in pochissimo tempo. Dopo Home Record, che ce l'avevamo anche noi qua in classifica, ha pubblicato il singolo Potential, presentato inizialmente durante il suo debutto al Coachella, al festival, quello di aprile, sai, quello in California?
0: Sì.
1: Ecco. E dunque ce lo sentiamo al numero 17, abbiamo Somber con Potential. Samuel, si sente questo?
0: Sì, lo so. Ah. Scusate, cari amici, ho trovato dei soldi qui in studio e li sto mettendo in portafoglio. non potevo mica perdermi in questa occasione.
1: Sì,
0: ascoltiamola,
1: sì, sì.
0: Va.
1: Potential.

0: Somber, gli specialisti delle occasioni sprecate, chiamiamoli così.
1: Perché? Perché quelli hanno che potenziale, hanno potenziale,
0: ma non lo realizzano. Oh, ecco.
1: Come a scuola, sai, inespresso. È intelligente, ma non si applica.
0: Sì, mi dicevano così anche a me.
1: No, a me no.
0: Cioè, senza dire che è intelligente.
1: Cioè, io faccio però. Come esempio, ma a me non lo dicevano.
0: Dicevano solo non si applica.
1: Io resto abbastanza secchiona.
0: Sì, sì, sì, sì. Bene,
1: andiamo avanti.
0: Numero 16, fulminacci col maledetto me. Oh, ecco, lui sì. Auto maledice con la faccia di chi ha appena scoperto che il tombino che stava aprendo era quello sbagliato, più o meno. Ecco, torna.
1: Sì, probabile.
0: Più o meno. Beh, che dire, niente, fulminacci. Allora, uno che si chiama Fulminacci e che fa una canzone che si intitola Maledetto me, se le cerca un po'. Mm. Cioè, come dire, questo nome ancora Maledetto me.
1: Dici no, che
0: prima
1: gli porta
0: sfortuna. Prima o poi un fulmine lo
1: oppure
0: lo
1: è il caso contrario, che proprio, cioè, per scaramanzia alla fine gli porta ancora
0: essere,
1: fortuna.
0: Può essere, può essere. Magari vince la lotteria. Sì,
1: che
0: sì.
1: Poi l'album si chiama Calcinacci e il tour si chiama Palazzacci.
0: Vero.
1: Perché il tour nei palazzetti.
0: Bello,
1: bello, è a Palazzacci.
0: Bello. Bravo, bravo. C'ha pure il senso dell'umorismo.
1: Dai, no, lui è simpatico. Mm-hmm. Vero, ci piace, vero. Ci piace Fulminacci.
0: Non è un sarcasmo, sono serio.
1: Ecco, bravo, per una volta.
0: Numero 16, maledetto me, fulminacci.

0: me.
1: Maledetto me.
2: Cosa hai combinato?
1: Niente, ho sprecato 3 minuti di vita in questo momento, ma che succede?
2: No, abbiamo detto prima che ci piace fulminarci,
1: ah,
2: dai.
1: Sì, devo dire che mi piace, giusto. Allora, Tilly, dal pentito con la coscienza sporca ma il sorriso pulito, passiamo ai The Colors. No, con Rolling Stones, ancora qui. Ma basta.
2: Sì,
1: quando escono, Tilly?
2: Secondo me a settembre appena. Che poi tra l'altro è già il secondo singolo loro, perché li abbiamo sentiti prima con Serena Brancale, Merck e Cremont.
1: Tanto
2: dunque,
1: forse
2: la nuova moda sarà di non fare un hittone estivo, cioè una canzone, il tormentone, ma di farne più. Così si raccolgono più streaming.
1: La chiameremo la moda di infierire.
2: Cioè si punta sulla quantità. Beh, quest'estate, mi sa.
1: Rolling Stones, cari amici, qua più che pietre, qua sembrano ciottoli d'acquario al massimo.
2: Quelli piccoli.
1: Piccoli e brutti e pieni di muschio e alghe. Rolling Stones, The Colors.

0: In The Colors, la cover band di se stessi, ecco, da queste pietre, pietroline. Passiamo ad un viaggio solitario, quello sì. Che nessuno vuole fare.
1: Ma invece sai che tanta gente va in viaggio da soli?
0: Sì, ma spesso ti dico, ma sei stato da solo, te lo dico.
1: Sì, io anche te lo direi, ma sei stato, io non potrei andare da solo
0: in vedi? Viaggio. Ah, vedi, ti sei fregata.
1: No. Invece no, dico che tanta gente lo fa e li ammiro, però io da sola non c'è. Dove,
0: ma se vai in viaggio con qualche amico, amica, amichetta, eccetera, eccetera, partner, alla fine torni con questo stesso partner, questa amica, amichetta, a meno che non la perdi per strada.
1: Sì, ok.
0: Ma se invece vai da solo, hai la potenzialità di conoscere qualche persona nuova, perché sei più propositivo, no? Perché se vai in giro con qualcuno devi occuparti di lui, non è che puoi lasciarlo lì per strada e andare per i cavoli tuoi.
1: Sì, ma io mi annoierei star solo, cioè con chi chiacchiero?
0: Vabbè,
1: sai niente. Che io sono chiacchierona, dovrei chiacchierare solo con me stessa, mica resisto poi così.
0: Ah, finalmente l'hai detto, Tilly. Bene.
1: Sì, dai,
0: bene,
1: questo
0: bene.
1: L'ammetto, sono chiacchierona.
0: Bene. Dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla fine della seconda parte.
0: Oh,
1: Samuel.
0: Detto che siamo a metà. Tilly.
1: Siamo a metà più o meno, sì.
0: Sì.
1: Ecco. E che abbiamo? Abbiamo i Beck con Ride Lonesome.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, Tilly, senti questa, è forte. Mm. Parliamo di matrimoni low cost.
2: Non esistono fino ad ora, low cost.
1: Appunto, questa è la prima cosa. Innanzitutto, fino ad ora abbiamo sentito parlare di spiagge, chiesette. Nel 2026 invece c'è una nuova moda.
2: Per i matrimoni?
1: Sì, ci si sposa da IKEA.
2: Oh, bellissimo!
1: Ecco.
2: Sì, se mi risposo bellissimo. Vado a sposarmi IKEA.
1: Beh, diciamo la verità, ecco, organizzare un matrimonio è quasi un secondo lavoro, insomma.
2: Sì.
1: È anche un salasso per il conto in banca. Tra scelta della location, catering, stress da prestazione, insomma, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi
2: in una musica, sorta di... i fiori.
1: Sì, incubo logistico.
2: Sì.
1: In Svezia il matrimonio low cost però diventa realtà. Dal 2026 ci si può sposare da IKEA, avete capito
2: Ma
1: bene?
2: Ma solo da IKEA in Svezia o anche...
1: Per ora penso soltanto in Svezia, non hanno ancora esportato questa nuova moda. Il colosso dell'arredamento svedese ha deciso che anche il giorno più bello della vita merita un'istruzione in quattro pezzi, diciamo così. Mm. Ecco.
2: Mm. Cinque... È bellissimo, ti sposi tra un armadio Pax, o come si chiamano Pax, poi ci sono quelli Sundström, sai che hanno questi nomi strani svedesi. Però quando tutto... mandi l'invito per la location dici tra il corridoio delle cucine.
1: Esatto. E quale negozio poi? Perché in cinque negozi hanno applicato questa nuova possibilità, tre cerimonie per store al giorno. Pacchetto tutto incluso, rito civile, menù estivo, regalo per gli sposi.
2: No, il menù, ci saranno le polpettine.
1: Non lo so, pure il salmone, guarda, quello il salmone svedese affumicato.
2: Le polpettine mi hanno convinto, mi sposo all'IKEA solo per le polpettine.
1: No, ti credo. Fatto sta che l'iniziativa ha già scatenato dibattiti, c'è chi la ama, chi la trova geniale, invece chi la definisce molto triste.
2: Mm.
1: Noi la chiamiamo onesta, perché almeno ecco, si sa che sposarsi
2: originale
1: è già un grande rischio.
2: Mm.
1: Almeno qui sai che... i mobili sono facili da montare e anche da smontare in caso di separazione. Quindi ecco, low stress, low aspettative, e poi se tutto va male puoi sempre restituire tutto entro 365 giorni.
2: Anche il marito?
1: No, lui non ha garanzia, non ha garanzia quello. Mi dispiace. Bene, e come se non bastasse, cari amici, tanto per dare un colpo di grazia, la numero 13 si intitola Romantica ed è di Ultimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi.
1: Ma perché il poeta dei saldi?
0: Non lo so. Parlando dell'IKEA, prima mi viene in mente che uno che si chiama Ultimo è poeta dei saldi. Comunque, ultima possibilità.
1: Cioè, tu hai la cover band di se stessi, il poeta dei saldi.
0: Già. La prima cosa quando vedo la canzone mi viene da dargli una definizione di questo genere.
1: Ah, bene.
0: Poi mi informo sul resto.
1: Chi abbiamo adesso?
0: Max Gazzè.
1: Un intermezzo bianco.
0: Sì. Perché bianco, scusa? Intermezzo bianco, non lo so perché. Forse perché canta, una pausa, un silenzio, una tela ancora da dipingere, un lenzuolo pulito. Ecco, così mi vengono in mente le cose belle.
1: No, praticamente questa canzone era nata veramente come intermezzo in uno spettacolo per il teatro teatrale.
0: Ah.
1: Doveva essere solo strumentale, doveva essere questo intermezzo. E poi Max Gazzè ha deciso di svilupparla, di metterci il testo e di farla diventare un singolo. Un singolo che fa parte del suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Bello titolo. Sì, l'ornamento delle cose secondarie.
0: Sembra quasi pensato.
1: E appunto, ed è stato pubblicato quest'album a 30 anni esatti dal suo esordio discografico. Dunque festeggia anche un po' 30 anni di carriera Max Gazzè con questo nuovo album dal quale sentiamo Intermezzo Bianco.

0: Max Gazzè, l'architetto dei silenzi e delle pause, da qui passiamo all'incitamento.
1: Ah, l'architetto dei silenzi, anche questa abbiamo.
0: Da qui passiamo all'incitamento, Tilly. Un incitamento,
1: cioè,
0: che
1: ma me ne devo scrivere adesso.
0: Sì, segna tutto. L'incitamento suona un po' come un ballo di gruppo. Sì, perché alla numero 11 abbiamo Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Dai Dai significa tipo Dai Dai l'italiano, vero Tilly?
1: Sì, penso che sì, perché dice Dai Dai, let's go.
0: Ah, Dai Dai, let's go. Ale, Ale, Ale.
1: Ale, ecco il microfono. Samuel ha distrutto lo studio.
0: Il microfono si è girato dall'altra parte, non vuole ascoltarmi più. Proprio via, basta. Allora, gli do anche ragione al microfono, tra l'altro. Comunque, il titolo, come ho detto, è un incoraggiamento. Dai dai, muoviti, non fermarti, dai che ce la fai, insomma,
1: sì,
0: quelle cose lì. Bene. Dai dai, verso l'uscita, verso la fine, dai che corriamo. Numero 11, Shakira e Burna Boy.
1: Abbiamo Shakira, che oramai è la regina degli inni dei mondiali di calcio. Perché ne ha fatti già tre.
0: Ci sono i mondiali di calcio, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sono appena iniziati, Samuel. Ah. Dopo Waka Waka, che era nel 2010, adesso torna con quest'ultimo, con Dai Dai. Oramai penso che quella che ne ha fatti di più. Dunque, regina indiscussa.
0: Di mondiali?
1: Sì. No, delle canzoni dei mondiali.
0: Ah, ok.
1: Sentiamola adesso, la numero 11, Dai Dai, Shakira e Burna Boy.

0: Shakira e Burna Boy, due ballerine che si pestano i piedi, cari Attilli. Da questo incitamento dove andiamo? Passiamo ad una cabina.
1: No, non cabina.
0: Ah, non cabina, cabana.
1: Una cabana.
0: Pensavo una cabina telefonica.
1: No,
0: non lo so.
1: No, una cabana.
0: Cabina doccia.
1: Siamo in, cioè, siamo in estate.
0: Cabana, Samuel. Giusto, giusto. Irana con cabana.
1: Irama.
0: Ah, Irana ho detto. Vabbè, scusate, tra rana e cabine mi sto in... Comunque, Irama canta...
1: canta cabana. Di,
0: ah, una cabana, non una capanna. Cioè, no. la cabana, cos'è?
1: Stavo facendo confusione.
0: No, no, ci sono. La capanna, cioè la cabana, è il bungalow. Cioè, quella, una bella capanna,
1: sì, però
0: da spiaggia.
1: Bungalow in una canzone non è che, cioè, come
0: no,
1: parola,
0: suona,
1: non suona. Sì. Cosa
0: no.
1: canti?
0: Niente,
1: bungalow.
0: No, appunto, bungalow, no. Invece la cabana.
1: Cabana
0: suona,
1: è molto più cabana, esotica,
0: romantica.
1: Molto più...
0: Sì. E beh, che dire. Quindi la canzone dovrebbe essere, vuole essere intima, rilassante.
1: Estiva,
0: sì.
1: Perché Irama fa questo, sai, lui o fa le canzoni estive, quelle sì. da ballare, tormentoni, tipo Nera, Mediterranea, Arrogante, aveva anche ritmi così latini, adesso Cabana, dunque o queste o le ballatone, quelle proprio struggenti.
0: Spezza
1: che gli viene
0: cuore.
1: Fuori la vena, e una via di mezzo non c'è.
0: No.
1: Dunque scegli, o
0: emozioni
1: sei in estate
0: forti.
1: In spiaggia e balli, o sei a casa... e ti disperi.
0: Irama, devi
1: queste due
0: iniziare a insomma, fatte per le donne, secondo me, le sue canzoni, sì, perché le donne sono più emozionali, hanno bisogno di questi sbalzi d'umore,
1: dici?
0: No, non lo so. Numero 10, Cabana, Irama, numero 10, come ho già detto, sì, 10.

0: con Runway.
1: Andiamo in
0: abbiamo
1: passerella.
0: Abbiamo detto mille volte che non è una fuga, ma è una passerella.
1: Finalmente, Samuel, l'hai capito?
0: Loro ci camminano come se il mondo fosse un tappeto rosso. E insomma, lo sanno fare, ci sanno fare. Walk, I'm feeling fab, dice. Ecco, io mi sento fabulous, mi sento bella, attraente. E Doci la rincorre, tra virgolette, con la lingua affilata. E il ritornello che fa Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway. Madonna, qua c'è poesia pura. Beh, insomma, chi vuole sentirsi al centro dell'attenzione, prema play e ascolti attentamente Runway di Lady Gaga e Doci.

0: Lady Gaga e Dolci, due modelle che il palco ce l'hanno nel DNA. E che dire, dalla moda dove andiamo? Passiamo ad una domenica che sembra eterna, anche un po' noiosa. Saif con Buona Domenica. Lui augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di fare che? Magari di montare un armadio IKEA, siamo sempre lì.
1: Sì, sì, insomma. La domenica sì. Con gli armadi che... No, ma però questo non si può fare la domenica, Samuel.
0: Non si dovrebbe.
1: Non si dovrebbe, no, perché può essere una grande catastrofe.
0: Sì, le bestemmie sono garantite più o meno.
1: E perché va sempre male qualcosa con questi armadi IKEA.
0: Dimentichi una vite e devi rifare tutto da capo.
1: Sì, il peggior momento è quando arrivi alla fine e vedi nel pacchetto che ti sono rimasti ancora due pezzettini, un paio di viti, dici no. Oh, chissà dove siano dimenticati.
0: Certo, geniale l'IKEA, ti presenta dei bei mobili che obiettivamente sono belli da vedere, quindi designer, tanto di cappello. La qualità è scadente, i prezzi non sono assolutamente accessibili, quindi tu compri un armadio abbastanza costoso, bello da vedere, basta, poi devi anche montartelo da solo, quindi devi aggiungerti il costo delle tue ore, devi trasportartelo a casa da solo, magari sul tetto della macchina, tutte quelle avventure, no? Abbassi i sedili, scatoloni.
1: Sì, oppure abbassi i sedili e ce l'hai tipo qua che ti viene tra...
0: Rischi la vita.
1: Sì,
0: quelle cose
1: in autostrada. Il muro diventa un Emmental.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì,
1: almeno io l'avevo fatto.
0: Perché non sono stabili, devi bucare muri.
1: No, perché ho sbagliato a fare i buchi, poi non stava dritto, poi ho fatto i buchi più giù e poi c'è un Emmental è venuto fuori.
0: Ah, hai capito.
1: E così, così. Bene. Dunque, mai farlo la domenica perché poi ti rovini anche la domenica.
0: Oh,
1: e allora quale giorno sarebbe andrebbe bene?
0: Il lunedì, che fa già schifo di per sé.
1: Ah.
0: Tanto fa montiamo sto IKEA. Ecco, Runway, Lady Gaga e Dolci è passata e la prossima è Buona Domenica di Saif numero 8.

0: domenica.
1: E abbiamo sentito Saif, il buon giornista del pop. Da questo riposo estivo domenicale, che non è tanto riposo, passiamo ad una bossa nostra, dicono. Chiudiamo la terza parte, Tilly, dai, tre quarti.
2: Chiudiamo andiamo la terza parte con Samuel, dove? Andiamo in Brasile. Ah, sì? Sei mai stato in Brasile?
1: No.
2: Anch'io.
1: No, in Brasile proprio veramente no.
2: No, neanch'io, no. Niente Brasile. Boh, no, almeno no. Ce lo ascoltiamo qua sulle frequenze di Radio Capodistria.
1: Sì.
2: Una bella bossa nova, che però si intitola Bossa Nostra, e ce la canta chi? Gaia Gozzi.
1: Ottimo.
2: Proprio con questo suo stile italo-brasiliano, sì, che le piace appunto fondere nelle sue canzoni.
1: Canzone per chi vuole sentirsi in Brasile, ma magari è bloccato in coda.
2: Ma non c'hai i soldi per andarci.
1: Sì, in coda al reparto casse dell'IKEA.
2: Oppure in aeroporto con l'altro, con la cioccolata calda.
1: Ancora peggio.
2: E gli è stato cancellato il volo.
1: Insomma.
2: Finiamo la terza parte, Samuel. Torniamo tra pochissimo e sentiamo Bossa Nostra, Gaia.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte. Tilly la chiamerò la parte mutilata.
2: No, perché?
1: Ora ti spiego perché.
2: Abbastanza già cominciamo
1: morboso.
2: Male.
1: Sì.
2: Sì.
1: Allora, vi portiamo
2: cioè,
1: in Florida.
2: Promettente.
1: Sentite questa. Allora, un agente di polizia ha fermato una donna. L'ha accusata di guidare con il cellulare nella mano destra.
2: Non si fa. Non
1: va peccato bene. Che la donna, Kathleen Thomas, 36 anni, atleta, sia nata senza l'avambraccio destro.
2: No, dai.
1: Non ce l'ha.
2: No,
1: non ce l'ha mai
2: ma
1: avuto.
2: Queste è bruttissime, l'hanno fermata i poliziotti.
1: Sì, accusandola di tenere il telefono nella mano destra che non c'è.
2: Sì, perché probabilmente loro non hanno visto la mano sul volante o com'è?
1: Non lo so,
2: hanno visto
1: che
2: solo
1: il poliziotto...
2: una mano e hanno dedotto che no.
1: Lei ha protestato, il poliziotto non ha voluto sentire ragioni.
2: Anche questa,
1: sì.
2: Cioè non si è manco scusato?
1: No, lei ha anche riso pensando a uno scherzo, poi insomma l'ha multata. Lui
2: l'ha multata.
1: Sì, sì, sì.
2: No, dai.
1: E le ha chiesto di alzare il braccio per giurare.
2: Ma,
1: ma
2: no.
1: quello non c'è, insomma. Poi quello sinistro per sicurezza, alla fine dopo il video è diventato virale, sì perché c'è un video, tutto è stato registrato, è diventato virale, la multa è stata annullata.
2: Ma
1: per
2: sì,
1: fortuna.
2: Facile annullare dopo che diventi virale per evitare
1: già,
2: di fare brutte figure.
1: Danno
2: cioè,
1: mano,
2: il
1: morale
2: così.
1: Resta, cari amici. Questa storia è la sintesi perfetta di un mondo che non guarda, non vede, non capisce, è ottuso, miope. Che dire, il poliziotto vede un cellulare laddove non c'è nulla. Una
2: sì,
1: multa basata su nulla, un sorriso amaro di chi da una vita deve dimostrare di essere normale. Poveretta senza braccio, che dire. Quindi
2: andiamo
1: noi intanto
2: musica,
1: siamo arrivati all'ultimo giro di giostra, Tilly. E siamo alla numero 6 con Madonna e Sabrina Carpenter e Bring You Love.
2: Due generazioni a confronto. Qua abbiamo la regina indiscussa del pop con la principessa,
1: sì.
2: Oppure la regina nuova del pop, ecco, delle nuove generazioni. Uniscono le forze in questo brano, si intitola Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, le porta lettere del cuore, Bring You Love, la canzone appena sentita numero 6. Da quest'amore a domicilio torniamo a casa, appunto, al nostro paese.
2: Mm.
1: Eh sì, al nostro paese.
2: E alla fine dove si sta meglio, vero?
1: Dove si sta meglio a casa.
2: Sì.
1: Allora, dove siamo? Sì, anche se al mio paese, questa canzoncina numero 5, è l'opera di tre artiste che stanno descrivendo l'Italia come una sorta di condominio con vista mare, ma senza amministratore. Cioè, adesso ti spiego, l'amministratore in Italia, Attilio, è un personaggio quasi onnipotente, cioè tra il Papa e l'amministratore c'è poca differenza. Senza l'amministratore tu sei fritto.
2: Non puoi fare niente. No, ecco. Dunque, salutiamo tutti gli amministratori.
1: Esatto.
2: Che ci ascoltano.
1: Mannaggia a voi. Comunque, senza amministratore sei fregato, come dicevo. Perché volevo dire che descrivono l'Italia come un condominio senza amministratore? Perché, insomma, qui tutto sembra un po' finto, di plastica.
2: Mm.
1: Una sorta di guida turistica che ti vende dei dépliant con delle foto fatte dall'intelligenza artificiale, no? Come dire. È così. La canzone è questo. È un po' quasi una caricatura dell'Italia, che non è una caricatura, vorrebbe essere reale, ma risulta essere una caricatura, insomma.
2: Ma loro in verità volevano fare questo omaggio ai loro paesi, alle loro terre, che sono praticamente le terre del sud Italia. E però Samuel, la canzone
1: sta andando,
2: certo,
1: come al solito
2: è in vetta di tutte le classifiche, forse perché ci sono tanti studenti fuori sede che stanno tornando in questo periodo, avranno finito i corsi e tutto, e dunque questa è la colonna sonora un po' di tutte queste persone.
1: Più la canzone sta andando e più io mi sento in dovere di criticarla, perché se non lo faccio io, chi lo fa?
2: Ah, dici che sennò poi
1: anch'io sono come un amministratore. Cioè, o ci sono io o, guarda, siamo senza guida morale.
2: L'onnipotente Samuel, l'amministratore delle hit.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, numero 5. Mi sento

0: E abbiamo sentito queste tre guide turistiche: Serena Brancale, Levante e Delia, la numero 5. Dal patriottismo di plastica passiamo alla ripetizione ossessiva. Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Martin porta il drop, Ed porta la chitarrina e insieme producono questo pezzo che si ripete così tanto che sembra... Cosa sembra? Poliziotto che ti dice alza il braccio, alza il braccio.
1: No, dai. No, dai, dico io qualcosa di bello su Ed Sheeran. È attualmente impegnato nel suo gigantesco loop tour.
0: Si ripete infatti. Repeat It, loop tour, ci sta.
1: No, ma penso che loop per la loop station.
0: Sì, ma loop, i loop si ripetono,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché sai che lui fa i concerti tutti con la loop station, lui da solo?
0: Ah, senza band.
1: Sì, quando sono andata a sentirlo a Zagabria,
0: sì,
1: cioè in verità ogni tanto veniva, non so, è venuta per una canzone per Galway Girl, era venuta una violinista,
0: sì,
1: irlandese, poi ogni tanto si aggiunge qualche musicista qua e là, però... In generale fa tutto lui da solo. E poi ha detto anche, ha spiegato lì al concerto, che lui alla fine di ogni concerto cancella tutto quello che ha registrato nella sua loop station e il prossimo concerto fa tutto di nuovo. Cioè non usa le stesse registrazioni del concerto prima, fa ogni volta nuovi loop.
0: È un punto a suo favore questo, non,
1: sì,
0: non, non
1: sì,
0: pensavo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, lui se lo può anche permettere, tanto anche se fa una figuraccia non è che cambia molto.
1: No, non le fa lui le
0: Repeat
1: figuracce.
0: It, Martin Garrix ed Ed Sheeran numero

0: Martin ed Ed Sheeran, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico dello show business. Ecco, dalla ripetizione passiamo alle scuse. Scuse in ben tre lingue, anche se nessuna credibile. No, non mi convincono.
1: Tu ne aggiungeresti ancora? Cioè, dovrebbero fare, per te dovrebbero fare una lista con almeno 100 lingue.
0: Sì, non le crederei comunque. Come la scusa di, che ne so, uno che ti ha appena scippato la borsa ed è stato beccato dalla polizia. Scusami. Sì, adesso.
1: Sì, non lo so. In quante lingue sai dire scusa tu?
0: Io?
1: Sì.
0: In nessuna. Perché anche se lo dico va contro la mia natura. Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento, tre scuse in tre lingue.
1: Per essere sicuri, no? Che siano abbastanza, perché dirlo solo in una lingua?
0: Esatto, sì.
1: Ecco.
0: Troppo tardi, cari amici, troppo tardi. Le scuse non aiutano.
1: Non sono accettate da parte di Samuel.
0: Numero 3.

0: E abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari, i pentiti della domenica. E da queste scuse tardive dove passiamo? Passiamo all'arena.
1: All'arena.
0: All'arena degli eroi. Sì, sì, l'arena degli eroi, perché la numero due, la nostra, c'è la nostra sigla single, i The Script con Man in the Arena, l'uomo nell'arena, dice il titolo. Mm-hmm. Chi sarebbe l'uomo nell'arena? Colui che lotta, che si sporca, che rischia. Sì.
1: Adesso mi viene in mente il Gladiatore, il film.
0: Brava.
1: Cioè, appena si dice arena.
0: Combatte con i leoni, tutte quelle cose lì.
1: Sì, ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma in verità sono i The Script. I The Script che tornano con l'annuncio anche del loro ottavo album in studio, che si intitola... Ora che interessante, The User's Guide to Being Human, cioè sarebbe la guida, il manuale per essere umani, cioè non lo so.
0: Ah, da fornire ad un neonato,
1: ti immagini che nasci con il manuale di come vivere. E questo disco è previsto per il 14 agosto 2026, giusto ben per Ferragosto.
0: Per Ferragosto, hai capito.
1: Da questo album ci sentiamo il primo singolo, Man in the Arena, The Script.

0: Here's the Script con Man in the Arena, ecco i cantori dei veri combattenti. Dalla gloria, dove andiamo? A chiudere con un augurio. Quello di chi? Quello della posizione numero uno, ovvero degli autori, che sono, diciamo, i protagonisti della canzone della settimana, e sono Jovanotti, Alfa e la canzone Buon Vento. Ecco, Jovanotti augura Buon Vento, Alfa lo segue. Un pezzo che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti.
1: Di estate.
0: Quindi, che dire, sì, buon vento a lei, buon vento a voi, buon vento a noi.
1: buon vento a
0: che
1: tutti.
0: Si porti via il vento, tutto, compresa questa puntata. sì, abbiamo avuto oggi il resumé, ecco lo faccio adesso. Un aeroporto chiuso per cioccolata calda, persone che entravano nei tombini come tartarughe ninja.
1: Certo.
0: Poi
1: c'era il matrimonio all'IKEA.
0: Matrimonio all'IKEA.
1: Ecco, vedi?
0: È una donna multata perché poveretta sprovvista di un braccio.
1: Sì, mamma mia, che brutto.
0: Sì.
1: Comunque.
0: Il mondo è un posto brutto e assurdo. La polizia a volte è miope. La musica quasi sempre inutile. E qualche volta anche bella, ma raramente. Noi da Hot Kids abbiamo una missione: ridere di tutto, anche di noi stessi. Perché insomma, se non ridiamo ci tocca piangere e le lacrime non fanno bene alla voce. Avete ascoltato Hot Kids con Samuel
1: e Tilly. E dunque non ci resta che augurare, Samuel, ai nostri ascoltatori,
0: sì?
1: Buon vento e buon fine settimana. Ciao.
0: Esatto. Ciao.